0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: Notturno Elettronico @ondarossa.info.
2: Buongiorno.
3: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
4: Per me è un americano decaffeinato.
5: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
6: 5 caffè.
7: Un toast non tostato.
4: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
7: Un ghiaccio senza spritz.
6: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
6: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
8: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio. Il bar, ma

Thank you.

brucia puttana, radio onda rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del dunque niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è radio onda rossa sai che in forza ma gioco dolare, ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è radio onda rossa

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

Lucia Agostina, Radio Onda Rossa, piglia fuego sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncani, di Aniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che forza maggio codolare. Ti senti un pallino visto che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa,

0: tagliare mai. Lurino con noi a quai.
1: Stai ascoltando Radio Onda Rossa and stay in movimento con la radio.
2: Radio Onda Rossa, you done no sin.

E come abbiamo anticipato, si torna subito ai microfoni di Radio Onda Rossa quando mancano 14 minuti per le 11 del mattino di questo mercoledì 6 maggio per parlare di Indonesia. Avevo anticipato un po', io meglio detto, avevo ricordato, no, ciò che era successo, ciò che è successo tra agosto e settembre, le proteste massive prodotto dell'aumento degli stipendi parlamentari, la repressione. La situazione non è cambiata, cioè non è che magicamente è diventato l'Eden l'Indonesia o si sono risolti tutti i problemi. Ovviamente la situazione continua, certo, poi qua in Occidente si smette di parlare una volta

0: un aumento, potremmo dirlo così, un aumento del profitto di certe figure parlamentari che appunto sono, come dire, una casta, un'elite in quel contesto. Quindi sulla scia di queste proteste cominciano a scendere a fine agosto in piazza tantissime persone, soprattutto appunto giovani, sindacati, lavoratori e lavoratrici. In quel contesto la polizia uccide un lavoratore e quindi poi, come dire, questa insurrezione popolare, questa rivolta assume delle dimensioni enormi e soprattutto assume delle dimensioni generalizzate su tutta l'Indonesia. Ricordiamoci che l'Indonesia è un arcipelago di quasi 300 isole con una popolazione di 200 milioni, quindi non stiamo parlando, diciamo, quando parliamo di una protesta generalizzata stiamo parlando veramente di moltissime persone scese in piazza, che hanno attaccato i simboli del potere, anche i simboli della oppressione, della repressione, addirittura appunto entrando, per esempio a Jakarta, entrando nelle case proprio, espropriando in qualche modo, riappropriandosi, espropriando le case dei ricchi, nei quartieri ricchi, dei ministri, diciamo, più odiati, ma anche appunto in commissariati, come dire, appunto, zone che rappresentano comunque il potere e la repressione in questo senso. Volevo ricordare poi sicuramente la compagna, appunto io non volevo fare lo spoiler, io non sono indonesiana come credo sia chiaro, e quindi mi piacerebbe appunto poi che fosse lei a parlare di quella realtà domenica, ma insomma volevo ricordare che la storia delle rivolte, delle proteste dell'Indonesia è una storia che in realtà non inizia ad agosto, ma è una storia che appunto è una storia di decenni, quindi per molte ragioni e forse sempre per la stessa, come appunto abbiamo scritto nell'invito all'evento di domenica, da una parte è appunto una lotta che si ripropone in molte forme per quanto riguarda diciamo la rabbia verso le oligarchie che continuano a mantenere accentrato, diciamo, il potere, soprattutto il potere economico, in un luogo di moltissima precarietà, ma anche verso una serie di logiche classiche, diciamo, dell'economia coloniale, quindi appunto l'Indonesia come un luogo di spolio e di sfruttamento della terra, delle risorse. Ricordiamo appunto tra le tante lotte quella dei contadini contro le piantagioni massive di palme da cocco per l'olio di cocco appunto a livello mondiale, un'altra tanti, ma insomma ce ne sono moltissimi. È una zona di produzione agricola speculativa, potremmo dire,
1: certo.
0: Di appunto estrazione delle risorse con condizioni di lavoro ovviamente super precarie, eccetera eccetera. Quindi diciamo sono lotte che si intersecano, che sicuramente sono portate avanti da moltissimi anni, però che sicuramente appunto forse a settembre, agosto-settembre hanno avuto un picco ulteriore, e tra l'altro forse anche questo diciamo per chi ha un interesse internazionalista sulle lotte internazionaliste, quindi sui momenti di rivolta e di insurrezione a livello globale, sicuramente non un momento a caso, perché nello stesso momento o più o meno in quello stesso settembre-ottobre, molto spesso non attenzionate dai più, ma ci sono state molte rivolte anche in Nepal, in Bangladesh l'anno prima, ma anche in Ecuador e in Perù nello stesso settembre-ottobre. Quindi per noi era anche interessante ricordare che appunto in luoghi del pianeta che molto spesso vengono poco ascoltati, in cui c'è un'attenzione sicuramente minore, le rivolte continuano, siano delle rivolte anche che si pongono delle domande, si danno anche delle giuste responsabilità.
1: Certo.
0: Quindi,
1: e ci servono anche per capire le logiche coloniali che ancora, esatto, diciamo, governano e dettano le basi di questo mondo, quindi per questo è importante. Esatto.

0: attimo, e sarà importante questo incontro, questo evento a Strike il 10 maggio, perché come dici, questa compagna che poi addirittura viene qua a Roma con tutto ciò che significa, come dicevi, per le semplici burocrazie, spazi Schengen varie ed eccetera, ci racconterà giustamente, ci potrà fare un excursus storiografico o storico di quello che succede in Indonesia per capire meglio e per vedere di nuovo anche come là le logiche, le politiche coloniali si fanno sentire e si traducono in queste situazioni che Occidente tante volte decide direttamente ignorare. Quindi ti volevo chiedere dell'evento in sé, cioè ho capito già ci sarà l'importante presenza di questa compagna che non è poco, cioè averla presente, poter interloquire, parlare, fare delle domande, avere la sua presenza qua, e poi ci sarà comunque una cena benefit. Come avete pensato, oltre alla sua presenza, un pochino questo evento per parlare di tutti questi argomenti?
1: Sì, in realtà appunto l'idea è quella di fare appunto una presentazione con lei, sicuramente anche dando, come dire, una piccola introduzione a quello che è anche il contesto geografico, sociale, economico dell'Indonesia, per poi entrare appunto nelle lotte non solo di settembre, ma in generale nelle lotte che la compagnia sta attraversando e attraversa da molti anni. E l'idea è, perché appunto dopo le rivolte di settembre la repressione è stata terribile, soprattutto la repressione ai giovani e alle giovani anarchiche, che hanno ricevuto, diciamo, sono stati come additati tra i responsabili di questa insurrezione, e che, perché il movimento anarchico, questo poi lo diremo anche il 10, è un movimento molto forte, molto presente nelle strade, molto attivo in Indonesia da moltissimi anni, quindi moltissime giovani sono state arrestate e al giorno d'oggi continuano in condizioni di violenza e di estrema precarietà, rinchiuse nelle carceri indonesiane, e quindi la nostra idea era comunque avere la possibilità di mandare un supporto, un appoggio economico, che sarà appunto attraverso un piccolo aperitivo che ci sarà dopo l'iniziativa, dopo la chiacchiera, a cui appunto invitiamo tutti, tutte e tutto, perché crediamo appunto che la solidarietà poi a volte è anche una questione materiale, e quindi in questo modo forse possiamo appunto non sicuramente despotestare il potere e l'oligarchia, che lo fanno molto bene le compagne e i compagni di là, ma sicuramente dare un appoggio economico in questo senso a chi sta vivendo anche le conseguenze di una lotta in questo senso.
0: Certo di sì, quindi ricordiamo un'altra volta, domenica 10 maggio a partire dalle ore 18 a Strike di Umberto Pertini 21 Roma, e quindi si parlerà, come dicevamo, di oligarchie, di sfruttamento, di distruzione della terra, di capitalismo basicamente in questo caso, certo, in Indonesia, no? Facendo il fuoco in Indonesia, con la situazione che si è sviluppata a partire dalle massive proteste d'agosto a settembre dell'anno scorso, con una compagna del territorio che sarà presente a Strike. Compagna, allora io ti ringrazio a te, la disponibilità, la chiacchiera, la telefonata, ovviamente lascio i microfoni sempre di Radio Onda Rossa, e non mancherà, come sempre dico, l'opportunità di risentirsi qualvolta che sia necessario.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, buona giornata allora. Ciao ciao.
1: Buona giornata, ciao.
0: Avevo parlato quindi con una

0: donde quedaba.
1: Televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
2: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: Si torna ancora un'altra volta sui microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11 e praticamente 35 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio, lo facciamo per fare un altro collegamento telefonico come abbiamo anticipato e promesso fin dall'inizio di questo spazio redazionale per parlare della Global Summit Flotilla, per avere degli aggiornamenti della situazione per esempio dei detenuti Tiago e Saif sequestrati dallo Stato sionista di Israele e di come continua, no, la Global Summit Flotilla avanti. Per questo noi siamo in comunicazione telefonica con Andrea Cereseni, inviato del manifesto per la Global Summit Flotilla, che se non sbaglio dovrebbe essere in Grecia, a Creta particolarmente, ci dirà lui. Andrea, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Eccomi qua, ciao, buongiorno a tutti.
0: Dove ti trovi quindi? Solo per sapere più o meno. Dove?
1: Sono a Iera Petra, a Creta, e dove attualmente è ancorata ciò che resta della flottiglia, quindi le navi, le barche che si sono salvate dall'intercettazione.
0: Quante sono le navi? Perché intercettate erano state 21 o 22, se non sbaglio, vero?
1: 22, qua siamo 33.
0: Ok, certo.
1: Quelle che si sono salvate.
0: E qual è la situazione appunto? Che aggiornamenti ci puoi dare, soprattutto di quelle che si sono salvate? Perché io mi ricordo un giorno prima, credo, giustamente prima dell'assalto, dell'attacco pirata da parte della marina israeliana, si parlava di raggiungere Creta, giustamente per raggrupparsi, per mettersi insieme e poter affrontare la tormenta, quella che sarebbe avvenuta. Quindi sono rimaste lì, qual è la situazione ora?
1: Sì, naturalmente c'è stata, adesso è bel tempo, quindi domani all'alba la flottiglia partirà per la Turchia, quindi il viaggio continua, questa è un po' la notizia che di queste ultime ore, il viaggio continua, siamo 33 navi, quindi siamo 22 in meno, però ci sono 15 navi che ci aspettano in Turchia, che si uniranno a questa flottiglia, ci sono altre 4 barche che vengono dall'Italia, che ci raggiungeranno penso oggi in giornata, e quindi da un pochettino si ingrandirà ancora un po' questa flottiglia e poi partiremo domattina all'alba per andare in Turchia, dove arriveremo dopo circa 24 ore di navigazione, perché è un tratto di mare molto piccolo, quasi tutto in acque nazionali, quindi si passa dalle acque nazionali greche alle acque nazionali turche, c'è solo un piccolo pezzo di una decina di miglia in acque internazionali, però dovrebbe essere abbastanza tranquillo, nel senso che non ci si aspetta che gli israeliani ripetano quello che hanno fatto in acque nazionali o in questo piccolissimo tratto di acque internazionali, anche perché siamo comunque 33 barche adesso, e quindi bloccarle tutte quante in questo piccolissimo pezzo di acque internazionali sarebbe impossibile. Quindi si va in Turchia e poi in Turchia si capirà, insomma, ci vorrà un po' di tempo per organizzarsi, per riorganizzarsi, per mettersi insieme con le altre barche turche che ci aspettano là, e poi a quel punto si capirà il da farsi, insomma, certo. Capiranno il da farsi anche in funzione della situazione geopolitica, che comunque con appunto le questioni USA-Iran è in continua evoluzione, quindi può essere che oggi sia in un modo e domani diventi impossibile raggiungere Gaza per ragioni, insomma, militari strategiche, e poi la situazione di Tiago e Saif, gli ostaggi in mano a Israele, che insomma adesso sono attualmente, la prossima udienza sarà domenica, e per adesso le accuse nei loro confronti non sono state ancora formalizzate ufficialmente, quindi
0: ancora non sappiamo il perché, cioè dico, nemmeno si sono preoccupati dopo tanti giorni, perché sono passati parecchi, dico, per due persone sequestrate in acque internazionali da parte di uno Stato, non si sono nemmeno preoccupati di almeno dire il perché, continua così la situazione.
1: Sì, diciamo che il pubblico ministero in una delle scorse udienze informalmente ha detto alcuni capi d'accusa che dovrebbero essere comunque legati al terrorismo, quindi collaborazione con organizzazioni terroristiche, nemiche di Israele, collaborazione con il nemico, più o meno queste qua sono diversi capi d'accusa, ma non sono stati ancora ufficializzati, quindi per adesso sono parole, non c'è un documento scritto, certo, che li incrimina per questo. Per il momento li stanno tenendo lì, li stanno interrogando tantissimo, per interrogatori di una durata, insomma, di ore e ore, così dicono gli avvocati, e lo scopo è evidentemente quello di intimidirli, piegarne la resistenza. Peraltro ieri notte è morta la mamma di Tiago, sì. Quindi insomma sarà immaginiamo un'altra un altro modo che useranno gli israeliani questa notizia per costringerlo, insomma, in qualche modo a cedere, a piegarlo.
0: E cosa si pensi che si può cercare in questo di, appunto, provare a piegarlo? Cioè, cosa potrebbero ottenere di lui in questi interrogatori? Cioè, perché le accuse che, come tu hai detto, hanno loro espresso informalmente sono, cioè, veramente hanno il tempo che trovano, perché è come l'antisemitismo del quale parlano, no? Certo, tutto è terrorismo, tutto è complicità o aiuto a... Quindi sono veramente parole molto vaghe che non hanno nessun peso, che non hanno nessun sustento nella realtà. Quindi, cioè, cosa cercano? Credi di te, dico, ti chiedo ovviamente la tua interpretazione, oltre al fatto se hai informazioni. Cosa si può chiedere a Saif e a Tiago in questa condizione? Che dovrebbero dire, che dovrebbero confessare, dico, di fronte alle autorità israeliane?
1: A confessare penso niente, visto esattamente che nulla che debbano confessare. Certamente, essendo loro i capi della flottiglia, il portavoce, senza di loro l'organizzazione ha perso un po' la testa, ha perso, certo, nel senso, la testa nel senso la sua guida.
0: Sì, sì.
1: E quindi avendo loro come ostaggi, peraltro Saif, essendo nato in Palestina, in Cisgiordania, rischia anche la vita, perché comunque le nuove leggi israeliane prevedono anche la pena di morte per impiccagione per i palestinesi che, insomma, sono accusati di aver agito contro Israele in modo terroristico. C'è tutta una serie di nuove leggi che prevedono questo. Quindi evidentemente l'idea è quella di decapitare la flottiglia e ottenere che questo movimento si fermi.
0: Certo.
1: Perché lo scopo degli israeliani è questo, cioè gli israeliani comunque ci hanno fermato mettendo in campo in acque internazionali a 800 chilometri da Israele 4 fregate militari, una nave prigione e altri mezzi. Quindi, insomma, uno spiegamento di forze gigantesco. Quindi Israele teme la flottiglia e vuole a tutti i costi piegarla, e avendo preso i due capi della flottiglia, fondamentalmente lo scopo è questo, secondo me. Il senso della flottiglia di continuare questo viaggio verso la Turchia e poi eventualmente verso Gaza è anche un modo per dimostrare che questo che la flottiglia comunque non si piega,
0: certo,
1: non si mette in ginocchio, insomma, continua a resistere, continua a navigare, ed è importante a livello simbolico questa,
0: certo,
1: cosa.
0: Ti volevo chiedere una cosa.
1: Per questo ci teme molto il fatto che possano comunque intervenire, appunto, leggendo questo nostro viaggiare ancora come una sorta di provocazione.
0: Certo, ti volevo chiedere, per quello che ci hai raccontato rispetto un po' alla ruta che continueranno a fare in acque nazionali, questo ha a che fare con una questione, come chiamarla, del tipo tecnica, perché forse la forma migliore di arrivare, o perché giustamente ha a che fare più con una decisione o una tattica politica di dire adesso andiamo dentro o viaggiamo dentro le acque nazionali, così almeno si diventa più difficile la possibilità di un attacco da parte di Israele?
1: No, certo, questa cosa che dici te, cioè, perché in questo modo siamo abbastanza sicuri che Israele non oserà attaccarci. E se dovesse farlo sarebbe comunque un autogol per Israele, perché Israele ci ha fermato, ha affossato, ha distrutto 22 barche, ha messo in prigione 181 persone e due di queste sono ancora ostaggio di Israele. Però a livello comunicativo Israele ha fatto un autogol gigantesco, perché questa flottiglia non ne parlava quasi nessuno, l'attenzione su Gaza da mesi era bassissima. Dopo questo atto piratesco le piazze si sono riempite, la gente si è indignata, si è parlato ancora di Palestina, di Gaza, le città si sono mobilitate, quindi, insomma, per Israele ci hanno fermato, è vero, però hanno avuto anche è stata una specie di autogol per loro, insomma, hanno ottenuto anche l'effetto comunque di amplificare questo movimento e amplificare le sue parole d'ordine. Quindi se cercheranno di fermarci di nuovo in acque territoriali, secondo me sarà un altro autogol per Israele.
0: Quindi per questo
1: sarà comunque una vittoria.
0: Certo, e per questo motivo ti chiedo, nonostante la situazione difficilissima e pesante della distruzione di alcune barche, dell'attacco a 22, come dicevi, 180 persone detenute, due ancora sequestrate in territorio israeliano, diciamo, il morale non è basso, si tiene in alto, per fortuna.
1: Il morale si tiene in alto, ovviamente ci sono discussioni. Molte persone hanno mollato, ma banalmente per ragioni burocratiche.
0: Okay.
1: Cioè, tutti quelli che avevano passaporti non Schengen non potevano sbarcare a Creta. Cioè, poi sono sbarcati a Creta perché gli israeliani ci hanno sbarcato a Creta, però Creta, la Grecia li ha immediatamente messi su un volo e spediti a Istanbul. Quindi tanta gente ha dovuto lasciare la missione per queste ragioni, insomma, perché non poteva stare qua, non doveva scendere a terra Creta. E quindi tanti così, tanti ovviamente dopo l'esperienza dell'arresto, che è stata abbastanza, ovviamente come si può immaginare, un'esperienza molto traumatica, hanno preferito per ragioni personali, familiari, abbandonare la flottiglia, però tantissime altre persone sono ancora qua e vogliono proseguire, e sono molto determinate a proseguire.
0: E questo è importantissimo, veramente, che nonostante tutte le condizioni e soprattutto quelle imposte dallo Stato di Israele, il morale sia alto e c'è la determinazione di continuare. Andrea, io veramente ti ringrazio la disponibilità, il tuo tempo. Sicuramente ti disturberemo in un'altra occasione, sai che i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti, cerchiamo di seguire giorno dopo giorno questa vicenda della Global Summit Flotilla, quindi ripeto, no, non mancherà l'opportunità di risentirci. Nel frattempo grazie davvero per la tua disponibilità.
1: Grazie a voi, buona giornata
0: a te, ciao. Abbiamo parlato.
2: Especially after the government has been in power for some time.

0: E sì, oggi mi vedi distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.
6: www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
7: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

E la nostra selezione si apre alle 13, 46 minuti, 50 secondi. Si apre con una grandissima chitarrista inglese, anche lei arriva da Brighton. Che ripercorre un po' la tradizione del folk statunitense, i Monti Appalachi. E allora il sorprendente fingerstyle di Jennifer Raymond, Bonfire of the Billionaires.

0: quani fer Raymond. E adesso facciamo un passo indietro fino al 1972.
1: Hemlocks, the front wing of time.
0: Backwards. Anno in cui uscì il secondo album per Xuma, pseudonimo di McFarlane Gregory Anthony Mackey, poliedrico musicista, artista e drammaturgo Bahamens, nato alle Bahamas, si trasferì a New York già negli anni 50, diventando parte integrante della scena del Greenwich Village con Bobby Dylan, Jimi Hendrix e molti altri naturalmente. Allora, per voi Xuma, A Place Called Heart.

avanti con la musica, adesso passiamo al duo texano degli Hatchmel, che esce con un nuovo disco che si chiama Spiritually Unemployed.

0: come detto è in corso la Biennale di Venezia, scusate per la mia voce, in corso a Venezia il blocco del padiglione israeliano. Allora ci colleghiamo subito con la Biennale. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Pronto. Ciao a tutte, ciao a tutte.
0: Eccoci, ti sentiamo benissimo. Allora, dici che cosa sta succedendo.
1: Ok, allora noi sono qua con una compagna e siamo qua fuori dalla Biennale. Ci troviamo al momento giusto all'esterno, diciamo, si è appena concluso il corteo, diciamo, contro la partecipazione del padiglione Israele, il padiglione genocida Israele, nella, appunto, all'interno della Biennale di Venezia 2026. E in particolare, mentre la leadership israeliana affronta dei mandati di arresto della Corte Istituzionale di Giustizia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la Biennale accoglie la sua rappresentante e la sua partecipazione. Quindi la Biennale è complice del genocidio. In particolare il 17 marzo ANGA, quindi Art No Genocide Alliance, ha consegnato una lettera alla Biennale chiedendo l'esclusione del padiglione israeliano. Quella lettera al momento ha 236 firmatari, 18 team di padiglioni nazionali, 111 artisti, 38 curator e 81 lavoratori dell'arte. E la lista continua. Eppure la Biennale non ha risposto a queste richieste. Quindi ci riuniamo come lavoratori e lavoratrici dell'arte per rifiutare la normalizzazione di uno stato genocida e dell'apartheid sul palcoscenico mondiale della Biennale di Venezia.
2: Sì, poi è anche importante dire che il padiglione genocida è stato chiuso nel 2024 a causa proprio delle pressioni delle campagne che con ANGA sono state prodotte, e rimane chiuso ancora oggi nello spazio storico ai giardini. Ma alla luce di tutto questo la Biennale ha scelto comunque di fornire a Israele una sede alternativa all'arsenale per l'edizione di quest'anno del 2006. E ovviamente questa non è una decisione amministrativa neutrale, ma è proprio un sostegno istituzionale attivo a Israele. Quindi, diciamo, la Biennale continua a ignorare le preoccupazioni urgenti di tutti i lavoratori dell'arte che rendono possibile poi l'evento di Biennale stesso.
1: Rimandiamo diciamo pubblicamente al corteo cittadino che si terrà venerdì, quindi questo venerdì dopodomani, l'8 maggio, a seguito di l'indizione di uno sciopero di 24 ore del settore culturale che è stato lanciato da ANGA, Biennale Ocene, Sale Dox, Mi Riconosci, Vogliamo Tutt'altro e molte altre organizzazioni culturali. E lo sciopero, diciamo, culminerà l'8 maggio con una convergenza con un corteo cittadino che partirà l'8, quindi sempre venerdì, alle 16:30 in via Garibaldi a Venezia.
0: E allora ringraziamo le compagne per questo.

0: Bene, invece siamo riusciti. Pronto, ci sei?
1: Sì, ciao.
0: Ecco, ciao. Siamo riusciti finalmente a
1: raggiungere. Per un secondo.
0: Sì. Bene, sì, c'è stato un attimo di vuoto, non riuscivo a sentirti. Grazie per la tua disponibilità, ti abbiamo un po' rincorso. Però, insomma, leggendo questo ulteriore respingimento da parte della Corte israeliana dell'appello per Tiago e Saif, insomma, è questo prolungamento, volevamo da te, insomma, come team legale, se ci ragguagliavi un po' di questa modalità, sì, insomma, di prolungamento di detenzione.
1: Sì, allora, la faccenda non è semplicissima perché, vabbè, intanto un saluto a tutti i radioascoltatori, no? E, allora, la vicenda non è facilissima perché ovviamente la giurisdizione israeliana è complicata. Noi sappiamo che sono stati illegittimamente rapiti e sono attualmente detenuti in Israele e hanno pende su di loro delle accuse che vanno dal terrorismo internazionale all'aiuto ai nemici in tempo di guerra, che sostanzialmente devono essere ancora provate, cioè non è stato è un po' inverso rispetto al meccanismo che esiste in Italia, no? In Italia per essere detenuto o tu hai un arresto che avviene in flagranza di reato o ti emettono una misura cautelare dove tu hai degli elementi a sostegno di questi gravi indizi, diciamo, di colpevolezza che in qualche modo si possono contestare. Noi qui abbiamo un caso di un rapimento internazionale avvenuto in acque internazionali in Europa, prelevati e portati senza alcun meccanismo di cosa che non potevano fare, cioè non potevano essere ovviamente fermati in acque internazionali, detenuti nel paese, diciamo, in Israele, non potevano in alcun modo non essere richiesti eventuali estradizioni e cose di questo genere, e per la legge, diciamo, per com'è la legge israeliana, loro possono essere detenuti con un prolungamento della detenzione per un tempo che va dai 20 ai 35 giorni per permettere sostanzialmente allo Stato israeliano di presentare quali sono gli elementi, perché le accuse, i titoli delle accuse ce li abbiamo, gli elementi contro Saif e Tiago. Questi elementi fino adesso li stanno sostanzialmente costruendo attraverso gli interrogatori con loro. L'unica cosa che hanno scoperto fino ad ora è tutto quello che è conosciuto, no? Che sono tra le persone più in vista della Global, partecipano ad associazioni di sostegno alla Palestina e quant'altro. Sulla detenzione, l'allungamento della detenzione fatta ieri per loro due è stata fatto un appello sostanzialmente dai illegali di Saif e Tiago, che oggi è stato rigettato, nonostante gli stessi avessero evidenziato che, e questo è importante perché parla della complicità appunto anche dello Stato italiano, fossero stati arrestati su una barca battente bandiera italiana e quindi sostanzialmente su una barca, cioè sul territorio italiano. Non gli sono stati ancora forniti ai legali queste presunte elementi in base alla, diciamo, su cui sarebbe basata l'accusa, quindi anche la costruzione della controffensiva di difesa diventa complicata nella misura in cui sono segretati, incomprensibilmente segretati, questi famosi documenti che in qualche modo dovrebbero essere alla base dell'accusa, del sostegno dell'accusa. Ovviamente oggi è stato rigettato, come era prevedibile, l'appello fatto sul prolungamento della detenzione, e quindi rimane confermata la detenzione fino a domenica, in cui saranno poi riportati dinanzi al tribunale. Lì si vedrà se proseguirà o meno la detenzione, in che forma, in che modalità e cosa ci sarà di nuovo. L'elemento importante da dire è che Saif di Tiago non abbiamo ancora avuto notizie da questo punto di vista, ce lo diranno poi magari domani gli avvocati quando andranno a trovare Tiago, e che Saif oggi ha iniziato lo sciopero anche della sete, erano tutti e due in sciopero della fame, sì. Sapete che Tiago ha anche perso la mamma in queste ore complicate, e Saif da oggi inizia anche lo sciopero della sete. Noi non dobbiamo permettere ad Israele, nella maniera più assoluta, e su questo concludo, di dire che l'eventuale rischio per la vita di Saif sia una responsabilità di Saif nella scelta di appunto a praticare anche lo sciopero della sete, ma come ho spesso detto anche dai microfoni di questa radio, dobbiamo fare tutto quello che nelle nostre possibilità per la liberazione di Tiago e Saif, per la liberazione dei detenuti palestinesi.
0: Bene, io direi sei stata chiarissima, insomma, anche sulla necessità di continuare, come dire, ad accendere i riflettori, a non dimenticarli, a portarli dentro tutte le nostre iniziative ed a aumentare forse anche la mobilitazione. È vero che da quello, insomma, che ci veniva detto, probabilmente domani mattina ripartiranno le navi della Global Sumud verso la Turchia ed è ancora un modo per continuare a denunciare non solo quello che sta avvenendo in Palestina, ma anche, insomma, di questi arresti, rapimenti arbitrari.
1: Domani confermo che domani ci sarà la partenza della Sumud e quindi attenzione anche su questo, perché dobbiamo anche proteggere da ulteriori rischi di futuri abbordaggi i compagni, tra cui anche moltissimi cittadini italiani, attivisti italiani, compagni italiani presenti, compagne italiane presenti sull'imbarcazione della flottiglia.

0: cortometraggi, scusate, tre lungometraggi, cioè allora, gli altri lungometraggi sono Hot Milk, The Preve d'Amour e The Queen of My Dreams. E stranamente, ecco, ci siamo resi conto che sono tutti lungometraggi che affrontano il rapporto madre-figlia. Sono appunto rapporti, come sappiamo, no? Molto complicati. Il materno è sempre un po' un campo di battaglia, diciamo, di negoziazione, ecco, e alla fine anche di riconoscimento reciproco, se vogliamo. E poi abbiamo quattro documentari. Anche qui il tema fondamentale è la memoria. La memoria è un atto politico per noi molto importante, recuperare le donne dimenticate dalla storia ufficiale è forse uno degli atti, no, più urgenti che esistano, soprattutto in questo momento storico in cui i diritti fondamentali sembrano un po' di nuovo fragili, ecco. E poi i 15 cortometraggi, vabbè, non ve li posso raccontare tutti, però vi dico che siamo riuscite per la prima volta, credo, a costruire un intero pacchetto di cortometraggi italiani, quindi siamo molto molto contente, talmente contente che ci abbiamo organizzato anche un panel che abbiamo intitolato Senza chiedere il permesso, i female gazes nel cortometraggio italiano contemporaneo, perché si tratta appunto di quattro cortometraggi, tra l'altro due a due mani, quindi a quattro mani, quindi sono sei autrici, con degli sguardi diversi, ma comunque sempre uniti tutti da una specie di filo, ecco, un filo invisibile. Cioè sono film che parlano di come le registe raccontano se stesse e le altre donne. Quindi insomma parlano di corpi, di soglie, di confini, e abbiamo pensato che sarebbe stato interessante parlare con le registe e le attrici che le hanno realizzate, che quindi saranno con noi insieme a Domizia De Rosa, la presidente di Women in Film and Television Media Italia, che è la moderatrice di questo dibattito.
1: Perfetto, allora diciamo che questa 21ª edizione di Immaginaria è, appunto, lo ripeto, è dedicata a Edda Billi, che è stata una figura, diciamo, del femminismo, della storia del femminismo italiano in particolare, è appunto protagonista di lotte per l'autodeterminazione delle donne e delle soggettività lesbiche. E è mancata da qualche mese, e una militante teorica, poetessa, animatrice appunto politica, che ha contribuito alla costruzione di spazi, di pratiche e di linguaggi che hanno trasformato il dibattito politico appunto italiano, a partire anche dall'introduzione del termine femminicidio. E a questo appunto è stato dedicato il Festival di Immaginari. Abbiamo ascoltato la varietà della programmazione del festival, e non ci resta appunto che venire l'8 alla presentazione del festival e ai giorni che poi seguiranno la programmazione che appena ci hai spiegato. Grazie, grazie mille.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo tutte l'8 di maggio al Cinema Nuovo Sacher. Grazie,
1: grazie, ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao.

0: sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
8: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
9: E vi ricordo che appunto questa radio ha seguito moltissimo nel corso degli anni 90, primi anni 2000, il percorso appunto punk rock e soprattutto punk rock legato alla scena femminista attraverso una delle trasmissioni che c'erano, che appunto Ape Regina, che ci ha dato la stessa il contatto, che era all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e la stessa Ape Regina ci ha dato il contatto appunto per The Creeping Terrors, che, di cui appunto ascolteremo l'intervista.
10: Ciao, sono Consuelo, grazie per averci in radio prima di tutto. The Creeping Terrors sono nati più di 10 anni fa a Londra e ci sono state svariati cambi di members nei Creeping Terrors. Diciamo che siamo nati come un duo, io e un altro ragazzo all'inizio, poi c'è stata con il primo album, Evil Witch Beach, eravamo tutte donne, quindi è una band completa, quindi io sempre voce e basso, e ho scritto le canzoni, tuttora scrivo lì, sia la parte del basso sia i testi e la direzione più o meno del gruppo. E quando abbiamo fatto il primo album, appunto Evil Witch Beach, quindi diciamo sì una decina di anni fa, eravamo io basso e voce, un'altra Francesca alla chitarra, poi avevamo Antonia alla batteria e Joanna all'altra chitarra, quindi eravamo bel gruppo femminile completo. Poi per una cosa o per l'altra Joanna è finlandese, è tornata a vivere in Finlandia, Francesca è tornata a vivere in Italia, eccetera eccetera, siamo ritrovate che diciamo che le formazioni del Creeping Terrors sono cambiate svariate volte con l'EP, quindi dopo Evil Witch Beach album abbiamo fatto un EP Channel Zero, e quindi lì era già completamente una lineup diversa. Diciamo che come costante ci sono sempre io, ma suonavo con altri 3 ragazzi, a quel punto avevamo una keyboard. E poi abbiamo fatto l'album nel Medusa Complex, e lì una lineup ancora diversa, con Steve che è stato chitarrista a un certo punto della formazione di Christian Bell, e quindi avevamo un suono molto da rock. Ultimamente siamo tornati a essere in due, un duo femminile, io e Isabella sta anche producendo l'album alla Nox Production. Diciamo che questo album che stiamo registrando adesso, che si chiama Spectrophilia, speriamo di farlo uscire per autunno 2026, quindi sì, una decina d'anni molto intensi.
9: Mi viene in mente una cosa: come nasce The Creeping Terrors? Come nasce proprio il nome?
10: Diciamo che io sono appassionata di film horror, proprio sono una super horror fan, vado a festival horror, mi piace tutto l'horror, è stata anche la mia dissertation all'università, quindi ho fatto in passato cortometraggi horror, i video di Creeping Terrors sono sempre fatti comunque da me. E The Creeping Terrors, noi all'inizio ci chiamavamo The Mansion 13, che è un film horror inglese molto interessante, degli anni 50, però avevamo scoperto che c'era un'altra band con lo stesso nome, allora abbiamo dovuto cambiare in The Creeping Terrors, che è un film completamente horror demenziale, stile blob americano, sempre di quegli anni lì. Ci piaceva come suonava The Creeping Terrors.

0: E questa è appunto una delle tracce che ci ha inviato una delle componenti di The Creeping Terrors, che si intitola proprio appunto Medusa. Continuiamo all'intervista che abbiamo condotto con appunto Consuelo delle The Creeping Terrors, per ascoltarci un po' ancora questo gruppo musicale, che cosa ha fatto, qual è la loro storia e anche diciamo il loro contributo nella scena underground.
1: Puoi raccontarci in che modo le Riot Girls hanno influenzato il vostro modo appunto di stare sul palco e di scrivere musica?
2: Sì, io beh, ovviamente sono italiana di La Spezia, e quando ero appunto teenagers ero parte del movimento molto attivo Riot Girls. Ho avuto due bands completamente femminili. La prima erano Juicy Shoes, avevamo fatto un 7 pollici con le Sexy Super Porno Core di appunto vicino a Roma. E, poi con un altro gruppo completamente femminile, le Pussyface. Quindi e con loro abbiamo fatto svelati 7 pollici con le Pieklokobie polacche, Buffo francesi. E suonavamo in squat in Italia, quindi tuttora per me Bikini Kill, Babes in Thailand, eccetera eccetera, tutta la scena Rio Girl ha un'influenza fortissima, nonostante ci sia anche l'elemento death rock e l'elemento goth. Come appunto ci muoviamo sul palco, come mi hanno detto mi muovo sul palco, è molto molto comunque Kathleen Anna, e cerco sempre di avere le ragazze davanti, e diciamo che i testi infatti sono un mix di horror dal punto di vista femminile e del female gaze, con degli elementi ovviamente Riot Girls.
1: Ma quindi tu pensi che la scena Riot Girl è ancora presente oggi nel vostro modo di fare musica e di vivere la scena underground?
2: Direi di sì. Adesso in Inghilterra c'è proprio una scena specifica della girl adesso, che è portata avanti da un movimento chiamato Loud Women, però diciamo che sono più sul lato punk, e noi diciamo che non riusciamo bene a infilarci da nessuna parte, perché abbiamo sia l'elemento punk e rock girl, però abbiamo l'elemento anche death rock e l'elemento molto molto horror. Quindi non riescono nella scena, diciamo sì, nella scena punk siamo troppo scure, nella scena goth siamo troppo aggressive, e quindi per me è proprio quello il bello, che non ce la fanno bene a inserirci dove possiamo essere.

Questa è un'altra delle tracce di The Killing Terrors. Paola Max, che è stata una celebre attrice teatrale francese, ricordata soprattutto appunto per gli spettacoli horror macrabi e sanguinolenti teatrali, ed è oggi spesso riletta anche in chiave femminista e teorica, appunto come corpo spettacolarizzato della violenza, come anticipazione della final girl horror e come figura, diciamo, ambigua tra vittima, diva e performer, un esempio di fascinazione moderna per appunto il corpo femminile. E quindi negli ultimi anni è tornato al centro di studi sul teatro, sul genere e sulla cultura visuale horror, e dovrebbe essere proprio la traccia dell'ultimo album di cui ci parlava appunto Consuelo, delle Creeping Terrors.

0: insieme tutto quello che mi piace, e quindi metto insieme sia gli elementi horror, sia gli elementi death rock, sia gli elementi punk e riggers insieme. Quindi ci sono delle canzoni magari più lente, dedicate a... per esempio una canzone che si chiama Paola Mazza, che è dedicata all'attrice del Gran Guignol, che era la donna più assassinata del mondo. Poi abbiamo canzoni come Double Standard, che parlano ancora appunto molto molto sul reggae. Abbiamo canzoni in italiano come sul Catcalling, la ragazza zombificata, sì. oppure su mestruazioni aliene, quindi andiamo sul demenziale totale, come ovulazione aliena. Quindi abbiamo, diciamo che tocchiamo le cose che, almeno tocco le cose che mi piacciono con i testi. E poi se non rientriamo dentro la casella perfetta che devi avere come icona death rock e femme fatale, come icona punk, pazienza. Voglio che la band sia quello che mi sento.
1: Hai parlato di testi. Continuiamo a sì. Parlare di testi e continuiamo un po' a capire, a raccontarci che cosa sono i vostri testi, da dove nascono dalla rabbia, dall'ironia, dall'affascinazione per il macabro, quello che è appunto dell'horror, per quello che appunto ci hai appena detto, oppure ci sono anche temi che vuoi in qualche modo far emergere?
0: È un mix. Diciamo che la scena horror appunto è sempre stata comunque molto più maschile che femminile. C'è sempre stato molto di più il male gaze, specie nel giallo, eccetera, nonostante mi piace molto come genere. E quando appunto ero in università facevo molti cortometraggi horror e volevo proprio dare qualcosa, volevo dare il punto femminile di horror. Quindi questa cosa si nota nei testi, certamente, e avendo sempre, diciamo, i personaggi femminili in una posizione di potere, di power, quindi ci sono testi come Intercourse with the Dead, appunto Paola Max, eccetera, sì, c'è senz'altro una parte di ironia nei testi e di senso dell'umorismo macabro. Ci sono anche testi più politici. Nel primo album abbiamo fatto, il primo album praticamente verso la fine del primo album è successa la Brexit, e noi abbiamo sentito veramente, è stata una cosa abbastanza pesante qua, è stato veramente l'inizio della fine, diciamo, sotto un punto di vista molto molto fascista, grazie a quel pezzo di Nigel Farage, abbiamo dedicato una canzone a lui chiamata The Fascist Monster Must Die, che è una canzone contro Brexit e contro gente come Farage, che dovrebbe solo implodere. Quindi sì, ci sono anche questi tipo, c'è un mix di politica, l'amore per l'horror, e mettiamo le nostre idee abbastanza chiare. Cerchiamo sempre di introdurre le canzoni quando siamo dal vivo, così che almeno il pubblico sa di cosa stiamo cantando, anche perché cantiamo in diverse lingue, cantiamo in inglese, in italiano, in spagnolo, e abbiamo una canzone anche in tedesco, quindi cerchiamo di sì, cantare in diverse lingue e introdurre le canzoni per il pubblico.
1: Ma in realtà adesso ci andiamo proprio ad ascoltare The Fascist Monster Must Die, perché mi sembra assolutamente

E a me sembra di essere ritornata veramente a 20 anni fa. E quindi andrò sicuramente ad ascoltare questo gruppo, che è appunto questo gruppo musicale, questo duetto dei Creeping Terrors, che faranno appunto a Roma sabato sera, sabato 9.

come non mettere appunto, non ascoltare la traccia delle Tigre de Sefton. Per finire così questo breve parentesi musicale di questa mattina, di questo giovedì 9 maggio, sì, vabbè, di questo giovedì 7 maggio.

c'è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamente vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

famiglia. Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy.

0: Allora, continuiamo questi redazionali a sentire appunto i percorsi che ci sono in giro per l'Italia anche per quanto riguarda in questo caso un'assemblea pubblica proposta da Mare Libero e promossa insieme ai movimenti sulla costa per discutere dell'impatto ambientale, sanitario e sociale dell'espansione portuale e delle attività appunto sul territorio diciamo napoletano. L'incontro appunto si terrà oggi alle 17 in Piazza Municipio e vedrà appunto la partecipazione di compagni e compagne, attiviste e esperti e la cittadinanza più in generale. Al centro del confronto c'è la difesa della costa, il diritto al mare, l'inquinamento prodotto dalle grandi navi e critica al modello di sviluppo legato alle mega infrastrutture portuali e alla logistica militare. In collegamento abbiamo Nicola Angrisano, direttore artistico editoriale di Libero Edizioni, che ci parlerà appunto innanzitutto, magari ci fai anche un riassunto delle puntate precedenti di quest'ultimo mese, forse non come radio non abbiamo continuato a seguire i piccoli passi, diciamo piccoli grandi passi che avete fatto e che avete organizzato in quest'ultimo mese, però ci facciamo raccontare e adesso ai microfoni di Radio Onda Rossa.
1: Innanzitutto buongiorno e grazie per lo spazio che ci concedete, buongiorno e grazie quindi per tutti su Radio Onda Rossa. A Napoli, come stavi raccontando, oggi si terrà un'assemblea pubblica in Piazza Municipio per parlare del nostro mare e dell'aggressione che avviene al nostro mare. Purtroppo questa assemblea nasce con un triste accadimento. La Digos ha appena comunicato che, essendo entrato in vigore il decreto sicurezza, anche per le assemblee in piazza bisogna fare comunicazioni che, se non autorizzate, sono passibili di essere sanzionati con multe salatissime, 10.000 euro, e quindi per la prima volta ci troviamo costretti a fare un'assemblea in piazza con una comunicazione alla Digos. È un'assemblea che parla dei coloni del mare. MSC, la grande compagnia di shipping italo-svizzera, è fortemente coinvolta nell'inquinamento del nostro territorio, perché le navi da crociera MSC parcheggiate bellamente nel porto di Napoli inquinano quanto 4.000 autovetture accese. La banchina di Napoli non è elettrificata e dunque è una delle principali fonti di inquinamento della città. Purtroppo la questione però non finisce qui, nel senso che non è solamente una questione di inquinamento ambientale. MSC è anche protagonista in prima linea dell'evento Coppa America che si terrà a Napoli, è il main sponsor di questo evento, che ha definitivamente defraudato la città di Napoli del sogno di una spiaggia pubblica. A Bagnoli stanno realizzando un grande porto per pochi che rimarrà in peritura memoria come un furto con destrezza. In pochissimi mesi, in segretezza, sono riusciti a imporre alla città un evento che al territorio di Bagnoli, ma alla città tutta, sta portando e porterà una serie di disagi.
0: Allora, ci racconti anche che cosa è successo qualche altra informazione, perché ci hai parlato appunto di sequestro di navi, eccetera. Ci dai qualche altra informazione al riguardo?
1: Con il movimento BDS Italia, che promuove il boicottaggio, il disinvestimento e il sanzionamento per proteggere il popolo palestinese, è stata fatta un'indagine che negli ultimi mesi ha portato risultati interessanti. Pensate che solamente tre mesi, tra marzo e aprile, sono stati fermati, grazie alle nostre segnalazioni, 20 container tra Gioia Tauro e Cagliari. Cosa trasportano questi container? Questi due container trasportano 520 tonnellate di acciaio dual use che vengono importati da Israele, che partono dall'India e arrivano a Israele transitando nei nostri porti, e in realtà è materiale che serve a realizzare poi nelle fabbriche italiane proiettili da 155 millimetri che vengono usati per la guerra, ma la logistica è una questione che va guardata a 360 gradi. Questi qui sono sicuramente più interessanti come traffico, perché denunciano in maniera esplicita un traffico di materiale per la guerra, ma la logistica è anche quella che consente a chi occupa territori in Cisgiordania di poter continuare a farlo, anche solamente trasportando, che ne so, zucchero piuttosto che dei tessili, piuttosto che, è una cosa a 360 gradi, e il supporto di MSC a Israele è una cosa oramai esplicita e abbastanza svelata. Si tratta solamente di imporre che almeno nei nostri porti questo materiale non possa transitare. È questo che faremo oggi nell'assemblea, soprattutto con il tentativo di informare la popolazione che è comunque vittima di un washing reputazionale che sta facendo MSC in città. Tenete presente che MSC è anche il grande sponsor della società sportiva Calcio Napoli, e tutte le magliette del Napoli regano il marchio MSC a celebrare questa grande compagnia che comunque è complice anche del genocidio in Palestina, oltre che complice dell'inquinamento della nostra città.
0: Grazie, grazie mille. Questa appunto è un'iniziativa e un percorso di resistenza che stiamo seguendo per quanto riguarda il territorio campano, in particolare appunto il territorio napoletano, ma è importante appunto capire che i porti portuali e le popolazioni che appunto vivono nei territori si stanno mobilitando per creare appunto dei percorsi di resistenza contro l'inquinamento, l'ambiente, ma anche appunto come porto e luogo dove transitano merci e dove appunto c'è complicità con in questo caso con la Palestina e con il genocidio.
1: Assolutamente, assolutamente. È un nostro compito quello di continuare ad informare, svelare quello che sotto traccia invece risulta oramai evidente, e quindi ringraziamo voi per averci dato spazio e invitiamo tutti i cittadini napoletani a convergere in questa assemblea pubblica a partire dalle ore 17 oggi pomeriggio in Piazza Municipio.
0: Grazie mille.
1: A Napoli.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro.
0: Ci sentiremo, sì, prestissimo.
1: Saluti, grazie. Buona.
2: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
3: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
2: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
3: Sì, le ho giuste, le ho giuste.
4: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
5: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
6: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
7: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
8: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
6: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
10: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.
1: E giro con le ame, giro con le ame.

e facciamo tipo e tibidibidum bam bam bam. Se faccio questa merda di notte lo sai che la faccio più forte. Invitaci al tuo party del cazzo. Si

0: facciamo tipo e ti bidibidum bam bam bam.
1: Sì, è sempre un piacere fare informazione con voi. Allora, la Freedom Flotilla Italia in questo momento ha una missione per mare, che è la missione di 100 porti, 100 città, con l'obiettivo di creare delle reti solide e resistenti sul territorio nazionale che possano mettere in evidenza e riparlare della Palestina su ogni territorio che la missione toccherà. È una missione fatta, costituita da una barca a vela, la Ghassan Kanafani, che quindi toccherà i vari porti, e parallelamente supportata da un camper che invece toccherà la terraferma, sviluppando degli eventi nei vari paesi e nelle varie piazze. Come dicevo, la Ghassan Kanafani è partita da Taranto il 2 maggio, quindi quello è stato lo start della missione, accompagnata da un camper. Quindi la Ghassan Kanafani ha proseguito sino al porto di Schiavonea in Calabria, nella provincia di Cosenza, mentre il camper ha fatto subito una prima fermata a Trebisacce. A Trebisacce abbiamo incontrato la popolazione e fatto l'incontro con loro nel primo pomeriggio. Dopodiché ci siamo spostati verso la piazza di Schiavonea. Alle 19 lì abbiamo fatto abbiamo aspettato intanto la barca che arrivasse da Taranto. Quindi nel primo pomeriggio abbiamo fatto un incontro presso il carcere di Rossano, dove c'è stato un presidio, dove sono presenti 3 prigionieri politici palestinesi. Nel tardo pomeriggio abbiamo fatto un presidio in piazza Schiavonea. Ovviamente ogni realtà sta organizzando i propri eventi all'interno del proprio territorio, e questo tutto il 3. Il 4 mattina invece c'è stato l'ingresso presso il carcere di Rossano Calabro. Quindi lì si è potuto, grazie a Mimmo Lucano, salutare i prigionieri presenti all'interno del carcere di massima sicurezza. Abbiamo avuto un piccolo problema: non c'è stato possibile incontrare direttamente i prigionieri attraverso il nostro responsabile della logistica, che è Shukri Albur, che avrebbe fatto comunque da traduttore, però il successivo appuntamento sarà quello di poter incontrare direttamente i detenuti e capire bene qual è la loro situazione attuale. Fatto questo, nella mattinata del 4 ci siamo spostati a Crotone. Il 5 e il 6 abbiamo fatto presidi permanenti in piazza, quindi fino ad oggi, a questa mattina, eravamo presenti su Crotone. Questa mattina invece, sia con l'imbarcazione che con il camper, siamo partiti alla volta di Roccella Ionica. Lì approderà l'imbarcazione e il camper, e abbiamo diversi appuntamenti dal 7, quindi da oggi fino al 10, distribuiti sul territorio tra Roccella Ionica, Polistena e Cinque Trombi, e da lì poi man mano andremo oltre. Quindi la missione è abbastanza articolata, richiede moltissimo impegno, e la cosa positiva è che tutte le realtà che stiamo incontrando ci stanno supportando appieno. Quindi diciamo che fino ad oggi il lavoro fatto sta proprio dando i propri frutti attraverso questo incontro diretto con le varie cittadinanze.
2: Grazie, grazie mille. Quindi allora, i prossimi appuntamenti saranno, ce li hai detti, cercheremo di ovviamente di seguirli. E una cosa che, cioè, vuoi aggiungere altre cose rispetto, appunto, anche in relazione ad altri eventi che possono essere sparsi in giro per l'Italia?
1: 100 porti 100 città coinvolgerà tutto il territorio nazionale, quindi vedrà coinvolta anche la Sicilia, la Campania, e a salire su verso la Toscana e fino praticamente alla Liguria. Quindi è una missione che è, come dicevo prima, abbastanza complessa e articolata, perché riguarda un po' tutti i territori italiani, con la costa grazie all'imbarcazione, ma soprattutto nell'entroterra con il camper, che riuscirà poi ad abbracciare paesi e città spostati ovviamente verso la terraferma, quindi nell'entroterra.
2: Sì, e altra cosa, appunto, per quanto riguarda invece l'equipaggio di mare, che qual è un po' il percorso che si vuole fare. Noi ovviamente parliamo un pochino di tutti gli appuntamenti per aggregare, per cercare di supportare il percorso che state costruendo, ovviamente.
1: Sì. Certo, entrambi, perché il camper è stato pensato proprio per supportare l'equipaggio di mare.

0: Ci sarebbero tante altre domande che ti vorrei fare, sia sull'appunto anche qual è, diciamo, il ruolo nella rete italiana e della Freedom Flotilla Coalition, quindi come in qualche modo anche, cioè, si cerca di supportare la Freedom Flotilla Italia, ma anche dare sempre uno sguardo e un'attenzione, e attenzionare quello che succede in una rete che è internazionale e ovviamente difficile da organizzare, proprio, cioè, sia, se mi immagino, sia dal punto di vista proprio dell'equipaggio, l'equipaggio che non significa soltanto appunto le persone che scelgono di andare, ma anche di trovare imbarcazioni e armarle, cioè armarle nel senso, è un termine tecnico di navigazione,
1: nautico, certo. Sì. Certo, sì, quello sì. Noi in questo momento, oltre ad essere coinvolti direttamente con la missione 100 porti 100 città, la Freedom Flotilla fa parte anche di una realtà molto più grande, che è la Freedom Flotilla Coalition. Come coalition noi abbiamo in mare delle imbarcazioni e supportiamo anche i nostri compagni che sono stati bloccati, fermati, arrestati purtroppo dall'esercito israeliano. E quindi le nostre imbarcazioni in questo momento si trovano a nord della Grecia, costeggiando costa a costa appunto le coste greche, andranno in supporto alle altre imbarcazioni della Sumud rimaste, se non sbaglio sono 32 in questo momento, e poi tutte insieme, grazie all'apporto anche di altre imbarcazioni della coalition che arriveranno dalla Turchia, ci direzioneremo tutti insieme verso Gaza. Quindi, come è giusto avere un punto di osservazione sul territorio italiano, così è giusto avere una visione un po' più ampia a livello internazionale e cercare di supportarci, insomma, tutti quanti insieme.
0: Grazie mille per questo intervento. Ovviamente noi dedicheremo spazio proprio e seguiremo tutti gli eventi e gli appuntamenti che lancerete, e cercheremo appunto di dare informazioni, di dare spazio a questa forma appunto di lotta che riguarda in particolare appunto la Freedom Flotilla, per quanto riguarda la forzatura del blocco.

0: è stato proprio di darci degli aggiornamenti riguardo appunto la situazione della flottiglia, della condizione appunto di Saif e Tiago, e anche appunto i prossimi appuntamenti che possono esserci a Roma e non solo.
1: Allora, innanzitutto grazie a Radio Onda Rossa per questa attenzione sempre presente sulla Palestina innanzitutto e dunque anche sulla flottiglia. La situazione è drammatica, non c'è un altro modo per descriverla, quella di Saif Aboubekcheh e Tiago Avila, perché sono due ostaggi rapiti in maniera illegale da territorio italiano, questo lo sappiamo. Io penso che possiamo tranquillamente parlare di una extraordinary rendition, perché è chiaro che l'azione è avvenuta ed è stata così tanto anticipata da essere avvenuta praticamente in Grecia, poco fuori dalle acque territoriali greche, proprio perché si puntava in particolare a Saif. E perché Saif sarebbe sceso in Turchia e non sarebbe arrivato fino a Gaza, e questo è perché è troppo pericoloso in questo momento storico per una persona di origine palestinese farsi arrestare in un paese dove per i soli palestinesi è prevista la pena di morte. Quindi questa operazione è avvenuta come la presa di due ostaggi, la cattura di due ostaggi, perché erano i leader della flottiglia insieme ad altri, a loro sicuramente le figure, diciamo così, rappresentative. Dicevo, la situazione è drammatica perché loro sono entrambi in sciopero della fame dal momento della cattura, quindi dalla notte tra il 29 e il 30, e Saif ha iniziato anche uno sciopero della sete. Questo è molto preoccupante. Proprio stamattina è stato visitato dalle autorità consolari svedesi, perché ha sia cittadinanza svedese che spagnola, e hanno confermato che viene sottoposto a interrogatori senza alcuna garanzia, interrogatori serrati, interrogatori con violenze verbali, fisiche, in condizioni di totale deprivazione di ogni diritto. In più c'è questa forte preoccupazione per lo sciopero della sete, perché sappiamo benissimo che essere in sciopero della fame e in sciopero anche della sete mette la vita a rischio. Ci tengo a precisarlo, sono gli israeliani che hanno messo la vita a rischio di tutti i partecipanti della flottiglia e continuano a mettere a rischio la vita di Saif e Tiago e naturalmente di tutta la popolazione palestinese. Ci tengo a dirlo perché non cadiamo, rigettiamo, rispediamo al mittente ogni ipocrita valutazione come quella che ci è venuta dalla Commissione europea, per cui la flottiglia deve essere scoraggiata perché mette a rischio la vita dei partecipanti. Sono gli israeliani a mettere a rischio la vita dei partecipanti, perché la flottiglia stava facendo una cosa assolutamente legale, che è quella di navigare in acque internazionali con l'intenzione legittima di rompere un assedio illegittimo a Gaza. Allora, due cose mi preme dire. Sappiamo, dicevo, la situazione è drammatica perché la detenzione dei due attivisti, che al momento è una detenzione per la quale non sono state ancora formalizzate delle accuse. Noi sappiamo quali sono le ipotesi accusatorie dalle avvocate di Adala, ma ancora non abbiamo accuse formalizzate. La detenzione è stata estesa, prorogata fino a domenica prossima, quindi siamo a giovedì, e se voi capite bene che uno sciopero della fame e anche della sete nel caso di Saif si prolunga per così tanti giorni può avere conseguenze drammatiche. Saif è consapevole che per la legge israeliana possono forzarlo ad assumere liquidi e lui ha detto che questa sarebbe un'ulteriore violazione dei propri diritti. Ma in ogni caso la situazione è appunto drammatica, perché stiamo parlando di ostaggi in uno stato di detenzione fuori da ogni regola, come avviene sistematicamente peraltro nelle prigioni palestinesi. Stiamo parlando di interrogatori privi di ogni garanzia. Ho menzionato non a caso l'ipocrita e vergognosa posizione della Commissione europea. Ne abbiamo sentite tantissime di posizioni vergognose, di voci vergognose in questi giorni, inclusa naturalmente quella di La Russa. Ma perché ho menzionato la Commissione europea? Perché domani ci sarà un presidio contro Rubio, che giustamente non è benvenuto mai, ma in questo momento ancora meno, e per chiedere lo stop immediato agli accordi di associazione tra Unione Europea e Israele. Il presidio è stato lanciato dal movimento studenti palestinesi in Italia, ma diciamo che in questo momento, in questi giorni, ogni realtà che ha partecipato agli equipaggi di terra della precedente flottiglia, di questi, sta assumendo tutte le date come date proprie, per arrivare naturalmente al 15-16 maggio, anniversario della Nakba. Però iniziamo da domani, anzi iniziamo anche da oggi, perché mi scuso se magari ho perso qualche appuntamento di oggi, ma volevo intanto rilanciare questo di domani, perché siamo in una fase veramente delicata e veramente preoccupante. Noi dobbiamo difendere la flottiglia per la Palestina, per il diritto al dissenso qui in mare, in terra, perché questo è sotto attacco. Yago e Saif sono tenuti in ostaggio perché la flottiglia è evidente, fa paura al di là del blocco, fa paura per l'enorme eco che ha avuto, fa paura perché è un movimento internazionalista a cui partecipano persone veramente dalle provenienze più varie, dalla Malesia, dal Sudafrica, persone che non siamo magari abituate, no, a vedere in piazza insieme a noi, in questa piazza ideale globale che ci offre la flottiglia. Quindi fa una grande paura per questo, per questa capacità che ha avuto di attivazione, di mobilitazione, di attenzione, per questo eco che ha avuto anche in Palestina. E quindi questo è un tentativo di zittirla, di non far ripartire la flottiglia, ma anche di zittire noi. Gli attivisti ripartiranno domani da Creta, navigando verso est, navigando verso Gaza. La tappa successiva sarà la Turchia. e ieri è stata lanciata una assemblea che si terrà attorno al 10-11 maggio, un'assemblea transnazionale, globale, internazionalista. Tutti gli occhi devono essere puntati sulla Palestina e su questo mare che dobbiamo tornare a liberare per arrivare in Palestina.
2: Se tu guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 10 e 28 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Come vi avevamo annunciato a inizio mattinata, vorremmo parlare, anzi parleremo adesso del Corviale. Abbiamo con noi una compagna del collettivo Suburbia a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. E appunto abbiamo letto che questa domenica ci sarà un'assemblea pubblica all'Arena di Corviale, che nasce da una situazione che questo quartiere sta vivendo, se vogliamo parlarne, insomma.
1: Sì, allora noi appunto domenica 10 alle 4 faremo un'assemblea all'Arena di Corviale per parlare della, in generale, della militarizzazione e del controllo che sta subendo il nostro quartiere, ma in generale molti altri quartieri di periferia, e vorremmo in realtà concentrarci sul tema della videosorveglianza, perché a Corviale da febbraio sono state impostate un centinaio di telecamere che controllano tutto il territorio. Corviale, essendo fatta essenzialmente di due strade, queste telecamere permettono il controllo di chiunque entri e chiunque esca, e queste telecamere sono state impostate, diciamo, dal giorno alla notte, essenzialmente, senza avvisare niente e nessuno, e sono telecamere che sono fatte dalla Leonardo, quindi che sappiamo essere un'azienda che produce armi, produce guerra, è un'azienda anche che produce armi che hanno incentivato il genocidio in Palestina, quindi per noi è importante sottolineare questo, e però hanno la particolarità anche di essere telecamere che sono potenziate attraverso l'intelligenza artificiale. Questo lo riteniamo particolarmente grave, perché non ci sono state date informazioni particolari su come l'intelligenza artificiale essenzialmente andrà a funzionare su questo tipo di telecamere, che ruolo avrà, e tutto quello che ci è dato a sapere essenzialmente da quelle pochissime informazioni che sono girate è che andrà a evidenziare dei comportamenti sospetti. Per noi chiaramente sospetto vuol dire davvero poco, soprattutto perché Corviale è innanzitutto un quartiere che viene poco vissuto socialmente, quindi sospetto può voler dire anche semplicemente un gruppo di amicizie che si vede sotto casa. Non abbiamo, diciamo, delle informazioni chiare, soprattutto anche ci preme il fatto che l'intelligenza artificiale funziona attraverso dei pattern che sono essenzialmente dati da noi, non sono realmente macchine intelligenti, e quindi riprende anche tutti quei pattern razzisti, patriarcali e così via. Quindi il sospetto potrebbe anche essere semplicemente considerata una persona non bianca che gira per le strade. E quindi sì, ci preme sottolineare sicuramente questo elemento di vaghezza assoluta rispetto all'impostazione di queste telecamere, e ci preme sottolinearlo come tema in generale che si sta sviluppando sia nelle periferie sia nel centro. Quindi pensiamo che è un qualcosa di cui si sta parlando molto poco anche nei nostri spazi. Corviale in questo momento è un po' un banco di prova, perché telecamere di questo tipo sono state impostate, non c'è chiarissimo dove, ma sappiamo che Corviale è uno dei primi quartieri sul territorio di Roma. Magari un po' allargando anche il contesto, quello che siamo riusciti a capire è che i progetti sono legati essenzialmente ai progetti della Smart City, che sono un po' un progetto che va su Roma ma su tanti altri territori, che vogliono essenzialmente vedere a una città nuova, intelligente, più sicura. C'è anche un po' il tema dell'ambientalismo molto vago, essenzialmente, come
0: sì, anche essenzialmente perché tutto questo discorso delle Smart Cities è sostanzialmente molto poco più che propaganda, nel senso che poi sotto questo nome si può attivare di tutto, tra cui la videosorveglianza, appunto.
1: Sì, perché infatti il discorso dell'ambientalismo è essenzialmente un greenwashing, e tra l'altro questo è anche un po' un avviso che vogliamo dare a altri quartieri in cui ci potrebbero essere azioni di questo tipo. Tutti questi progetti sono fatti sotto i progetti del 5G. Quindi essenzialmente quello che è successo a Corviale è che hanno fatto dei lavori di potenziamento della rete elettrica, in cui appunto c'erano questi cartelli del 5G, che è una cosa di cui non non ci siamo preoccupati particolarmente, perché appunto tendiamo a vederli come magari dei lavori neutrali di potenziamento della rete elettrica, ma queste telecamere funzionano attraverso il 5G e quindi nei progetti del 5G ci sono anche progetti di videosorveglianza che sono essenzialmente nascosti, quindi non è detto esplicitamente.
0: Senti, all'inizio parlavi insomma di una militarizzazione dei quartieri periferici sotto cui cade anche Corviale, che appunto, ma che riguarda anche altri quartieri, e quindi una presenza dello Stato sempre più invadente e solo militare. Non so se vuoi raccontarci un po' a Corviale cosa ha significato prima di questo progetto della videosorveglianza.
1: Sì, certo, su Corviale essenzialmente da sempre, però da un annetto circa c'è una militarizzazione molto massiccia. La risposta che è stato dato a un paio di casi particolarmente eclatanti di appunto criminalità, come la vogliamo chiamare, è stata appunto questa militarizzazione massiccia che ha portato Corviale a essere invasa da posti di blocco di carabinieri e polizia continui. Abbiamo visto anche dei casi molto gravi, cioè veniva fermato comunque la qualunque, chiaramente poi l'immagine anche quella molto classica del militare per strada che viene percepito come sicurezza, ma che chiaramente non è sicurezza per nessuno. E il sistema che si sta sviluppando a Corviale comunque è quello: si pensa che l'unica cosa che può portare alla sicurezza sia questo, vengono fatte le feste della polizia in cui vengono premiati i più grandi, appunto i migliori appunto di quelli che vengono considerati, il sistema è questo. Ovviamente c'è un'incomprensione tanto di quello che possa essere sicurezza, perché sicuramente non è sicurezza quello che possono fare agenti esterni, agenti di polizia e così via, ma anche che ci sia un quartiere in qualche modo vissuto, che la sicurezza le facciano le persone che si conoscono e così via, ma anche un'incomprensione totale di quello che sia il problema della criminalità, che viene affrontato soltanto attraverso militarizzazioni, incarcerazioni di massa, senza darne una base che sia totalmente anche economica, poiché se le persone spesso sono portate a criminalità eccetera è perché non hanno altre possibilità nella vita, e quindi il progetto appunto viene legato soltanto a questo.
0: Senti, questa militarizzazione come viene vissuta dalla popolazione in generale, oltre a voi del collettivo, insomma, avete un riscontro?
1: Sì, diciamo che chiaramente Corviale è un quartiere molto particolare, perché essendo essenzialmente composto da un palazzo e basta, un palazzone, è un quartiere che noi comunque ne vediamo la difficoltà anche nel fatto che c'è molta poca socialità, molte poche persone che si vivono il quartiere, e quindi quel poco di socialità che si può creare viene essenzialmente repressa da questo tipo di operazioni, di militarizzazione, di videosorveglianza e così via. Quindi quello che noi abbiamo visto è sicuramente un viversi il quartiere sempre di meno, che è proprio il contrario di quello che potrebbe appunto creare magari dei sistemi di sicurezza reali, appunto, non semplicemente di sicurezza propagandata. D'altra parte c'è anche un sistema di propaganda molto forte, comunque si cerca di puntare tantissimo su quegli episodi appunto isolati che avvengono per instillare una paura verso delle criminalità che però sono spesso anche molto più immaginate. Cioè su Corviale c'è una propaganda fortissima che vuole metterti essenzialmente paura di vivere il tuo quartiere, quando in realtà la situazione poi è molto differente, perché se noi guardiamo una problematica è che quel quartiere non venga vissuto, non che si abbia paura appunto di vivere quel quartiere.
0: Senza dubbio. E senti, parlavi tu prima che rispetto a questo progetto di videosorveglianza volevate insomma avvertire in qualche modo anche altri quartieri, e ci chiedevamo insomma come siete collegate a altri collettivi, altri compagni e compagne auto-organizzati che si muovono in altri quartieri di periferia, anche rispetto poi all'assemblea di domenica.
1: Sì, appunto, stiamo cercando di entrare in contatto il più possibile con altre realtà sia di periferia, ma anche in generale altre realtà. Pensiamo che il momento di domenica sia importante proprio per fare questo, sia per appunto parlare di un tema che, di cui si sta parlando molto poco, sia per fare, cioè crediamo che sia necessario fare una rete di fronte a questo tipo appunto di avversità, anche perché da Corviale appunto queste telecamere sono state impostate, ma in un quartiere in cui magari ancora non ci sono, si può fare un qualche tipo di lotta partendo diciamo dall'inizio, quindi magari anche evitando che vengano messe o comunque facendole ma portando appunto a un contrasto. Quello appunto, quindi ci preme molto fare rete, darci appunto delle strategie comuni, raccontarci di episodi simili e quindi non rimanere magari nell'isolamento del proprio quartiere, e ci preme soprattutto che questo non venga preso come un qualcosa di neutrale, di naturale, che da un giorno all'altro il tuo quartiere venga videosorvegliato e di fatto tu venga videosorvegliato nei tuoi spostamenti.
0: Quindi non so appunto se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti l'appuntamento se lo vuoi ribadire e magari poi ci possiamo risentire per insomma, immagino dopo questa assemblea l'idea di Suburbia sia continuare questa lotta.
1: Sì, assolutamente, nel senso quello è l'obiettivo, è cominciare a creare appunto delle relazioni un po' più specifiche appunto e delle alleanze che possono appunto continuare su questa strada. Comunque sì, ribadisco, l'appuntamento è questa domenica 10 maggio alle 4 all'Arena di Corviale, che è dietro il terzo lotto, e appunto questo.
0: E senti, ti suggeriamo anche, come dire, uno spazio di condivisione di queste lotte che abbiamo attivato da questi microfoni, che è una trasmissione che va in onda ogni 3 settimane, che si chiama Le Nuove Mani sulla Città, in cui stiamo appunto in cui viene dato voce alle varie realtà di quartiere sulle speculazioni, sulla militarizzazione, e quindi pensiamo che potrebbe essere molto importante aggiungere la voce di Corviale.
1: Ma certo, magari, grazie mille.
0: Quindi intanto buona assemblea, buona lotta e ci risentiamo presto.
1: Certo, grazie mille, grazie a Radio Onda Rossa.
0: Grazie a te, ciao.
1: Grazie.

0: E siamo in collegamento con Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano, che è su una delle imbarcazioni della Global Summer Flottiglia. Pronto, ci senti?
1: Ciao, sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Quindi siete partiti da Creta?
1: Siamo partiti stamattina alle 6, da voi erano le 5, stiamo navigando sotto Creta, stiamo arrivando alla punta est di Creta, un po' più avanti dovremmo ricongiungerci con le barche greche, che se non ho capito male sono 6, e poi proseguire verso Marmaris in Turchia, dove la flottiglia ha in programma un'assemblea in cui si valuterà come e per dove procedere.
0: E dove incontrerete insomma anche un'altra parte della flottiglia, una parte turca?
1: Se... Sì, ci sono altre barche turche che aspettano lì.
0: E senti, in questi giorni a Creta abbiamo letto insomma di solidarietà della popolazione, e, come sono andate queste giornate?
1: Beh, io devo dire, la mia impressione è che a un'iniziale diffidenza della popolazione generale di Hierapetra, che insomma è una cittadina di poco più di 20.000 abitanti sul mare, una cittadina balneare, immaginate insomma con i negozietti che vendono cose per la spiaggia sul lungomare, un porto prevalentemente di pesca, più pesca che di porto, e pian pianino invece è venuta tanta gente a chiedere, a informarsi, a dare solidarietà. È stato molto bello, una piccola rete esisteva già, perché voi sapete che la flottiglia si è fermata a Creta anche lo scorso anno, cioè a settembre. Adesso stiamo proprio passando vicino a Kupunissi, che è l'isolotto dove ci eravamo fermati l'anno scorso, e alcune barche erano rimaste qui perché avevano avuto dei problemi, quindi per tutto l'inverno ci sono persone, compagni della flottiglia che hanno fatto avanti e indietro con Creta per riparare queste barche, riportarle indietro. Ci sono almeno 4-5 barche che sono ripartite quest'anno dopo essersi fermate a metà del tragitto lo scorso anno, e quindi c'era una piccola rete di solidarietà già costruita in questi mesi.
0: Senti, e invece le forze dell'ordine greche, che insomma ci sono sembrate molto complici di quanto ha fatto Israele, in questi giorni di permanenza a Creta si sono fatte vedere?
1: Ma allora, io credo che sia evidente che nessuno fa un'operazione in acque che non sono acque greche, ma sono molto vicine alle acque greche, sono acque che sono sotto la responsabilità greca per la ricerca e il soccorso in mare. E voi sapete meglio di me che la Grecia è molto attenta contro l'immigrazione, per cui sono acque ben sorvegliate, nelle quali io non posso credere, anche se hanno detto il contrario, che il governo israeliano non abbia informato le autorità greche di un'operazione come quella che è stata condotta in modo spregiudicato, illegale, la notte tra il 29 e il 30 aprile, 22 barche abbordate, 184 persone trasferite su una nave prigione, una barca lasciata alla deriva con 7 persone sopra, le altre lasciate alla deriva con danni vari perché non potessero ripartire neanche se fossero state ritrovate dagli attivisti della flottiglia. Insomma, un'operazione di questo genere non ci credo che non fossero informati. Dopodiché la Guardia Costiera nei giorni seguenti ha fatto dei normali controlli di polizia a bordo, molto civili, non particolarmente penetranti. Cioè, qui adesso io sono su una barca che si chiama Vivi, e Sabra, per ricordare Sabra e Shatila, il massacro dei palestinesi nel 1982. E che sono venuti, hanno fatto un controllo quando siamo arrivati, un controllo quando siamo ripartiti, ma insomma non sono nemmeno saliti a bordo, hanno chiesto i passaporti, ci sono stati passati i passaporti in un cestino da una barca all'altra, hanno guardato che le facce corrispondessero grosso modo ai passaporti e siamo andati oltre. Non mi sembra che abbiano fatto particolari problemi, anche per la questione più delicata che c'era, cioè le persone che erano state abbordate e sequestrate dagli israeliani, che poi erano stati sbarcati da una nave della Guardia Costiera greca in territorio cretese, quindi greco, avevano dei problemi con le procedure di immigrazione e migrazione, soprattutto in un Schengen bisognava fare un po' di formalità che non mi sembra che i greci abbiano reso particolarmente complicate, anzi hanno pure detto che avrebbero scortato e protetto la flottiglia, non ci ha creduto quasi nessuno. Io questa nave della Guardia Costiera greca non la vedo, ma non escludo nemmeno che sia nelle vicinanze. Insomma, un atteggiamento non particolarmente ostile nei giorni seguenti all'operazione israeliana. Teniamo conto, il Dipartimento di Stato americano ha chiesto a tutti i paesi della NATO, compresa la Grecia, quindi, di non aprire i porti alla flottiglia, però problemi gravi non mi sembra che ci siano stati. Mi auguro che non ci saranno neanche in Turchia, altro paese della NATO dove siamo diretti, perché ieri c'è stata una richiesta esplicita del governo americano di non far entrare le barche della flottiglia. Vediamo come reagirà il governo di Erdogan.
0: E senti, avevamo letto che dopo la violenta azione di Israele 21 mi sembra persone degli equipaggi della flottiglia erano state trasportate in ospedale. Le condizioni sono risolte per tutti e tutte queste persone?
1: Credo di più. A memoria in ospedale sono andati in 34. Io ho visto persone con il naso rotto, ho visto persone con le costole rotte, ho visto persone con il braccio al collo anche se credo che non fosse rotto, ho visto persone colpite a bruciapelo da proiettili di gomma. Il grosso delle violenze sulla nave prigione, così è stata chiamata, sono state un momento finale quando hanno separato Tiago Avila e Saif Abugashesh dagli altri. Sapete benissimo che sono stati i due deportati in Israele, che stanno affrontando una carcerazione terrificante, interrogatori per fino a 8 ore al giorno. Non è un carcere normale, Shikna è un centro di detenzione e di interrogatorio del servizio segreto interno israeliano, che noi chiamiamo Shin Bet. Sono in carcere, mi pare di ricordare, fino a domenica senza formalizzazione delle accuse. Le accuse grosso modo sono quelle che abbiamo visto nella campagna di stampa in questi mesi contro di loro. Io francamente, più che del comportamento di Israele, le cui escalation ovviamente ci preoccupano da tutti i punti di vista, per noi e soprattutto per quello che significano per i palestinesi a Gaza e anche in Cisgiordania, sono preoccupato dell'atteggiamento sostanzialmente acquiescente dei governi europei, compreso quello italiano, con l'eccezione naturalmente della Spagna, dell'Irlanda, della Slovenia, di paesi che però non hanno la forza da soli per riorientare l'Unione Europea. Cioè, questa la cosa grave, non è soltanto l'atto di pirateria e la violazione dei diritti umani, è che questo purtroppo avviene con questa acquiescenza, e se tu il bullo lo lasci fare, poi non ti devi sorprendere se la farà più grossa la volta dopo.
0: Sì, anche perché insomma sappiamo che oltre a, insomma, sono dettagli rispetto a quello che hai detto te, ma insomma l'imbarcazione su cui erano Tiago e Saif batteva bandiera italiana, e comunque sono due cittadini europei, e quindi è vero che un cittadino europeo e un cittadino brasiliano, è vero che la Spagna si è mossa per il suo cittadino, il Brasile si è mosso, ma non si capisce l'Unione Europea che stia facendo e gli altri paesi.
1: Sì, però insomma abbiamo un'infinità di sanzioni contro la Russia. Io non penso che l'invasione dell'Ucraina sia una bella cosa, però l'idea che avvenga un sequestro di persona e una deportazione in Israele, persona sequestrata su una barca italiana, e che il governo italiano, il ministro degli esteri italiani non faccia neanche quelle cose che si fanno, come è stato fatto quando adesso recentemente successe in Cisgiordania che un colono armato fece inginocchiare due carabinieri, in quel caso niente di che, ma almeno la convocazione dell'ambasciatore alla Farnesina a Roma l'hanno fatta, qui nemmeno questo, e questo sinceramente è molto preoccupante. A me dispiace anche che non ci siano parlamentari dell'opposizione imbarcati quest'anno, mentre l'anno scorso c'erano, anche se stanno sostenendo la flottiglia come possono. Io stesso ho sentito molti di loro, anche se io ovviamente sono uno che sta qui a fare il lavoro suo, non è che sono la flottiglia, però ci sono contatti anche con la flottiglia, e questo lo so da loro. Insomma, diciamo che questa missione per certi aspetti è ancora più necessaria di quella precedente, durante la quale, io ricordo sempre, è stato negoziato quel minimo di cessate il fuoco che pure regge fino a un certo punto, ma che evidentemente non ha risolto i problemi di Gaza, della Palestina, nemmeno dal punto di vista umanitario, se pensiamo alla mancanza di corrente elettrica, di acqua potabile, non alla ricostruzione, ma al fatto che non si riesce neanche a scavare le macerie, che succedono cose terrificanti, tipo qualche giorno fa quando hanno ammazzato un bambino di 9 anni perché si era spinto troppo vicino alla linea gialla fissata dagli israeliani, e quindi hanno ritenuto una minaccia. Questo, a quanto hanno detto i suoi familiari, era in giro a cercare cartoni per accendere un fuoco che serve perché non c'è corrente, non c'è energia, centinaia di migliaia di persone vivono tuttora nelle tende a 7 mesi da questo cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre. La flottiglia è una manifestazione in mezzo al mare che serve a portare aiuti, serve a tentare di rompere simbolicamente l'assedio, ma è soprattutto una manifestazione pacifica e non violenta per tentare di riportare gli occhi del mondo su Gaza.
0: Senza dubbio, infatti per questo insomma siamo tutte grati e grati a chi è su quelle imbarcazioni, e insomma cercheremo di svolgere il più possibile il nostro ruolo di equipaggi di terra, come ci siamo abituati a autodefinirci, e anche aspettando insomma le notizie poi su Tiago e Saif, che fino a domenica mattina penso non ce ne saranno di nuove.
1: Temo di no.
0: E senti, per chiudere, il clima sulla tua barca com'è?
1: Ma guarda, il clima sulla mia barca è buono, direi ottimo. Siamo 4 italiani, un comandante catalano che era stato intercettato su un'altra barca, adesso l'hanno mandato da noi perché il nostro comandante è andato via, un ragazzo messicano. Il clima è buono, noi siamo molto tranquilli, il clima era buono anche a Hierapetra, dove per diversi giorni la flottiglia ha fatto base in un bar che c'è lì tra la spiaggia e il porto, e lì si sono svolte anche assemblee, un'assemblea molto bella in cui si è discusso degli abbordaggi, di quello che ha funzionato, di quello che non ha funzionato. Insomma, credo che il clima, l'atmosfera su questa come sulle altre barche sia buona. Naturalmente c'è preoccupazione, non è che possiamo dire di non essere preoccupati, probabilmente questa navigazione fino in Turchia sarà più tranquilla delle altre, poi vediamo che succede.
0: Ci ricordi quando dovreste arrivare sulla costa turca?
1: Noi dovremmo arrivare a Marmaris diciamo nella giornata di domani.
0: Bene, quindi ci risentiremo per sapere insomma del vostro arrivo a Marmaris. Intanto credo si dica buon vento e soprattutto buona lotta e grazie.
1: Grazie, un abbraccio a voi.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, no? Ecco.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo le trasmissioni in diretta anche per questa giornata, oggi 9 maggio del 2026. Un buongiorno a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto, 8.51 minuti primi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, siamo così, facciamo questa prova a microfoni, come sì, capiremo esatto. Se funziona tutto bene, se i microfoni si sentono bene, non si saprà mai.
1: È tutto in divenire.
0: Sì. Tutto in divenire. Allora, giornata insomma che si apre fra brevissimo con la rassegna stampa, un po' come tutte le mattine di Radio Onda Rossa. Prima non vi ricordiamo quelli che sono gli appuntamenti della settimana, ma prima ancora vi ricordiamo che Radio Onda Rossa in questi giorni ha iniziato ormai insomma qualche settimana anche il crowdfunding, per cui riuscite a trovare tutte le indicazioni sul nostro sito ondarossa.info e continuate a sottoscriverci, perché comunque questa radio ha sempre delle fantastiche spese, non soltanto per quanto riguarda tutta la questione della trasmissione ovviamente dell'FM, del DAB, ma anche la gestione insomma tecnica quotidiana, e come vedete insomma bisogno sempre di ammodernamento e di cambiamenti, oltre al fatto che insomma mantenere una radio libera da 49 anni, perché insomma quest'anno Radio Onda Rossa fa 49 anni di trasmissione, non tanto in libertà ma quanto di militanza per dare voce a tutte le lotte che accadono nel mondo, è ovviamente insomma ha bisogno ovviamente di sostegno e di supporto, quindi continuate a sottoscriverci tramite il crowdfunding. Se sottoscrivete fino a 100 euro, da 100 euro in poi avrete anche un fantastico quaderno fatto esclusivamente per chi sottoscrive appunto dai 100 euro in su, e poi potete venirci a trovare alla prossima festa di Radio Onda Rossa che si svolgerà per i 49 anni di Radio Onda Rossa il 22 maggio al centro sociale occupato autogestito ex Snia Viscosa, che ringraziamo come tutti gli anni per far sì che la festa della radio avvenga nella totale autogestione, condivisione, e quindi ci saranno concerti, e poi il 24 maggio invece ci ritroveremo sotto a Via dei Volsci. Quest'anno insomma volevamo festeggiare anche un po' più, visto che è domenica, il 24 maggio viene di domenica, quindi inizieremo dal pranzo, faremo un pranzo insieme, cercheremo insomma di fare un pranzo per tutta Via dei Volsci, un po' come anche di tradizione c'è stata il 25 aprile, quindi continueremo a mangiare qui a San Lorenzo e ci ritroviamo tutti a Via dei Volsci, e poi ci saranno insomma discussioni, dibattiti e musica fino alle 21. Quindi queste le giornate per quanto riguarda la festa della radio, le cui tutti i gruppi e le il concerto il 22 maggio inizierà verso le 8:30, perché non l'abbiamo scritto nella locandina all'ex Snia Viscosa. Ci sarà ovviamente il pranzo, ringraziamo le compagne che ogni anno la cena, scusate, ci aiutano nel sostenere la cucina, e quindi ci danno una mano nella cucina del Snia, e poi ci sarà anche l'angolo mojito. Suoneranno le Fucsia, Jung Paninaro, Sam Arcan, War, BDC, Ola Acaetica, Carenza 503, Serni. E mi sembra insomma che siano più o meno tutti. E poi appunto invece domenica dalle 13 ci sarà il pranzo sociale. Giusto? Mi sembra tutto.
1: Guardando alle tue spalle il manifesto direi di sì.
0: Perfetto, allora questo per quanto riguarda gli appuntamenti della radio. Invece per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana, vi ricordiamo che da ieri è iniziata Immaginaria, la 21esima edizione dell'International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women. Quindi tre giorni di film ribelli, di donne ribelli, di lesbiche e donne ribelli. Tutto il programma lo trovate sul sito di Immaginaria, comunque dall'8 al 10 maggio al nuovo cinema Sacher, quindi a Trastevere ci saranno insomma tante bellissime Proiezioni, in particolare, così giusto perché mi faceva piacere, visto che siamo anche in anniversario, oggi 9 maggio, ne parleremo anche durante la mattinata, di liberazione dell'Europa dal nazifascismo, insomma oggi è la giornata anche che l'Unione Sovietica, oggi la Russia, celebra come giornata di liberazione dalla, appunto, occupazione nazifascista. E tra i tanti film che vengono, verranno proiettati da immaginaria, domenica ce n'è uno, mi sembra verso le, dopo le 18 comunque, Remembrance si chiama, che racconta proprio con immagini esclusive dell'epoca le manifestazioni imponenti che nel 1933 in Germania e in Olanda venivano portate avanti dalle donne contro la guerra. Cioè sono immagini bellissime, inedite, hanno ritrovato queste negli archivi evidentemente aperti non da tantissimo, migliaia di donne che scendevano in piazza, solo donne che scendevano in piazza contro la guerra, e in questa unione internazionalista che insomma ha contraddistinto tutto il movimento femminista a partire dal 1848, e, insomma, che molto incredibilmente molto più di adesso, che portava, insomma, ha portato a grandi comizi, e questa regista ha intervistato negli anni 80 alcune donne, alcune voci, perché sono le voci solo voci e poi c'è il video del passato, e alcuni ricordi di questa di queste donne che parteciparono nel 1933 a queste manifestazioni. Veramente un film, un corto, insomma, non dura tantissimo, che vale la pena, insomma, tra i tantissimi che ce ne sono, però che in questi giorni, insomma, ci sembra, mi sembra importante comunicare, perché riguarda, insomma, proprio una storia che è stata totalmente nascosta, di quanto appunto poi le donne e le femministe abbiano lottato in totale, anche in maniera separata, contro la guerra. Non so se volevi dire qualcosa su questo.
1: Stavo osservando, ero andato sul sito a vedere giusto appunto il titolo, ho visto dalle ore 18 esatto, Remanenz, credo sia il titolo.
0: Remanenz, perfetto. Ecco. Questo fra i tanti, poi ci sarà tutto oggi e tutto domani. Poi ricordiamo che domani, domenica 10 maggio, ci sarà alle ore 16 all'Arena di Corviale un'assemblea pubblica. Da qualche mese è impossibile entrare, uscire da Corviale senza essere videosorvegliati. Le telecamere che hanno invaso il quartiere sono arrivate senza troppe spiegazioni, qualificandosi come un elemento di progresso, per cui domani, contro la militarizzazione e il controllo di Corviale, ci sarà alle ore 16 un'assemblea a Corviale, che mi sembra anche ovviamente importantissima. E poi vi ricordo che a Largo Perestrello sempre domani ci sarà il pranzo di quartiere Torpignattara, come l'appuntamento mensile, a partire dalle 12.30, a 4 anni dallo sgombero dell'associazione Duncatu di via Capua, ripercorriamo le lotte e la violenza contro le persone immigrate e razzializzate che vivono il quartiere. Come sempre, vieni e porta qualcosa da mangiare o da bere, ricordati di portare piatto, posate e bicchiere per evitare quintali di plastica. Quindi domani, domenica, un pranzo a Largo Perestrello alle ore 12.30. Domani ci sta anche un appuntamento dalla Palestina all'Iran, bassa complicità con Israele, castelli romani per la Palestina, domani mattina alle ore 10.30 a Piazza Matteotti a Marino. Dal genocidio in Palestina alle guerre contro Libano e Iran, fino alle leggi repressive in Italia. Dobbiamo bloccare ogni collaborazione con lo Stato sionista. Mi sembra tutto. Ricordiamo soltanto, casomai, un appuntamento per lunedì, che continueremo a seguire il processo in Germania contro Ulm 5, e di cui trovate, insomma, delle specifiche sul nostro sito, e direi, insomma, che per ora, per quanto riguarda gli appuntamenti e tutto, direi che possiamo iniziare con la rassegna stampa. Che dici?
1: Direi che ci siamo, quindi sigla della rassegna e iniziamo con le prime pagine.

0: po' di quello che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E quando sono le 9:03 di questo sabato 9 maggio, iniziamo appunto con la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi, iniziando dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che, insomma, come anche altri quotidiani, apre sulla visita di Rubio a Roma e in particolare l'incontro con Meloni. Il titolo: Italia USA prove di disgelo. Il segretario di Stato dichiara: non abbiamo parlato del ritiro delle truppe. E Ucraina, la tregua di 3 giorni. E la Meloni incontra Rubio: difendiamo i nostri interessi come fanno loro. E c'è poi, sempre dal Corriere della Sera, la fotonotizia che viene presentata oggi: Leone a Napoli, no alle guerre, la folla, i colori. Insomma, diciamo, c'è questa immagine del Papa, quindi a Napoli. E poi anche qui chiaramente poi andremo a vedere nelle pagine interne, però c'è anche un collegamento con la presenza di Rubio a Roma. Andiamo poi a vedere gli altri spunti e gli altri, diciamo, gli altri articoli che vengono lanciati sul Corriere della Sera. Nella spalla di sinistra abbiamo un editoriale di Paolo Lepri che parla della lezione inglese, un'altra lezione inglese, Farage dopo Brexit, e si parla appunto di quelli che sono stati i risultati dei voti appunto in Inghilterra, e però poi ne andremo a parlare anche in maniera più approfondita sia nelle pagine interne e parlandone anche dopo la rassegna. Mentre poi c'è l'intervista che viene rilanciata di Monica Guerzoni a Conte, si parla insomma di anche quello che è stato il suo problema fisico e che lo ha tenuto, insomma, che lo ha visto, diciamo, sotto operazione, e che quindi l'ha tenuto lontano dalla compagine politica per qualche giorno. Poi abbiamo Venezia, caos biennale, scontri al corteo dei Propal, lite Salvini-Giuli. C'è poi altre notizie sulla polemica, come viene presentato, o meglio il caso, la dunata degli alpini,

0: insomma, la notizia principale che viene rilanciata dal Fatto Quotidiano, che poi però insomma, rilancia anche altre notizie. In alto, sopra, insomma, anche sopra la testata, nella Calabria di Occhiuto, rieletto a ottobre, il Consiglio regionale si è riunito solo una volta in 3 mesi per nominare i sottosegretari. Il buon governo di centrodestra, quindi si fa riferimento alla situazione regionale in Calabria. Poi intercettazioni, Nordio costretto al dietrofront, antimafia promette un tavolo a Melillo. Si parla di quindi intercettazioni, tema anche abbastanza caro al Fatto Quotidiano. Poi si parla di biennale e c'è questo scontro, insomma, come anche scritto sul Corriere della Sera, c'è questo scontro tra Salvini e Giuli. Leonardo arriva alla manager di Fratelli d'Italia, amica di La Russa, e questo magari, insomma, nelle pagine interne lo andremo a recuperare perché si fa riferimento appunto alla Leonardo. E poi altre notizie, altri lanci da parte del Corriere. Vado a lei. Allora, beh, si parla anche qui di cronaca, insomma, parlando del caso di Garlasco. C'è poi una questione legata agli aumenti retroattivi sui contratti di lavoro. Durigon, Anticonfindustria, spacca il governo. Articolo di Rotunno a pagina 11. Insomma, che dopo questa lettura di queste prime pagine andremo magari a vedere di cosa si tratta. E poi, insomma, c'è l'editoriale di Marco Travaglio, il verdetto dell'oste, che direi, senza sapere bene di cosa tratta, che magari possiamo saltare. Non so se tu vuoi iniziare con le tue prime pagine, lascio a te la parola.
1: Allora, iniziamo dalla stampa. Si parla del gelo Meloni Rubio, l'America è lontana. Hormuz, due petroliere iraniane colpite dagli Stati Uniti, Teheran non ci pieghiamo, su questo, insomma, titolo della stampa che dà già per dato di fatto questo gelo tra il governo italiano e il governo statunitense in seguito alla visita di Rubio, che insomma ancora ce ne vuole affinché ci sia gelo tra il governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America, visto tutti insomma i coinvolgimenti per quanto riguarda anche la politica dei dazi, nonché quella delle armi. I commenti della stampa sono affidati alla giornalista Flavia Perina, la Premier e il punto di non ritorno, e poi a Stefano Stefanini è già cominciato il dopo Trump. Si è detto insomma che questa visita di Rubio sia appunto proprio data da una volontà dei repubblicani di andare dopo Trump. E un colloquio franco tra Meloni e Rubio, restano le distanze tra Roma e Washington, ognuno difende i propri paesi. A Hormuz, navi iraniane colpite dagli USA. E non si parla in queste prime pagine dell'apertura della stampa, di quello che è stato forse l'incontro più importante di Rubio, non tanto perché ha incontrato il Papa, ma perché hanno parlato di Cuba. Ricordiamo, perché i giornali non lo fanno, chi è Rubio, insomma, figlio di esuli cubani, nato e cresciuto a Miami, tra Las Vegas e Miami, quindi insomma in quel riformismo, in quella tipica insomma di chi poi è scappato da Cuba. È cresciuto con l'odio nei confronti della rivoluzione cubana, di tutto quello che rappresenta Cuba. Infatti, argomento tra Rubio e il Papa è stato proprio la questione cubana, che evidentemente non ha toccato il governo Meloni, che non riesce, insomma, a capire bene, evidentemente, insomma, la politica estera. E la stampa porta avanti anche un editoriale a firma di Marco Varvello, che è inviato a Londra, perché si parla delle elezioni inglesi, di cui faremo rassegna stampa anche noi verso le 10:40, e lo ricordiamo ancora, la spallata populista che inguaia Starmer. Ovviamente tutti i governi che in questo momento sono stati, qui secondo me al di là insomma del governo di sinistra o di destra, ma tutti i governi che in questi ultimi anni sono coinvolti nel genocidio, che hanno questa politica di armamenti, di continuare ad armarsi piuttosto che a parlare di sociale. male che possa essere il governo Meloni piuttosto che Starmer, vengono evidentemente

0: colpiti dalle elezioni. Le analisi che volevo poi andare a leggere, le andremo a leggere dopo, ce n'è una di Bill Helmut, quelle mosse di Xi tra le due guerre, quindi si parla di Cina, e poi Alessia Melcangi, gli equilibri del Golfo ridotti in frantumi. La politica della stampa apre anche sugli scontri che ci sono stati ieri alla Biennale, protesta biennale contro Israele, Salvini, io coi russi. Non bastano i mattoncini della pace del vice premier Matteo Salvini per ricondurre tutta la questione Russia non Russia in ambiti più sereni. Però lui c'è a Venezia, alla Biennale, anticipato da Lucia Borgonzoni, sottosegretaria con delega al cinema, e pur di far dispetto al ministro della cultura Giuli, col quale mai sono intercorsi rapporti idilliaci, sbarca lì dove lo stesso ministro mai metterà piede. Quindi si parla, per bilanciare questa questione, la stampa mette anche un'intervista delle Pussy Riot a pagina 27, però ripeto, oggi poi non si fa riferimento invece alla notizia che riguarda la festa nazionale nell'allora Unione Sovietica e oggi in Russia, motivo per cui anche ci sono 3 giorni di tregua nella guerra a Kiev per l'anniversario appunto della liberazione e dell'Europa dal nazifascismo da parte appunto fondamentalmente dell'Armata Rossa. Quindi l'economia deficit, c'è il piano per stare nel patto di Gloria e di Monticelli, e poi si parla del un caso giudiziario, l'ingegnere americano accusato di aver ucciso la moglie, fuga dal boia texano, nel CPR di Torino mi sento protetto. Gaito, io non ho seguito questo caso per cui non sono preparata, senza garanzie non va estradato. Si parla di Lee Margeson Gilley in aula con il suo legale, l'ingegnere americano accusato di aver ammazzato la moglie, quindi immagino gli Stati Uniti chiedono l'estradizione, dove poi negli Stati Uniti d'America ci sarà, essendoci la pena di morte, il boia texano, e quindi per ora si trova dentro un CPR. C'è il buongiorno di Mattia Feltri dal titolo L'eredità di Rina Fort, direi che sui casi di cronaca ovviamente c'è tutta la questione di Garlasco, Sempio intercettato, il sangue c'era, l'ira dei Poggi su carabinieri e PM. Insomma, al di là di il caso specifico che insomma nella cronaca nera, anche se io sono un'appassionata, devi sapere, di tutto ciò che è cronaca, però io sono una grande appassionata, perché comunque racconta tanto della politica e della società italiana. Le questioni, posso dire 2 cose su Garlasco, ma ce l'ho qua da settimana. Allora, innanzitutto quello Stasi è stato accusato di omicidio e gli vengono dati 14 anni. In Italia, insomma, se tu fai un omicidio, in teoria ci dovrebbero dare un po' più di 14 anni, quindi le questioni sono almeno 20, direi, no? Di solito, quindi le questioni sono 2: o te diamo 14 anni, però non ti potevo dare fino in fondo perché non siamo proprio sicuri che sei stato fino a te, quindi te ne diamo 14, che è una, insomma,
1: una via di mezzo.
0: Una via di mezzo. E oltre al fatto che in questo e poi c'è tutta la questione della corruzione, lì si sa, magistrati che si sono dimessi, cioè si è rivelato diciamo tutto un sistema giuridico interessante che andrebbe veramente analizzato di
1: sulle modalità con le quali si è arrivati a
0: questo, su cui si arriva non tanto per Stasi, ma qui si arriva ai verdetti evidentemente di tante persone che stanno in carcere. Insomma, ricordiamo che qui ci stanno persone in carcere, vorrei citare solo una che è Cospito, ma non perché vogliamo sempre ritornare su Cospito, ma quello sta in 41 bis per un cassonetto e perché i magistrati ovviamente, giudice e via dicendo, hanno un'interpretazione evidentemente, e Garlasco la tira fuori tutta abbastanza sul personale, senza contare tutti i palestinesi che stanno in carcere in questo momento, non si capisce bene perché, ci sta tutta la questione di Cutro, ci sono degli scafisti, insomma ci stanno talmente tanti sulla questione giuridica, giudiziaria, che è un po' che ha ritirato fuori un po' questo caso, oltre al fatto che c'è questa continua ingerenza della famiglia Poggi, che mi sembra un po' la famiglia del Bosco, se posso proprio, è un po' inquietante, se posso dire. Cioè, nel senso, questa diciamo ingerenza continua, o comunque presa di parola continua, al di là che poi i giornali lo facciano oppure no, di decisione, per cui per loro Stasi è colpevole, quindi quello deve essere a carcere, tutto il resto non c'entra niente.
1: Questa è la cosa che mi inquieta di più,
0: che inquieta un po'
1: me,
0: no,
1: sì. Cioè, no,
0: nel senso che una...
1: da genitore, cioè nel senso, io se sono un genitore, se viene messo in dubbio, diciamo che non chiudo le porte, ma provo a capire che cosa è successo. Sì, sì, questo.
0: E quindi tutta la questione, appunto, poi dei soldi, dei magistrati, dei giudici e via dicendo, degli avvocati in generale, e dati insomma da questa famiglia che evidentemente poi non dirò chi è stato a uccidere Chiara Poggi, secondo me, però
1: no, non lo sveliamo,
0: possiamo... non lo sveliamo.
1: No, però no, diciamo che sicuramente è un episodio di cronaca, esatto, cioè soprattutto da un punto di vista giudiziario, che dovrebbe far luce poi su tanti anche altri casi giudiziari,
0: certo. Io, giudice istruttore, le BR alla sbarra, così sconfiggemmo il terrorismo. La Stampa anche quest'oggi ci veramente, non so, sfracella con Giancarlo Caselli, non ne possiamo più, veramente, dateci pace, cioè questo c'ha quasi 100 anni e ancora detta legge giuridica in questo paese, ovviamente giornale di Torino, e quindi nell'anniversario in questi giorni dell'omicidio del ritrovamento di Moro, ovviamente, vabbè, Caselli viene ancora una volta intervistato, che sorvoleremo perché veramente non se ne può più. Passerei al Sole. Tu hai letto tutti i giornali?
1: Io ho solo il Domani ancora.
0: Ok, allora passo un attimo al Sole 24 Ore, che ci dà notizia con fotonotizia in prima pagina dell'Intesa San Paolo. L'utile dei 3 mesi vola a 2,76 miliardi e le dichiarazioni del CEO Carlo Messina, mai così alto. Nel 2026 agli azionisti 9,4 miliardi. Quindi, Intesa, scopriamo che in un momento di crisi economica totale, in cui la gente tendenzialmente non ha soldi, o comunque c'è un costo della vita molto alto rispetto agli stipendi, dato anche da inflazione e via dicendo, Intesa San Paolo riesce a ridistribuire agli azionisti 9,4 miliardi. Non faremo la domanda del come riescano a ridistribuire questi soldi. Nel miglior primo trimestre di sempre, confermato il target di circa 10 miliardi di profitti. Messina, generali ragioni antitrust ci impediscono qualunque acquisizione. Quindi la pagina 20, l'articolo viene di Luca Davi, ci parla appunto del c'è l'intervista proprio a Messina. Dividendi, trimestre record, appunto, intitola il Sole 24 Ore, più 6,7%. Uno scenario macroeconomico a dir poco complicato. I dividendi restano un punto fermo per gli investitori anche nel primo trimestre dell'anno. A livello mondiale, i versamenti effettuati agli azionisti dalle società quotate, soprattutto banche e Big Pharma, sono saliti a livelli record, 421 miliardi, più 6,7% sullo stesso periodo del 2025. Bene, anche l'Italia, i dividendi sono saliti del 13,6% in 12 mesi, con trend positivo che dura da 5 anni. Le prospettive appaiono positive anche in uno scenario difficile e la spinta potrebbe arrivare dai titoli di energia e materie prime, i livelli da primato anche per molte borse internazionali, con il Nasdaq salito ieri ai nuovi massimi.
1: Diciamo che forse quel anche nei momenti difficili andrebbe sostituito con soprattutto.
0: Soprattutto in momenti difficili, in cui evidentemente la guerra, come già si era detto, paga molto.
1: Come infatti, ricollegandoci anche con la copertina di Internazionale di questa settimana, chi si arricchisce con la guerra, compagnie petrolifere, industria bellica, mercati finanziari, giusto?
0: Perfetto.
1: Appunto.
0: E quindi le banche, insomma, ci,
1: diciamo,
0: rientrano,
1: che ci rientrano
0: perfettamente. Addirittura il Sole 24 Ore a pagina 3 ci parla ovviamente di Wall Street, perché poi in tutto questo chi sta portando avanti la maggior parte delle guerre, come al solito, sono gli Stati Uniti d'America. Sale il target di prezzo per le big americane, analisti ottimiste sul futuro di Wall Street, spread tra prezzo obiettivo e quotazione più alto di 1,2 volte rispetto a un anno fa. Quindi un genocidio paga, la guerra in Medio Oriente, cioè guerra, i bombardamenti o comunque pagano, questo ce lo dice in maniera insomma molto palese e molto l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che ci parla anche delle fonti rinnovabili. C'è un'intervista a Orsini, mi sembra, è urgente accelerare, serve responsabilità. Il presidente di Confindustria, ferme 4.000 richieste di concessioni contro lo shock energetico, è urgente accelerare sulle rinnovabili, ci dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, è tornato a insistere, abbiamo 4.000 richieste di concessioni da mettere a terra. È una responsabilità della politica, altrimenti le imprese non sono più competitive. A pagina 5 il Sole 24 Ore c'ha una lunga intervista ad Orsini e la parola, ovviamente essendo il Sole 24 Ore, insomma il giornale di Confindustria, ovviamente la parola a Confindustria, in cui si parla anche di... le imprese devono essere strategiche per la crescita e via dicendo. Questo per quanto riguarda il poi c'è un articolo sui biocarburati, 3 milioni tonnellate prodotte, quantità di biocarburati prodotti oggi in Italia, biocarburanti, c'è il potenziale per il raddoppio. Va bene, poi si parla della sconfitta di Starmer in Gran Bretagna, vola Farage, il Labour perde anche il Galles, ma di questo abbiamo detto, ne parleremo dopo. Il Sole 24 Ore è l'unico giornale che parla del Papa, il Papa è andato a Napoli, ha parlato, è stato a Pompei, non c'è pace senza giustizia, questo, non c'è pace senza giustizia, che slogan ti ricorda, non c'è pace senza giustizia. E poi Hormuz, lo scontro tra USA e Iran, ancora spari, ma la tregua regge. Nel corso della rassegna stampa, insomma, già l'avevamo visto sulla stampa, ma lo andremo a leggere anche dal Sole 24 Ore, vorrei leggere qualcosa sulla Cina e parlare un po' di Cina, perché anche Giovanni Tria, a pagina 12 del Sole 24 Ore, ci fa una domanda sul PIL di Cina ed Europa. Va bene, io direi che addirittura a Motori 24, il Sole 24 Ore dice, Salone di Pechino, la casa cinesi fanno il salto di qualità, quindi anche sulle automobili siamo praticamente ormai insomma il sollevante. E non so se vuoi andare col Domani, poi finiamo con il Manifesto.
1: Andiamo con il Domani, che contrariamente a quanto titolato dal Corriere della Sera, che appunto scriveva Italia USA a prove di disgelo, il Domani invece titola Iran e basi, gelo tra Italia e USA, Meloni non fa più l'americana. Si parla anche qui di Gran Bretagna con il trionfo di Farage, però insomma, poi abbiamo detto l'andremo a vedere successivamente. Il vertice con Rubio, la Premier, dialogo franco, ognuno di noi difende. Ognuno di noi difende i propri interessi nazionali. Diciamo che è anche interessante questo, perché poi alla fine tutti questi nazionalismi, infatti prima o poi alla fine l'imbuto si stringe, e quindi c'è anche tra chi finge diciamo di appoggiarsi, in realtà poi fondamentalmente è contro. E nessun passo avanti nella trattativa tra Washington e Teheran, razzi americani su petroliere iraniane, con diciamo la fotonotizia del Domani appunto è l'incontro tra Meloni e Rubio. C'è poi una vignetta che però non ho capito, poi il sondaggio Izzi Domani, gli elettori del PD più sanità, dubbi sulle primarie, un articolo di Marco da Milano, quindi direi che insomma passiamo poi ad altre notizie. Sicuramente si parla di insomma con la colonna di sinistra del Domani, che è sempre dedicata ai diciamo l'incipit di due editoriali. Il primo, la geopolitica non è un deal, Trump bravo affarista ma pessimo diplomatico, Mariano Croce è il suo diciamo la sua firma per questo editoriale a pagina 2 del quotidiano. E poi chi teme un IA senza controllo, se le big tech ha paura dei suoi mostri, questo sicuramente interessante. C'era stata la notizia di un aggiornamento di una, adesso mi sfugge, insomma dovrò andare a recuperare la notizia, comunque c'era un aggiornamento di uno dei vari sistemi di intelligenza artificiale che era stato bloccato, se non ricordo male, vista la sua complessità e proprio da chi era stato pensato il rischio, diciamo, per le persone che lo utilizzassero. E se non sbaglio sul Repubblica di oggi, magari poi la andrò a recuperare, c'è anche una notizia di un ricovero che c'è stato, una ragazza insomma si è presentata in uno dei centri di disintossicazione proprio per l'intelligenza artificiale. Questa è la prima pagina del Domani, quindi lascio a te per...
0: Allora, andiamo a concludere come le prime pagine il Manifesto, che intitola con... c'è una foto da Venezia, il corteo dei comitati sfila lungo via Garibaldi nel sestiere di Castello per chiedere alla Biennale la chiusura del padiglione di Israele. Lo stato dell'arte alla Biennale di Venezia, 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo ieri contro Israele, genocidio e la militarizzazione dell'arte. In un'edizione gettata nel caos dal governo, oggi, giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia, chiude invece definitivamente il padiglione russo. E sul sito della radio ho trovato una corrispondenza che abbiamo già realizzato l'altro giorno, perché c'era stata già un'altra manifestazione alla Biennale. Cercheremo casomai anche nella mattinata di andare a capire se insomma, di sentire anche altre compagne su questo. Il Manifesto a pagina 7 con la firma di Riccardo Bottazzo, proprio da Venezia, appunto contro genocidio e precariato, la protesta ferma la Biennale. E poi Salvini visita lo spazio espositivo russo e battibecca col ministro Giulio, ti dico un battibecco ai vertici dell'intelligenza. Biennale blindata, un mondo di despoti cancella le tonalità minori di Arianna di Genova. Nel saggio introduttivo per la mostra I Minor Keys, divenuto con la sua morte un testamento spirituale, la curatrice Koyo Kou riporta le parole rivelatesi poi profetiche dello scrittore James Baldwin. E l'articolo continua a pagina 7, appunto in quello che è l'editoriale su Genova del Venezia di Arianna di Genova su Venezia. C'è una ragione dopo tutto se esistono persone che vogliono colonizzare la luna e altre che danzano dinanzi a essa come un'antica amica. Non si poteva dire meglio quel che è accaduto e sta accadendo la Biennale 2026, una restituzione perfetta del mondo dispotico oltre che distopico in cui stiamo vivendo, una biennale che possiamo inquadrare dentro tre coordinate di lettura per diradare un po' il caos. La prima è il tradimento del principio delle tonalità minori, che richiedevano un attento ascolto per cogliere anche i sussurri di chi non è autorizzato a parlare dei sistemi centrali del potere. Invece abbiamo sentito solo un gran clamore orchestrato da predatori di immaginario dalla vocazione necrofora e militare. La seconda cornice è lo scacco matto del governo che si è centrifugato e autosabotato senza neanche bisogno di un re, dimostrando di non avere il senso delle istituzioni né una propria bussola del dissenso. Meloni stessa aveva confessato di essersi un po' persa sugli sviluppi della situazione e ieri sarà andata ancora più in confusione quando in laguna è arrivato il vice premier Salvini. Non per infastidire il suo stesso governo Giuli, il disertore, ma perché ha detto la Biennale è bella e importante. Ha trovato i padiglioni chiusi per sciopero, ma non la Russia, che lo ha accolto con canti siberiani, mentre lui asseriva di voler correre a visitare anche quello armeno, tanto per mescolare le carte. Salvini ci deve essere ricreduto, si deve essere ricreduto in questi anni, è passato dal mojito del Papete Beach alla vodka del padiglione di Mosca, ma il cocktail stavolta è altamente culturale. Infine, la terza coordinata, l'esistenza del padiglione nazionale in uno scenario mondiale in cui ci si blinda nell'odio e si rispediscono al mittente, cioè al carnefice, gli esseri umani in cerca di salvezza. Nel 1993 Achille Bonitoliva li aprì per stimolare fratture nei confini politici. Anche recentemente ci sono stati scambi. L'Olanda nel 2024 ha accolto il collettivo congolese CAT-PC e la loro statua che rappresentava l'ufficiale coloniale Balot, scolpita per imbrigliarne lo spirito malvagio e distruttore. La Russia, che quell'anno non partecipava, aveva accolto la Bolivia. Insomma, I padiglioni, pur nella loro biografia centenaria, sono un problema. L'idea di nazione rischia ormai di assoldare gli artisti in guerra. Oggi la Biennale apre al pubblico sperando di non doversi scusare di esistere. Questo è un articolo di Arianna di Genova, l'editoriale del Manifesto. Poi anche al centro pagina si parla del Regno Unito, Starmer perde e resta, e il commento di Mario Ricciardi: l'ultima eredità della signora Thatcher. Pensavamo davvero, alcuni di noi pensavano davvero, che il paese fosse avviato a cambiare per il meglio, strada facendo, in un punto indefinito. Le cose sono peggiorate in modo orribile, a dirlo un personaggio dell'ultimo romanzo di Jonathan Coe. Questo, insomma, sull'Inghilterra, a parte vi invitiamo a sentire Notizia UK, che va in onda tutti i venerdì da mezzogiorno a l'una. E, è evidente che un Stato, una nazione come l'Inghilterra, insomma, che ha fondato praticamente gli ultimi suoi millenni, decenni, sul colonialismo sfrenato, su un capitalismo di sfruttamento importante, non è che ne esci così facilmente, e quindi è un paese altamente contraddittorio, lo continua ad essere, e andremo, insomma, poi a analizzare un po' più in profondità anche quelle che sono state le elezioni in diverse città, per esempio Londra, dove appunto è vero che poi c'è stata tutta la questione di Starmer, ma c'è stata anche un'avanzata dei Verdi, di cui i giornali, insomma, parlano molto poco. Cordialmente gelidi, Meloni vede Rubio, nemici mai, cordialmente rivali invece sì. Il colloquio tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato Rubio dura oltre un'ora e mezza, eppure Palazzo Chigi ci tiene a derubricare l'evento come incontro di cortesia. Troppi gli interessi nazionali e divergenti. E infine, ingolfati, Iran e USA si sparano colpetti e trattano. Teheran continua a valutare la proposta di Washington per la tregua, ma la Casa Bianca ostenta ottimismo. Guerra di narrazioni contrapposte sugli scontri a fuoco di venerdì sera nello stretto di Hormuz. La propaganda iraniana parla di fuga umiliante delle navi USA. E torna la segregazione. Il Tennessee cancella l'ultimo distretto nero di Luca Celada, a pagina 10 del Manifesto. Andremo a leggere poi quello che sta succedendo in quel brutto paese, nato ovviamente da un genocidio di 30 milioni di nativi, che sono gli Stati Uniti d'America, che non può ovviamente, insomma, riprendersi, direi, quasi in nessun modo, e che continua a basare la propria politica appunto sulle segregazioni, sulla schiavitù, soprattutto quella carceraria. Ricordiamo che negli Stati Uniti d'America ci sono 1,8 milioni di detenuti nelle carceri private statunitense, che lavorano gratis per diverse industrie, da cui Victoria's Secret e molte altre, e di cui la componente razzializzata è altamente in percentuale. Le leggi Jim Crow e i tempi del Ku Klux Klan tornano ad avvolgere il Sud in vista del midterm. Questo succede nel Tennessee. Il deputato del Tennessee, Justin Pearson, viene arrestato al Campidoglio dallo Stato per aver protestato. Questo ce l'andremo sicuramente a leggere a brevissimo. L'ultima cosa che vi volevo come prime pagine andare a leggere sono gli inserti, perché ce ne sono due. Uno ce l'ha il Manifesto con Alias, tecniche di sparizione. Enrico Calamai, il diplomatico che mise in salvo centinaia di oppositori della giunta nel cinquantenario della dittatura argentina, interviene sulla strategia della desaparición, che oggi colpisce migliaia di disperati costretti alla fuga, facendoli scomparire nel deserto o nel mare. Mi sembrava molto interessante questa decisione di Alias di aprire sull'Argentina con Enrico Calamai. A 50 anni dal golpe, la strategia della sparizione continua con i respingimenti dei disperati nel nulla mediatico. L'articolo, insomma, è molto grosso, sono ben due pagine che Rico Calamai e Tommaso Di Francesco dedicano a questa questione, ma che vi invitiamo comunque a leggere, perché è interessante, insomma, anche quello che sta succedendo in Argentina, di cui si parla molto poco, della pericolosità, insomma, di quell'essere con la motosega. E infine tutto libri, speciale Salone del Libro della Stampa, che insomma questi giorni, settimana prossima ci sta il Salone del Libro, tantissimi articoli interessanti. Ve ne volevo così, per affinità di storia, visti i 49 anni che si stanno avvicinando in Radio Onda Rossa il prossimo 24 maggio, citare un libro di Matias Martelli su Dario Fo e Franca Rame. In questo, insomma, un saluto, vabbè, ovviamente un ricordo, ecco, di Dario Fo e Franca Rame, che nel corso di tutta la storia di Radio Onda Rossa sono sempre stati molto vicini, non soltanto, insomma, con la loro ironia, anche con le loro un po' prese in giro delle vicende che hanno attraversato Radio Onda Rossa, ma anche col loro sostegno economico, grazie a tantissimi spettacoli che hanno fatto al Valle, che non era ancora occupato, anche quando è stato occupato, comunque al Valle, un teatro, insomma, molto vicino nella storia, che è sempre stato molto vicino nella storia, grazie a Dario Fo e Franca Rame, anche alla storia di Radio Onda Rossa, che, insomma, grazie a questi due straordinari attori è stato possibile, insomma, si poteva andare al Teatro Valle e sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Questo, insomma, è un doveroso ricordo nei 49 anni di Radio Onda Rossa. Ricordiamo, insomma, che l'anno prossimo sono 50 anni della radio, quindi mi raccomando, lo diciamo a tutta Roma, a tutta Italia, non prendete impegni, non fate iniziative, tenetevi liberi nella settimana del 24 maggio, perché Radio Onda Rossa fa 50 anni, è il 2027, dal 1977 al 2027, quindi aiutateci, insomma, a raccontare 50 anni di storia di Radio Onda Rossa quest'anno, ma soprattutto l'anno prossimo. Quindi della Stampa, beh, di tutto libri, c'è al Salone Matias Martelli, Ho fatto mio il mistero di Dario Fo, smascherare il potere ridendo. L'attore racconta la vita apocrifa del premio Nobel intrecciata alla sua e lo riporta in scena. Quindi si parla fondamentalmente di Dario Fo, spero, insomma, che in questo si parli soprattutto anche di Franca Rame, straordinaria donna antifascista, insomma, che anche grazie proprio, insomma, al suo antifascismo tanto è stata perseguitata dai fascisti, fino ad arrivare ad essere stuprata, va sempre ricordata da quella feccia umana che sono appunto stupratori, che sono appunto i fascisti. E quindi in questo, tra le tante cose che ci sono sul tutto libri, c'è questo articolo, la presentazione di questo libro, era un po' per il ricordo, e poi a pagina, poi al centro pagina, il colonialismo si è mangiato i bambini, e già Bascego racconta la graphic novel. Nel 1873 due piccoli africani vengono deportati in Europa e lì sono studiati e disumanizzati dalla scienza dell'epoca. Una graphic novel restituisce loro la dignità e la memoria. Figli della foresta, questi due dei tantissimi articoli sui libri che trovate oggi su tutto libri della Stampa. Io direi che per le prime pagine abbiamo finito, possiamo fare un secondo di pausa musicale, e che dici? Se vuoi torni, Diego.
2: No. Facciamo un attimo di pausa.
0: Mettiamo qualche gruppo che verrà alla festa il 24 maggio. No, il 22 maggio alla SNIA. Ci abbiamo qualcosa?
1: Non siamo preparati. Però ci prepareremo
0: per la prossima pausa musicale. Vai, quindi musica, ciao.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, ancora un buongiorno a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto degli 87.9 in frequenza, in modalità di frequenza FM per quanto riguarda Roma e dintorni, e invece salutiamo anche chi ci sta ascoltando in DAB a Roma ma anche a Perugia e a Terni, e chi ci sta ascoltando ovviamente da tutto il mondo via streaming, ricordandovi che potete sottoscrivere per questa radio, continuate a farlo sul nostro sito ondarossa.info, c'è la campagna di crowdfunding, abbiamo bisogno delle sottoscrizioni di tutte e tutti voi, e poi c'è la prossima 22 e 24 maggio la festa, i 49 anni di Radio Onda Rossa, potete venire alla SNIA, al centro sociale occupato e autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173, per ascoltare con noi dei concerti. Ringraziamo insomma tutti i gruppi che generosamente ogni anno sottoscrivono venendo a cantare, a suonare per Radio Onda Rossa, e poi il 24 maggio a Via De Volsci faremo un bellissimo pranzo e a seguire una giornata anche per parlare di Palestina fondamentalmente. E quindi potete contribuire alla rassegna stampa telefonando allo 06 49 17 50. Vi ricordiamo inoltre che in questi giorni ci sono dei problemi con l'FM a Roma, non so se avete sentito, ma ci sono stati dei problemi col trasmettitore, di rotture di varie attrezzature varie, che siamo insomma, ma coi tempi qui è stato tutto delocalizzato nel mondo, praticamente non c'è più in Italia, non ci si occupa più di elettronica, e quindi questo è un problema serio, perché chi ha trasmettitori o chi ha attrezzature di alcuni anni fa ha problemi proprio nelle riparazioni e nel cambio, quindi in questo insomma, abbiate pazienza, e per cui sottoscrivete
1: a maggior ragione.
0: Comunque, detto ciò, mi sembra che abbiamo detto tutto e ricordato tutto. Potete appunto contribuire alla rassegna stampa chiamando allo 06 49 17 50. Volevamo aprire la rassegna stampa con Tra il Sole 24 Ore e la Stampa sulla Cina. Questo perché ovviamente si parla sempre e si guardano insomma il mondo da un profilo esclusivamente un po' dell'Ovest, no? Cioè, della centralità degli Stati Uniti d'America, quando invece insomma, c'è tutto un tutto l'asse che noi chiamiamo Medio Oriente, ma che è Asia, non è, è Oriente per noi, ma è Occidente per altri, è comunque Asia, che fa parte insomma di una parte dell'emisfero più vicina al nostro est che altro, e quindi insomma anche la questione dell'Iran, degli scambi commerciali hanno ripercussioni ovviamente su tutto, su tutta l'Asia, in particolare sulla Cina. La due articoli, uno ce lo presenta Bill Elmott, che la stampa traduce questo articolo del giornalista inglese che è scritto per tanti anni, dal 93 al 2006, su The Economist. E, oggi non so, penso che sia forse un freelance. E, fatto sta che Bill Elmott, appunto economista freelance, scrive, questo viene tradotto l'articolo sulla stampa da Anna Bissanti: Xi fa l'equilibrio tra le due guerre e Donald deve guardare dal basso. Di solito quando il presidente americano e quello cinese si incontrano è l'emergente Cina a voler disperatamente essere trattata alla pari dalla superpotenza più importante del mondo. Ma il 14 maggio prossimo invece, quando Donald Trump volerà a Pechino per il primo dei quattro incontri previsti quest'anno con il presidente cinese Xi Jinping, sarà proprio lui a trovarsi in una posizione di inferiorità. In parte ciò dipende dalla plateale ammirazione che Trump nutre nei confronti dei leader autoritari. Per lo più comunque dipende dal fatto che arriverà a Pechino con la necessità di far sì che la Cina lo aiuti a porre fine alla sua guerra con l'Iran, questo pantano in cui si sono ritrovati gli Stati Uniti d'America. In un primo tempo l'imminente summit era stato etichettato come l'occasione giusta per Trump e Xi di trasformare in un accordo più duraturo la tregua dichiarata lo scorso ottobre nella loro guerra commerciale. La battaglia dei dazi sulle importazioni dei rispettivi prodotti non si sarebbe conclusa con una sorta di libero commercio, ma quantomeno a essa si sarebbe sostituita una certa stabilità vicina ai livelli medi attuali del 47% di tassazione americana sulle importazioni dalla Cina e del 30% di tassazione cinese per quelle dall'America. Anche se di sicuro rivestiranno un ruolo di primo piano nel meeting di Pechino e porteranno probabilmente una sorta di accordo su un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie tra i due paesi, in ogni caso il commercio e l'economia non saranno gli argomenti più importanti di cui i due leader discuteranno. Il più importante sarà l'Iran, come gestire il programma iraniano di arricchimento e di armamento dell'uranio e come raggiungere un accordo tra le parti in guerra che permetta alle petroliere e ad altri navi di attraversare liberamente Hormuz, lo stretto specchio d'acqua che divide Iran e Oman e che attualmente è soggetto a un duplice blocco navale, quello iraniano e quello statunitense. Vado insomma un po' a saltare perché l'articolo è lunghissimo. La Cina ha aiutato il regime iraniano continuando ad acquistare del petrolio e altre materie prime nella misura in cui era possibile procurarsene. Di fatto, inoltre, ha incoraggiato un altro dei suoi partner, il Pakistan, a fungere da mediatore tra Iran e Stati Uniti. Ancora più importante è che il 6 maggio scorso ha accolto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in vista a Pechino. Di sicuro non è andato in Cina per turismo. Mettere in imbarazzo Trump, calcando la mano sul suo ruolo di risolutrice del conflitto, a cui lo stesso presidente americano ha dato inizio più di 2 mesi fa, di sicuro non è nell'interesse di Pechino, poiché è di gran lunga il più grande importatore di petrolio del pianeta. La Cina ha un interesse in comune con l'America, l'Europa e il resto del mondo: riaprire lo stretto di Hormuz e riportare il prezzo del petrolio a livelli di prima della guerra, manifestare la disponibilità a collaborare per contenere la proliferazione di armi nucleari. Oltretutto servirebbe a dare una bella spolverata alle credenziali che la Cina vanta essere una forza di pace e di stabilità, gravemente appannata dal sostegno dato alla Russia in Ucraina. Bisogna sperare che questo ruolo positivo e la leva su Trump che esso offre non renda Xi Jinping troppo sicuro di sé. E infine, nel frattempo, uno dei grandi paradossi dello slogan di Trump, Make America Great Again, cioè MAGA, che è che in termini geopolitici e strategici lui ha fatto più di qualsiasi altro presidente americano a memoria d'uomo per far passare come teoricamente avverabile il messaggio cinese del declino. Ha fatto del suo meglio per demolire o deteriorare le alleanze per la sicurezza in Europa e in Asia, dalle quali l'America è dipesa negli ultimi 80 anni. Ha reso l'America meno appetibile per gli scienziati internazionali e altri emigranti di talento. Si è alienato le popolazioni di tutto il mondo che prima erano schierate dalla parte degli Stati Uniti. Aspetto ancora più importante, tuttavia, è il fatto che, benché la guerra in cui ha dato inizio in Iran il 28 febbraio abbia messo in evidenza la potenza militare americana, Trump ha messo in mostra anche tutte le debolezze del paese. L'America ha fatto vedere di essere incapace al momento di produrre abbastanza armi avanzate e sofisticate da durare più di poche settimane in un conflitto intenso, ma soprattutto l'eccessiva sicurezza porta l'America a dare inizio a guerre che non sa come concludere. Quando l'eccessiva sicurezza di sé si somma all'incompetenza strategica, il risultato è disastroso. Dovremo tutti tenerlo ben presente la settimana prossima, quando vedremo sfilare il presidente Xi e il presidente Trump con orgoglio nella grande sala del popolo Pechino. Del popolo a Pechino, o quando seguiremo la parata della vittoria di Vladimir Putin a Mosca il 9 maggio. Le tre superpotenze nucleari mostrano tutte il medesimo mix pericoloso, ci dice Bill Elmott, che appunto ci racconta un po' quello che, come ci si prepara all'incontro prossimo tra Donald Trump e Xi Jinping, Donald Trump, ricordiamo che andrà in Cina, che sicuramente appunto la parte interessante era quella di la propaganda statunitense di demonizzare sempre di più i cinesi, insomma, la politica di raccontare la Cina come una potenza in declino è sicuramente, insomma, non ha sicuramente attecchito, soprattutto perché gli affari, insomma, gli europei anche li fanno molto molto con la Cina. Un altro articolo e poi chiudiamo con questa parte, a pagina 12 del Sole 24 Ore, a firma di Giovanni Tria, ricordiamo, ex ministro delle economie, anche lui economista, è stato insomma ministro nel governo Conte, che governo che insomma con la Cina già a cominciare, insomma, dall'inizio del governo del Movimento 5 Stelle aveva portato avanti insomma dei grandi accordi commerciali. Il tasso di crescita del PIL cinese nel primo trimestre del 2026 è stato del 5% anno su anno. Ciò sembra indicare che il rallentamento economico e le tendenze deflazionistiche che si erano manifestate nell'economia cinese nel corso dello scorso anno sembrano al momento superate. Il tema interessante è vedere quale componente della domanda aggregata ha sostenuto questa crescita. Sostanzialmente già dal 2022 la politica macroeconomica cinese si era posta il problema di come riequilibrare il sostegno alla domanda aggregata, troppo sbilanciata dal lato degli investimenti e delle esportazioni. A partire dal 2024 aveva puntato in modo crescente al sostegno dei consumi con un'ampia gamma di strumenti. Tuttavia, la crescita di questo primo trimestre dell'anno sembra dovuta ad un balzo degli investimenti infrastrutturali dell'8,9%. Si torna quindi alla crescita sostenuta dagli investimenti infrastrutturali? Si chiede l'economista Giovanni Tria. Sicuramente vi è ancora ampio spazio in Cina per investimenti infrastrutturali. Si pensi solo a quelli necessari a sostenere la transizione energetica. Ma quel che interessa qui considerare è come la politica macroeconomica di stabilizzazione, per essere efficace, debba agire in modo mirato su entrambe le componenti della domanda aggregata, i consumi e gli investimenti. Naturalmente agire sui consumi è più complesso, perché dipendono dalle libere scelte delle famiglie, le quali possono non reagire a stimoli sul reddito disponibile corrente. E tant'è che la politica di rapporto ai consumi in Cina sembra avere delle difficoltà come leva di sostegno alla domanda. Gli investimenti infrastrutturali possono al contrario essere maggiormente calibrati, cioè aumentati nelle fasi di stagnazione o di potenziale recessione, o rallentati nelle fasi di surriscaldamento dell'economia. Inoltre, i moltiplicatori degli investimenti sono i più efficaci nel riavviare anche i consumi. La considerazione principale che qui ci interessa è che quando si usa la politica macroeconomica si deve anche tener conto di quali siano gli aggregati economici sui quali chi governa ha maggiore responsabilità di controllo. Per esempio, è usuale affermare in Italia che la riduzione del rapporto debito-PIL debba essere perseguito attraverso l'aumento del denominatore, cioè della crescita economica, non considerando che nell'immediato il governo controlla il deficit pubblico che alimenta il debito. Peraltro, il tasso di crescita dell'economia nel medio-lungo periodo dipende dal tasso di accumulazione del capitale, cioè dagli investimenti che sono sia pubblici che privati. Insomma, forse l'articolo è un po' tecnico, però sicuramente interessante. Per il futuro la leva degli investimenti infrastrutturali continuerà certamente ad essere utilizzata in Cina, anche a fini appunto di stabilizzare la macroeconomia, considerando che il suo 15° piano quinquennale prevede investimenti per le varie reti per un ammontare di 7 trilioni di yuan, cioè circa 870 miliardi di euro al cambio attuale. E tuttavia la Cina ha bisogno anche di una crescita sostenuta del resto del mondo per poter graduare nel tempo, in attesa dell'aumento del peso dei consumi interni, la necessaria riduzione del peso delle sue esportazioni nette come componente della domanda aggregata. Quindi questa è una buona notizia per l'Europa, perché è alla base dell'interesse cinese negoziare con il resto del mondo, in particolare con gli USA e l'Europa, un percorso di riequilibrio condiviso degli squilibri globale. Ma qual è la politica macroeconomica dell'Unione Europea? Va in questo senso anche in questo rapporto con la Cina? Probabilmente chi lo chiedesse a Bruxelles si vedrebbe rispondere che non è compito dell'Unione Europea, perché la BCE ha il compito di mantenere la stabilità dei prezzi. Eppure, questa politica macroeconomica necessaria a mantenere la stabilità economica attraverso il sostegno di breve periodo della domanda aggregata è strettamente legata anche alla nostra crescita. Quindi ho l'impressione, conclude Tria, che il governo italiano chiede alla Commissione cosa vuol fare di fronte alla crisi energetica e al delinearsi di un rallentamento dell'economia europea, seppur in altre parole stia ponendo la stessa domanda. Cioè non c'è il soggetto però in grado di rispondere. Spero che un po', insomma, si sia capito dove, qual è l'analisi di Tria, che insomma l'economia è sempre un po' difficile da leggere per radio, però mi sembrava molto interessante. Con questo io andrei a concludere, insomma, queste due notizie sulla Cina, e lascerei a te la lettura.
1: Sì, io passo alla lettura di due articoli che insomma si possono trovare sul settimanale internazionale. Il primo, Chi guadagna con la guerra, di Serge Enderlin, Le Monde. Quindi appunto troviamo insomma articolo ripreso poi dalla copertina di Internazionale che avevamo prima ripreso, appunto perché Chi guadagna dalla guerra. Chiaramente andrò a sintetizzare, ci sono due articoli importanti, uno appunto delle Monde, uno del Financial Times. Il primo, vado a

una cifra inferiore rispetto al 2023, quando la crisi energetica provocata dall'invasione russa dell'Ucraina li aveva portati a 6 miliardi, ma tutto lascia pensare che il 2026 sarà ancora più ricco. La chiusura dello stretto di Hormuz, infatti, non è una catastrofe per tutti, come la trafigura, anche se le altre aziende leader del settore con sede a Ginevra, la Vitol, la Mercuria e la Gunvor, fondata nel 2000, dovrebbero trarre enormi profitti. La Tozza, un'azienda del gruppo Total Energies con sede a Ginevra, avrebbe concluso un'operazione da $1 miliardo poco prima dell'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani in Iran e del conseguente aumento dei prezzi di petrolio, assicurandosi le spedizioni di super petroliere cariche di greggio. Questi extra profitti dovrebbero essere tassati immediatamente perché sono la conseguenza di un conflitto che inciderà sul costo della vita qui in Svizzera, sostiene un deputato dei Verdi del cantone Vaud al Parlamento federale svizzero di Berna. Con queste entrate fiscali supplementari si potrebbero finanziare interventi pubblici per attenuare gli effetti sociali dell'aumento dei prezzi. Negli anni Svizzera è stato costruito un sistema in grado di offrire un'ampia varietà di servizi grazie al personale qualificato e poliglotta, qua si fa riferimento sempre appunto alle aziende petrolifere. Dal finanziamento del commercio al trasporto marittimo, passando per consulenze legali e fiscali e le ispezioni dei carichi. Le aziende che commerciano materie prime hanno scelto la Svizzera per i vantaggi fiscali, la stabilità politica e un quadro normativo relativamente flessibile. Questo era, insomma, un pochino una sintesi del primo articolo, insomma, ripreso poi, insomma, che è lanciato dalla copertina di Internazionale di questa settimana. Un secondo articolo fa invece riferimento alle borse e Gillette Tett del Financial Times. La crisi energetica non ha fermato i rialzi dei mercati, assicurando grandi guadagni agli investitori. L'articolo inizia in questo modo: benvenuti nel paradosso del 2026. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la guerra nel Golfo Persico ha creato la più grave crisi energetica della storia, mentre la violenza sta sconvolgendo nuove aree del Medio Oriente, oltre al Sudan e all'Ucraina. Il populismo, il nazionalismo e la polarizzazione rabbiosa sono sempre più dominanti in Occidente. Il peso del debito è enorme, la crisi climatica sta accelerando, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale minaccia di distruggere una marea di posti di lavoro. La fiducia dei consumatori statunitensi ai minimi storici, eppure questa è solo una faccia della medaglia. Viviamo in un'epoca d'oro della scienza che non solo sta alimentando la discussa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ma produce anche miracoli meno conosciuti. L'economia globale cresce ancora a un ritmo superiore. E l'articolo poi va avanti con insomma, questo anche intervento di un dirigente di una banca di investimenti, Christopher Wood, che rivela che quasi tutti i manager dei fondi di investimento sono stupefatti davanti alla calma dei mercati rispetto agli sviluppi in Medio Oriente. Perfino il presidente statunitense Trump è stato colto alla sprovvista. Pensavo che avrebbero perso il 20% o comunque molto e che il prezzo del petrolio sarebbe stato molto più alto, ha dichiarato alla CNBC. Molti esperti ritengono che tutto questo non possa durare e annunciano privatamente, in alcuni casi pubblicamente, che è in arrivo una correzione. C'è poi un passaggio all'interno di questo articolo interessante, cioè sul termine e sul concetto di mercato. In Occidente il significato simbolico di mercato come polo culturale delle nostre vite è cresciuto esponenzialmente negli ultimi decenni, soprattutto negli Stati Uniti. Una delle ragioni è il fatto che la vita statunitense si è finanziarizzata sempre di più. Il mercato azionario è diventato un comodo indicatore della salute attuale
futura dell'economia, producendo un aumento costante del numero di mezzi di informazioni concentrati sulle borse.

0: corse. E, una delle ragioni è il fatto che la vita statunitense, appunto, si è finanziarizzata sempre più. L'articolo poi continua: tutto questo semplifica le complessità e offre un quadro normativo che permette, un quadro narrativo che permette agli investitori e al pubblico di comprendere il caos, spiega lo psicologo Sam Goldstein. Quello che percepiamo non è un fantasma dentro la macchina, ma un riflesso di noi stessi, sulle nostre paure, sulle delle nostre speranze e della nostra visione del mondo proiettata su un sistema complicato. Insomma, l'articolo poi va avanti mettendo in evidenza anche un altro effetto. Per i finanzieri umani diventa più difficile battere il mercato. Nel suo saggio, un saggio scritto da un economista sottolinea che nel breve periodo il mercato era un applausometro, mentre nel lungo diventa una bilancia. Quindi l'articolo poi continua, ma allora cosa ci sta dicendo davvero il mercato? Nelle ultime settimane sono stata a New York, Washington, Londra e San Francisco, dove ho fatto questa domanda a molte persone e le risposte sono state estremamente varie. A San Francisco la spiegazione della crescita del mercato era chiara: tutti sono così euforici per l'età dell'oro della scienza, in particolare legata all'intelligenza artificiale, che sembra assolutamente normale che i mercati continuino a crescere, a prescindere dalle turbulenze geopolitiche. In questo senso va ricordato che molte aziende al centro del boom dell'intelligenza artificiale, come OpenAI e Anthropic, non sono quotate in borsa, ma dato che le magnifiche sette, cioè Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia e Meta, lo sono e oggi rappresentano circa un terzo delle quote, questo ottimismo rispetto alla tecnologia ha contribuito senz'altro alla recente crescita delle borse. Quindi, quando Trump celebra la crescita dei prezzi delle azioni, si riferisce al trionfo delle aziende tecnologiche, almeno dalla prospettiva della costa occidentale degli Stati Uniti. Continua, insomma, un pochino con quella che è stata l'analisi e appunto l'interrogativo posto alle varie risposte. E l'articolo poi va concludendosi in questo modo: qual è la spiegazione più corretta? Probabilmente tutte e cinque, quindi diciamo tutte e cinque le questioni poste. L'entusiasmo per la tecnologia, la crescita degli Stati Uniti e i profitti aziendali stanno provocando lo slancio dei mercati insieme al trading computerizzato. Ma forse la questione più rilevante ora riguarda il motivo per cui la nostra società è convinta di doversi concentrare su mercati come specchio computerizzato e misura del nostro ecosistema complesso. Oppure si potrebbe prendere in prestito una metafora circolata di recente negli ambienti della Banca d'Inghilterra. Perché così tanti restano incatenati alla coda di un drago ubriaco, osservando le risposte dei mercati agli interventi di Trump sui social network, sui social media, pardon, è solo per monetizzare il livello della nostra collettività e per trovare conforto nella confusione del mondo di oggi, o per dare alla ricerca forti emozioni forti come Trump? Uno storico o un romanziere del futuro dirà la sua sull'argomento. Nel frattempo, mentre la guerra in Iran continua, una cosa è chiara: l'approccio di Trump ai mercati è un simbolo potente della nostra epoca. Pensateci la prossima volta che date un'occhiata alle vostre azioni. Questo è l'articolo, appunto, del Financial Times, pubblicato dal settimanale internazionale. Non so se tu hai già...
1: Sì, io continuerei sugli esteri, continuando a parlare anche di Stati Uniti d'America, perché a pagina 10 il manifesto ci ricorda che il Tennessee cancella l'ultimo distretto nero, tornati al 65, le leggi Jim Crow e i tempi del Ku Klux Klan tornano ad avvolgere il Sud in vista del midterm, cioè le elezioni, ricordiamo, insomma, che c'hanno gli americani a novembre, Stati Uniti d'America. In cui ci sono, insomma, Luca Celada, che è inviato a Los Angeles, ci dice si profilano sempre più chiarimenti e più chiaramente i contorni di un'operazione istigata dal presidente e attuata dai repubblicani col concorso del massimo tribunale per destabilizzare il processo democratico. Si parla ci dice Celada, l'avevo letto prima nel prima pagina, e dopo la storica sentenza revisionista con cui la Corte Suprema ha abrogato le tutele del voto afroamericano, negli USA gli eventi stanno precipitando. Il primo turno delle prossime elezioni cruciali di midterm, quelle di novembre, appunto, si sta cercando di togliere sempre di più il voto e ad alcune categorie di persone. Lo svuotamento a tutti gli effetti del Voting Rights Act, cioè la legge conquistata negli anni dal movimento per i diritti civili per porre rimedio all'esautorazione degli afroamericani negli stati segregazionisti del sud, è stato l'atto finale di un'operazione già in corso con le acrobazie amministrative richieste da Trump a stati come Florida e Texas. Ridisegnare i contorni dei collegi uninominali per ottimizzare le maggioranze repubblicane nel Congresso, con mappe che spalmano gli elettori in modo creativo all'interno dei collegi, è possibile così ottenere maggioranze assolute. Quindi il ritmo forsennato con cui gli stati repubblicani si sono precipitati ad attuare riforme, a volte in circoscrizione dove il voto per posta era addirittura già avviato, ha dato il senso della portata di una manovra che non si cura più di dissimulare lo spirito antidemocratico o che sta e che sta ripiegando il paese sui capitoli più nefasti della propria storia. Drammatiche quelle viste in Tennessee, appunto, in occasione della seduta speciale convocata dal Parlamento dello Stato per estinguere l'ultimo dei 9 distretti elettorali in cui i neri erano ancora in grado di esprimere un parlamentare. Il collegio di Memphis, seconda città a maggioranza afroamericana del paese dopo Detroit, è stato suddiviso in tutta fretta in 3 settori, ognuno arbitrariamente accorpato a sobborghi bianchi, in un caso fino a 200 km di distanza, per diluire sufficientemente la popolazione nera e impedire che possa esprimere una maggioranza. Il tipo di operazione comune ai tempi del Ku Klux Klan, associazione fondata nel 1865 proprio in Tennessee, è tutto tornato improvvisamente legale. La riforma, messa all'ordine del giorno in fretta e furia, è stata approvata in mezzo a proteste, cori e canti gospel della moltitudine di cittadini che si sono riversati all'interno del Parlamento a Nashville. Nel Tennessee i neri sono il 17% circa del totale, il 45% dei cittadini vota democratico. Con il nuovo assetto non avranno nemmeno un rappresentante in Parlamento. Va bene, poi l'articolo ovviamente è anche molto lungo. Non staremo in silenzio, nessuno ci zittirà, ha gridato ancora il parlamentare nero Justin Jones, che durante le operazioni di voto ha denunciato al megafono i colleghi bianchi come degni discendenti del Ku Klux Klan. Se credi nella democrazia devi batterti per essa, questo razzismo non passerà in silenzio, le voci neri contano, i voti neri contano, non torneremo indietro. Questo succede in quella che viene definita la più grande democrazia del mondo, basata sul colonialismo per tutta una sua vita, sul genocidio dei nativi americani e sul segregazionismo degli afroamericani e delle altre dei non bianchi. Questo appunto succede. Un'altra cosa che vi volevo leggere riguarda Cuba, perché non c'è un audio che sta andando, penso sia il tuo telefono. No, è mio, scusami. Ecco, c'è stato un audio, scusate, che stava andando, non riuscivo a capire. Ok. Scusate, allora, l'altro articolo che vi volevo leggere riguarda invece Cuba, perché c'è un'intervista, o comunque vengono riportate le dichiarazioni di Lula per quanto riguarda la questione petrolifera e il supporto a Cuba. Questo perché, insomma, in tutto questo incontro tra Rubio, la venuta di Rubio a Roma, poco si è detto, anzi nulla si è detto, di quello che poi sta succedendo, dei rapporti di Stati Uniti d'America con Cuba, che prendiamo dal Sole 24 Ore, ovviamente sempre più un giornale che si occupa principalmente poi di economia, ma anche di questioni di essere, insomma il Sole 24 Ore ha sempre una grande attenzione. L'articolo è di Robert Darin, che è un inviato a San Paolo, quindi in Brasile. L'aiuto del Brasile a Cuba fermato dal rischio sanzioni contro Petrobras, cioè l'articolo in definitiva ci dice che il Brasile, Lula, vorrebbe tanto aiutare Cuba esportando petrolio, ma non può perché lo Stato brasiliano nel frattempo, per quanto riguarda tutta la questione petrolifera, è quello della struttura azionaria di Petrobras. Lo Stato brasiliano detiene solo il 37,6% del capitale sociale totale di Petrobras, cioè delle azioni petrolifere. La restante parte del capitale totale della società appartiene a investitori privati, di cui il 15,93% di brasiliani, ma il 48% di stranieri. Con l'obiettivo di riconquistare spazi di manovra, lo Stato ha creato una società statale. Insomma, ricordiamo che il Brasile è stato governato per tanti anni, insomma, da Bolsonaro, quindi in questo c'è stata tanta privatizzazione, a cominciare dalle richieste statunitensi su tutta la questione petrolifera. Lo Stato ha creato quindi una società, la PPSA, una società statale che non è una compagnia petrolifera come Petrobras, non si occupa di esplorazione, estrazione e produzione, si limita a gestire gli interessi dello Stato negli accordi di ripartizione degli utili. Poiché Petrobras non può inviare quindi greggio a Cuba perché non è detenuto dallo Stato brasiliano, l'unico soggetto giuridico, ci dice l'articolo del Sole 24 Ore, autorizzato potrebbe forse essere PPSA, che però dovrebbe noleggiare una petroliera, ma non da Petrobras, che non gliela darebbe. PPSA potrebbe provare a noleggiare una petroliera da una compagnia straniera, operazione difficile da portare a termine. Chi si accollerebbe questo rischio? Solo la Russia ha sfidato il blocco USA inviando 100.000 barili di greggio, e neppure la Cina, che possiede petroliere, ha avuto il coraggio di inviare greggio a Cuba. Oppure la reciprocità. Breno Altman, analista politico brasiliano, fondatore di Opera Mundi, ricorda che sarebbe onesto che la comunità internazionale ricordasse gli aiuti ricevuti dai vaccini cubani durante la pandemia, e quindi si ricordasse oggi di tutto quello, soprattutto anche in Italia, di tutto quello che Cuba ha fatto durante il coronavirus, dando gratuitamente, non solo andando a gratuitamente a studiare dei vaccini e non facendoli pagare, insomma, come tante big pharma, ma aiutando, anche mandando i suoi medici, aiutando soprattutto, non so, ricordiamo l'Italia, in Calabria ma anche in Lombardia, mandando medici cubani ad aiutare, proprio a sostenere la sanità nazionale in un momento di difficoltà. Quindi giustamente, insomma, se lo dice anche, lo dice Roberto Dece, lo dice il Sole 24 Ore, che è tutto dire, ricordando Breno Altman, fondatore di Opera Mundi, insomma, in cui fa un appello ovviamente alle politiche internazionali di ricordare l'aiuto e il supporto che Cuba ha dato, insomma la generosità di Cuba verso il mondo quando si è trattato di sconfiggere il coronavirus. Questo, allora, non so se sugli esteri tu hai qualche altra cosa, altrimenti io passerei delle notizie di interni, perché poi fra un po' poi torneremo a parlare invece di Inghilterra.
0: E allora c'era solo una piccola, diciamo, un piccolo articolo sul Domani sull'intelligenza artificiale, che secondo me, insomma, valeva la pena di leggere. Provo a sintetizzarlo per dare anche il gancio ad un altro articolo su Internazionale, sempre sull'intelligenza artificiale. Farò tutto brevemente. Allora, il primo articolo sul Domani di Stefano Balasone: anche Big Tech teme l'intelligenza artificiale, inchiodiamo i tecnocrati alle loro responsabilità. L'automazione interviene quando i meccanismi rimpiazzano i muscoli e l'informatica assorbe competenze. In entrambi i casi si distruggono e si creano mestieri, generando tanto le sofferenze di alcuni quanto gli entusiasmi di altri. Nei perdenti sedimentano passività, crisi d'autostima, rancore e depressione. Va da sé che quando la somma delle sofferenze sovrasta l'allegria degli entusiasti, la società e la politica traballano, la democrazia si assottiglia, il populismo impazza. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale, nel mentre che stiamo ancora cercando di comprendere cosa, come e quanto cambierà nel lavoro degli umani, si annuncia con clamore e suscita timori. In un sondaggio del giugno del 2025, il 50% dei repubblicani e il 51% dei democratici si chiedevano più preoccupati che entusiasti per l'aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale nella vita quotidiana. Un anno dopo, il New York Times pone la fondamentale domanda: cosa succederebbe se milioni di persone perdessero lavoro a causa dell'intelligenza artificiale e nessuno mettesse i soldi o le soluzioni politiche per aiutarle? Di rincalzo, l'amministratore di Palantir dichiara che la sfida più grande per l'intelligenza artificiale in questo paese è il malcontento politico. A quelli come me, cioè i miliardari dei servizi software da Microsoft a Meta, passando per Google e Anthropic, nota di redazione, direi che il paese potrebbe esplodere politicamente e che nessuno di noi farà soldi quando il paese esploderà. Insomma, l'articolo poi continua mettendo appunto in evidenza tutti i rischi e le incertezze che l'intelligenza artificiale le portano dietro di sé. Vado poi a chiudere. A noi, che non siamo né informatici né politici, viene spontaneo diffidare del papà dei mostri che li vuole regolare, perché sospettiamo che l'obiettivo sia di recintare con regole iper esigenti gli attuali monopoli per scoraggiare il farsi sotto di concorrenti nuovi. Quindi ci iscriviamo al partito Non ci casco e alla Big Tech chiediamo di scrivere intelligenza artificiale e format di agenti a prova di malviventi e terrorista che si assumono ogni responsabilità senza addossarla allo Stato. Se non gli riuscisse, che chiudano quella bottega. Non cerchiamo, insomma, la replica della cuccagna deresponsabilizzata di cui hanno goduto grazie alla legge USA del 66, fai quello che ti pare, tanto nessuno ti risponde. Questo è un articolo appunto del Domani, e lancio solo un altro articolo sempre sull'intelligenza artificiale che potete trovare su...
1: Hai scelto di parlare di questo argomento difficilissimo.
0: No, esatto, no, ma solo...
1: mi chiedo come mai ti interessa così. Io insomma,
0: no,
1: io
0: ce l'ho un motivo.
1: Perché la usi?
0: No.
1: Qual è?
0: E poi dove ti dico?
1: No, dimmelo in diretta, lo voglio sapere qua, davanti a tutte le...
0: Perché mi stavano spingendo a fare un corso per lavoro sull'intelligenza artificiale e io, diciamo, ho posto resistenza, esatto. Quindi,
1: no, perché
0: è una cosa che
1: un sacco di volte quando io chiedo alle amiche così, no, dico bisogna fare questa cosa, ma buttala dentro l'intelligenza artificiale, te la fanno, io non so neanche qual è il programma, eppure sono una che smanetta da quando veramente sono nata, però il pensiero che ci possa essere qualcuno più intelligente di me mi possa risolvere i problemi mi fa uscire fuori di testa.
0: Che poi relativo, comunque, appunto, articolo al volo,
1: un po' di egocentrismo.
0: Le addestratrici dell'intelligenza artificiale nell'India rurale, grazie alla diffusione di internet nel paese, migliaia di donne lavorano da casa passando ore a insegnare agli algoritmi come riconoscere immagini pornografiche e violente, e chiaramente questo anche con tutte le conseguenze sociali e anche traumatiche che comporta. Questo è diciamo l'ultimo gancio, quindi...
1: Allora... Io direi, prima di passare in UK, perché è arrivato il nostro Ema, insomma ci abbiamo ancora qualche 10 minuti, io volevo leggere un'intervista bellissima che la stampa fa a Mollicone sulla questione della Biennale, perché c'è dentro un trattato di storia e di geografia interessantissimo. Insomma, Mollicone che evidentemente, forse essendosi diplomata uno scientifico, ha dei problemi con la storia e la geografia, ma adesso l'andremo a vedere. E poi non so se, poi, non so se vogliamo commentare un secondo quello che è stato un altro processo, insomma, importante, quello contro sull'omicidio di Diabolik, visto che ci troviamo a Roma, ma anche un secondo sulle elezioni a Roma,
0: sì.
1: Cioè sulla cronaca qua di Roma, sì. Del Corriere. Allora, iniziamo da quello che è successo alla Biennale, perché ovviamente la Biennale si parla di arte, di cultura, e quindi c'è insomma, ognuno si sente in diritto di dire qualcosa. Abbiamo visto le proteste giustamente portate avanti da settimane su tutta la questione che hanno portato avanti attivisti e attiviste contro Israele. In tutti questi articoli si fa un paragone e si equipara Israele con la Russia. Vorrei insomma porre un attimo, insomma, penso che questa radio ne abbia parlato tantissimo, però non perché una patteggi o non patteggi, però c'è una storia culturale, politica, geografica, sociologica, di popolazione un po' diversa tra Israele e la Russia, cioè la Russia e l'Unione Sovietica, la Russia, insomma, storia millenaria in cui all'interno di un paese ci si possono alternare presidenti, c'è possibilità di avere dissidenza, avere diverse modalità di esprimere la cultura nei secoli dei secoli, un po' come in Israele questo non è possibile. Quindi definire perché è uno Stato che da quando è nato, dal 48, è uno Stato fondato militarmente. Cioè lo Stato di Israele è stato fondato su un principio innanzitutto di razziale, di esclusione di una parte di popolazione che non fosse ebraica, e dall'altra, tranne quei voracci che si sono trovati all'interno perché hanno dovuto poi costruirlo Israele, quindi lavorare anche, e dall'altra è uno Stato fondato militarmente da sempre, dalla sua nascita. Quindi tutti gli apparati, da quello scolastico, da quello universitario, da quello culturale, da quello, se vogliamo rimanere alla questione biennale, è uno, diciamo, un meccanismo volto alla propaganda dell'esercito israeliano, cioè del militare, dell'occupazione. Quindi la dissidenza, faccio parlare, o c'è un artista che in qualche maniera mi rappresenta Israele ma viene alla Biennale e mi dice qualcosa di diverso, non è possibile. Cioè non è proprio matematicamente impossibile, per come è strutturato. Insomma, questo invito alle persone che parlano di Israele come questo Stato democratico ad andarci, a viverci un po' e a capire come funziona, come anche mi fa un po' di storia. Quindi questo continuo paragone, e anche facciamo uno, facciamo l'altro, insomma, ci sono anche delle questioni storiche e culturali e politiche ben diverse. Insomma, ricordiamo che appena è successa la questione dell'attacco della Russia all'Ucraina, è stato vietato la lettura di Dostoevskij. So se ci ricordiamo, insomma, cosa è successo ormai qualche anno fa. Detto ciò, quindi questa questione culturale ovviamente si riversa anche all'interno della Biennale, perché è l'espressione massima che in questi negli anni Venezia esprime a livello di arti, culture, anche internazionalmente. E c'è, insomma, chi dice il passaporto non sia utilizzato per discriminazioni, questo dipende. Cioè, voglio dire, c'è una storia di Israele che in questo momento è accusato di genocidio a livello internazionale. Il passaporto, come abbiamo i privilegi per il passaporto, così il passaporto è, ma non per discriminare, cioè nel senso, ci sono degli stati, ci mettiamo quello israeliano, ma io ci metterei anche quello statunitense in questo momento, che non dovrebbero circolare molto tranquillamente, non solo per le leggi razziali, di razzializzazione, di esclusione che praticano all'interno dei loro stati, con leggi, insomma, nazionali, ma anche perché hanno praticato un genocidio, quindi hanno basato la propria sopravvivenza nell'eliminazione, stanno basando nell'eliminazione, visto che praticano il colonialismo, sulla presa della terra e la distruzione di chi ci abita. Insomma, mi sembra abbastanza chiaro quello che stia succedendo e quello che è successo. Per cui la stampa, cioè, ci dà questa perla di intervista a Mollicone, che è una cosa bellissima. Ricordiamo, insomma, Mollicone, presidente della Commissione Cultura. Quindi qui alla cultura abbiamo, prima c'eravamo San Giuliano, Mo ci abbiamo Giuli, presidente della Commissione Cultura, Mollicone. Insomma, questo pertanto per rendere l'idea dello spessore. Invasione di campo di buttafuoco sulla politica estera. Quindi c'è tutta la polemica su buttafuoco, insomma, membro totalmente interno alla destra governativa, o la, insomma, non è che è esterno o esterno a tutta questa questione, soprattutto insomma, che riguarda più la parte in realtà di Finmeccanica e Leonardo, però gli sarà data insomma alla Biennale, per cui lui esprime il suo punto di vista. Nella intervista che fa Federico Capurzo a Federico Mollicone, ricordiamo, volto storico di Fratelli d'Italia, da ore passa da un padiglione all'altro della Biennale di Venezia, quando risponde al telefono canta le canzoni di Battiato, non sopporto i cori russi, la musica finto rock e la new wave italiana. E gli fanno, insomma, Federico Capurzo gli fa questa bella domanda e gli dice: ha visto il padiglione russo? No, solo le immagini. Ho trovato di cattivo gusto i fiori secchi. In Occidente si vedono sulle tombe. Questo sempre per quanto riguarda le culture, no? Perché noi siamo un paese molto democratico e rispettiamo, no, tutte le culture. È paradossale, sia nel padiglione di una nazione che ha causato una guerra da 2 milioni di morti. Allora, quindi Mollicone ha dei dati evidenti. Iniziamo insomma dalla cioè, un presidente della Commissione Cultura, cioè, di un governo che governa, che è maggior alleato in questo momento dell'Ucraina, che insomma, qui da armi eccetera, quindi evidentemente i servizi segreti ucraini o hanno dei dati sia russi che ucraini sulle morti in Ucraina, che parlano di 2 milioni di morti. Quindi questi sono i dati che Mollicone ci restituisce sulla questione guerra russo-Ucraina. Quindi,
0: oltre a questo passaggio sui fiori secchi,
1: i fiori secchi, va bene. Poi Salvini invece è andato. Salvini, che rispetto ma non condivido, rischia di legittimare uno Stato che utilizza la cultura per mascherare i propri crimini. Come si spiega invece lo scontro con Buttafuoco, un intellettuale di destra scelto proprio da Fratelli d'Italia? E qui c'è la chicca più importante, una delle più insomma, fondamentali di Mollicone, che andremo, che voglio insomma leggervi, perché è veramente interessante. Allora, ci dice Mollicone: la destra non è monolitica, ma plurale, e noi siamo un'altra destra. Non crediamo nella Al-Bundaya, la Venezia araba di Buttafuoco. Ricordiamo che Buttafuoco si è convertito all'Islam ormai diversi anni fa. Preferiamo celebrare Venezia con gli eroi di Lepanto, che difesero l'Occidente. È una differenza fondamentale. Quindi qui siamo alle crociate, diciamo così, agli scontri di civiltà, che rispecchiano perfettamente insomma, appunto, l'alleanza ucraina, israeliana, statunitense, del dominio coloniale dato da oggettivamente da anche appartenenze religiose, di cui insomma spero che Mollicone parli per sé, perché insomma non penso che gli italiani si ritrovino nelle guerre sante le guerre sante insomma contro l'impero ottomano, almeno insomma a giudicare insomma, da questo paese. Quindi Mollicone, però poi nella foto viene Federico Mollicone, dona alla ministra della cultura ucraina Tetiana Berezena una Nike di Samotracia. Allora, che io insomma vorrei anche leggervi, perché a questo punto mi chiedo Mollicone, che è una è stata fatta insomma, che è stata Samotracia, insomma un'isola bellissima di fronte a a Salonicco, molto amata dai greci, perché è un'isola che insomma i greci usano tantissimo anche storicamente per le libertà con cui del nudismo, delle cose eccetera, per cui viene praticamente fatta questa statua, simbolo Samotracia eccetera, per glorificare la flotta del re siriano Antioco III, ricordiamo guidata da Annibale, contro le navi di Rodi che si erano appena schierate da parte di Roma. Quindi da una parte noi abbiamo le guerre sante, però dall'altra glorifichiamo, non so su quale principio Mollicone abbia deciso, insomma, di regalare questa statua della, forse qualcuno che sta all'ascolto è più preparato di me, perché a me veramente mi, in qualche maniera un po' mi turba questo personaggio, e quindi insomma portiamo avanti la guerra santa, però poi glorifichiamo e regaliamo delle immagini, insomma, di Annibale. Allora, infine gli dice l'intervista a Federico Capurzo, ribadisco, finisce Mollicone, insomma, si parla delle proteste contro Israele, ribadisco la mia solidarietà all'artista Belu Simeon Fainaru per gli attacchi antisemiti e razzisti subiti, antisemiti detto da Federico Mollicone, insomma, che chi se lo ricorda degli anni 90 sa parlare di Federico Mollicone, e sosteniamo il diritto di Israele a esistere e a difendersi nei limiti della proporzionalità. Quali sono i limiti della proporzionalità? Ce lo spiegasse sto governo finalmente quali sono i limiti della proporzionalità, perché noi non riusciamo a capire, perché finora i limiti della proporzionalità non sono stati minimamente decisi, visto che continuiamo a dare armi a Israele, per cui diciamo la guerra portata avanti da Israele contro tre stati, un genocidio, la popolazione palestinese, libanese e siriana massacrata, non sono i limiti della proporzionalità, evidentemente. Anche se ci dice Mollicone, condizione che purtroppo è stata superata. Ok, quindi sei consapevole che è stata superata il limite della proporzionalità di Israele, però al padiglione di Israele va tutto bene, le armi gli continuiamo a vendere, purtroppo è stata superata, purtroppo, purtroppo. Ma questione diversa è quella russa, perché qui si sa che insomma questi d'altronde sono fasci, oggi si celebra pure la vittoria dell'Armata Rossa in, contro i nazifascisti, insomma, la storia è giusta, in questo ci siamo, perché è giusto che Mollicone ce l'abbia con la Russia, mi sembra, perché siamo in un certo, perché siamo contro la Russia, ci dice Mollicone, perché siamo in un certo senso, non tutto, in un certo senso coinvolti nel conflitto russo-ucraino, in un certo senso inviamo armi, ci dice Mollicone, soldi e aiuti per difendere le porte d'Europa. Quindi Mollicone mi sembra abbastanza chiara la politica, quindi Buttafuoco non può interferire sulla politica, sui padiglioni eccetera, però Mollicone può insomma dirci qual è la politica estera italiana. È una questione di politica estera sulla quale c'è stata un'invasione di campo di Buttafuoco, appunto. Quindi a conclusione, insomma, sappiamo definitivamente che lo Stato italiano da anni invia armi, soldi, perché la questione non so solo le armi, sono i soldi, invia armi, soldi e aiuti, che non si sa cosa, per difendere l'Europa dai russi. Questo è grande politica estera di Federico Mollicone sulla stampa di oggi, veramente l'articolo più interessante di tutti i quotidiani di oggi. E questo insomma per concludere un po', poi c'è la cronaca di Roma, in cui l'unica questione forse interessante è che è iniziata la campagna elettorale a Roma, e questo già ci fa soffrire, cioè, avremo un anno difficile,
0: sarà un anno complicato,
1: complicatissimo.
0: Che facciamo?
1: Facciamo una pausa e poi parliamo delle elezioni in Inghilterra. Perché ma noi ci interessa delle elezioni in Inghilterra. Ma sì che ci interessa, pur sempre la nostra, il nostro faro, la nostra. Ciao, parliamo fra poco.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta quando mancano pochi minuti alle 11. Torniamo in diretta con un compagno redattore di Radio Onda Rossa, perché volevamo ovviamente commentare le elezioni in UK, visto che sui giornali se ne parla pochissimo, quasi nulla, e le interpretazioni che vengono date sono, a nostro avviso, totalmente sbagliate.
1: Allora, non totalmente sbagliate, ma sono una parte. Sono un po' più.
0: Allora, innanzitutto, che elezioni sono?
1: Non sono solo elezioni locali, sono elezioni locali e nazionali, perché ci sono state le elezioni in Galles e in Scozia, solo quelle nazionali e non quelle locali, con un sistema elettorale diverso, e poi ci sono state elezioni locali invece in Inghilterra. E tutte
0: in
1: le
0: tutta
1: elezioni...
0: la Gran Bretagna?
1: No,
0: solo in Inghilterra.
1: Solo in Inghilterra. Quindi è solo in Inghilterra. Con queste elezioni c'è stato l'uninominale secco, che ha questa volta ha creato dei grandi problemi, grandi rebus, che ne possiamo parlare, che è un aspetto. Quindi in realtà stiamo parlando di diversi tipi di elezioni che appunto hanno, si prevedeva da tempo questo terremoto, e quello che viene riportato sulla stampa nei titoloni già ieri, la cosa ieri che faceva ridere, che avevano basato tutti i titoloni, sto parlando della stampa italiana, e voglio sottolineare che la stampa britannica, quando parla della politica italiana, non, cioè, anche lì abbiamo molto spesso una discussione molto limitata. Ieri invece c'erano questi titoloni che erano praticamente basati sui primi risultati su alcune città. Sarebbe come se noi in Inghilterra cominciassimo a parlare delle politiche
0: italiane da Pavia.
1: Da Pavia, dal Molise, e poi zac, abbiamo il titolone. Quindi ieri il titolone era crollo Labour, avanza Farage. Che è un po' rimasto, è una parte sì, però è un po' più complesso. Quindi io in maniera molto veloce dico le cose principali. Sì, c'è stato un crollo Labour, ma in realtà un crollo non solo elettorale, ma c'è la disfatta finale del progetto di destra all'interno di
0: Finalmente
1: Labour.
0: C'è, possiamo dire finalmente, c'è il crollo della destra Labour.
1: Beh,
0: diciamo,
1: insomma, bisogna capire chi prende adesso...
0: Corbyn non ce lo ridanno. Questa la pagano, la stanno pagando questa.
1: No, allora qui anche si apre tutto un'altra storia, perché Corbyn non era presente. Lui col suo partito, il suo progetto, su qual erano tipo più di 5.000 seggi, loro hanno presentato ben 20. Cioè praticamente il progetto Your Party, che è un altro discorso che magari riprendiamo un'altra volta, ha avuto grossi problemi anche per gli scazzi all'interno, è spezzato in due su questioni anche strutturali, organizzazione della... E quindi non è mai decollato, e hanno appoggiato alcuni candidati indipendenti pro Gaza, o qualche volta anche direttamente i Verdi, che in questo un po' i Verdi da settembre dell'anno scorso col nuovo leader hanno occupato quello spazio a sinistra, e abbiamo visto, tuttora stiamo aspettando altri risultati, perché gli ultimi risultati arrivano stasera a alcuni comuni di Londra. Quindi c'è questo aspetto, crollo Labour, disfatta del progetto Starmer, che non è manco lui è il pupazzo di questo progetto che è partito nel 2018-2019, quando hanno deciso che dovevamo sbarazzarci della sinistra. Qualcuno rimane perché crede ancora nell'idea del partito.
0: Del Labour.
1: Sì, che è l'unica possibilità, che c'ha la struttura, ma in realtà sta perdendo 1.000 pezzi e rischia di essere superato anche dal Partito Verde rispetto ai numeri di iscritti. Quindi c'è questo, c'è il crollo anche del Partito Conservatore, che qui magari, mentre con i Labour ci potrebbe essere uno spiraglio, perché le notizie oggi sulla stampa britannica sono sì sulla questione delle elezioni, ma sulle pressioni che arrivano dai deputati Labour, che adesso te ne devi andare.
0: Contro, cioè, Starmer, perché Starmer l'ha detto e noi non, io non mi...
1: Sì, sì, ma lui lo dice sempre.
0: Lo dice sempre, infatti.
1: Anche perché non sa che altro dire. E anche in qualche modo non c'è nessuno che potrebbe prendere il suo posto. Anzi, l'unica persona che vorrebbe essere pronta è più a destra. West Reading è questo che sta facendo tutti gli accordi con Palantir, il ministro... della sanità, che è una figura piuttosto losca e non sarebbe accettato dal partito, anche perché è molto amico di Peter Mandelson, che è quello che è stato coinvolto nello scandalo di coso Epstein. Quindi,
0: poi dopo ti faccio una domanda.
1: Quindi Labour, conservatori, e conservatori anzi pare ancora peggio nel loro caso, cioè sembra poi un partito moribondo. Cioè, che questa è da sottolineare, che il partito conservatore nell'Occidente è il partito che ha avuto più successo per il fatto che esiste dal Settecento. E quindi
0: è uno dei primi partiti, penso, nella storia quasi.
1: Non si è parlato tanto di questo. Quindi c'è questo aspetto qui. Quindi c'è una crisi del sistema bipartitico. C'è una crisi anche che si promette su proprio il sistema elettorale, perché quello che non si dice tanto sulla stampa, meno in Italia, poco se ne parla anche nel Regno Unito, perché è tutto da capire, che ci sono su 136 unità locali dove sono state le elezioni, ben 60 non c'è la maggioranza. E quindi... questo vuol dire NOC, che sarebbe No Overall Control, quindi non c'è un partito che potrebbe formare un'amministrazione e non ci sono tradizioni,
0: quindi praticamente non c'è possibilità di coalizione, cioè di
1: allora è particolarmente marcato nella città di Birmingham è interessante, la città il comune più grande del Regno Unito, uno dei più grandi in Europa, perché Londra è diviso in 32 comuni,
0: certo.
1: Poi dopo ne parliamo di Londra, che lì sono successe cose molto interessanti. Chiudiamo la finestra.
0: C'è un party qua sotto.
1: C'è una festa qui sotto, chissà per chi. E quindi c'è questa crisi perché, per esempio, a Birmingham non c'è nessuno che ha preso più di 20%, 22 o 23%. Reforma è il primo partito, ma subito dopo ci sono i Verdi, poi c'è Labour, poi ci sono gli indipendenti, che sono questi musulmani, per la maggior parte musulmani pro-Gaza, alcuni molto discutibili, che hanno menato quelli dei Verdi in quanto partito dei gay, no? Però invece alcuni molto molto brave, molte donne, e questi sono a loro volta sono state quelle sponsorizzate da Your Party, quindi il progetto di Corbyn. E poi ci sono i conservatori e i liberal democratici, quindi c'è un totale ingovernabilità nella città di Birmingham, che negli ultimi anni, qualche anno fa, ha dichiarato bancarotta, è stato sotto commissione
0: bancarotta, certo.
1: Bancarotta, e c'è stato anche il Dipartimento delle Finanze, che è stato
0: commissariato.
1: E che è la cosa peggiore, certo.
0: Soprattutto per l'Inghilterra, insomma.
1: C'è stato uno sciopero degli spazzini che va avanti da un anno e mezzo, perché l'amministrazione di Labour voleva togliere 8.000 pound allo stipendio, proprio perché non c'aveva più i soldi, quindi hanno pensato di levare dallo stipendio dei lavoratori che lavoravano appunto per
0: il
1: consorzio dell'immondizia del comune. E quindi è una città che, insomma, anzi è stato un po' come Napoli 15 anni fa, c'è stata poi la crisi dei rifiuti con, no, montagne di immondizia per le strade, e adesso dopo queste ultime elezioni abbiamo, anche grazie al sistema elettorale, una situazione di totale stallo. Allora, quindi crisi al di là dei partiti, crisi politici e crisi strutturali rispetto al sistema elettorale. Poi abbiamo a livello nazionale le due nazioni che hanno votato, Scozia
0: e Galles, no?
1: E Galles. In Scozia hanno vinto di nuovo i nazionalisti scozzesi, che sono una formazione di centro-sinistra, comunque a sinistra rispetto ai Labour, con una posizione pro-indipendenza, e avevano detto che con queste elezioni avrebbero, con la maggioranza assoluta, avrebbero riproposto un referendum. Invece non sono arrivati, sono tipo 5 seggi sotto. Comunque 2 anni fa si prometteva tutto un altro scenario, perché erano in crisi, c'era stato anche uno scandalo di corruzione nella prima ministra Nicola Sturgeon, o comunque qualcuno vicino a lei, e si pensava che i Labour sarebbero tornati. Invece questa volta, grazie anche a Starmer, crollato di nuovo i Labour, hanno rivinto loro, ma senza la maggioranza, e quindi si promette magari una coalizione con i Verdi, che hanno preso 10, perché lì i Verdi non sono i Verdi di Galles e Inghilterra, ma i Verdi scozzesi, e loro hanno una posizione pro-indipendenza. Quindi magari viene proposto nei prossimi
0: un'alleanza per il referendum.
1: No, un'alleanza, ma anche una coalizione di governo, perché non possono governare da soli. Invece in Galles una disfatta storica, cioè per la prima volta i Labour escono sconfitti totalmente. Il Senedd, che è insomma il Parlamento che è stato messo su fine anni 90, è stato sempre stato in mano ai Labour, ma comunque è un paese che è stato un punto di riferimento per i Labour, specialmente la parte sud con le miniere, ha sempre votato dagli anni 20 del Novecento in poi per i Labour. Adesso totalmente sparita, hanno preso tipo 6 seggi, e ha vinto Plaid Cymru, che è un che si dichiara socialista democratico, a sinistra, nazionalista, la prima volta, ma si sta preparando da anni, cioè da quando ha preso il suo primo seggio negli anni 60. È il partito che promuove anche la cultura gallese, la lingua gallese, che adesso ci sono sempre più persone in Galles, per una questione di orgoglio nazionale, che imparano il gallese, si insegna a scuola. È comunque un nazionalismo che viene chiamato, tra tante virgolette, nazionalismo civico, cioè chiunque può essere gallese, no? Cioè un po' simile, magari un po' quello catalano, con tutte le contraddizioni, ma comunque un nazionalismo di stampo più progressista, non quello becero alla Farage, perché Farage, insomma, è diventato il secondo partito. Lì non si capisce cosa uscirà fuori rispetto al governo, perché Plaid Cymru non ha vinto la maggioranza e sicuramente non indirà un referendum questa volta. Se la prossima volta riesce a prendere la maggioranza assoluta, ha già detto che farà un referendum anche in Galles per l'indipendenza. Quindi ecco, queste elezioni anche
0: allora, sicuramente, certo, beh, sicuramente una cosa che è, perché al di là ormai secondo me della questione destra-sinistra, c'è la questione dei nazionalismi nelle varie sfaccettature che prende sempre più piede a livelli sempre più locali, perché quelli nazionali ormai secondo me non ci sono più, perché non c'è più un partito che riesce a prendere tutte le anime di una popolazione, quindi sempre di più ci sono anime interne un po' più nazionaliste, di appartenenza, si cerca un'appartenenza che da una parte in alcuni stati è religiosa, mi sembra evidente nel mondo, in altre diventa quella di linguistica o di appartenenza, insomma, diciamo così, anche di continuare una propria tradizione.
1: Sì, no, ma è un nazionalismo che non ha niente a che fare col sangue e terra, che sarebbe quello del nazionalismo britannico di Farage, però anche un nazionalismo in qualche modo che si sposa con posizioni politiche ben chiare, no? Cioè, noi siamo orgogliosi di avere un servizio sanitario nato nel 48, quindi noi dobbiamo investire di più, quindi è un
0: legato. Quindi è legato anche a delle politiche, diciamo,
1: è legato
0: così,
1: anche a una politica austerità che negli ultimi 15 anni è un po', diciamo, la cornice della politica britannica, cioè senza capire anche prima di Brexit le politiche di austerità feroci dal 2010 in poi, si capisce ben poco di come si è sfrantumato il paese.
0: Allora, due domande che sono obbligatorie.
1: E non ho finito poi, che sono altre cose interessanti.
0: Comunque, due domande ti voglio fare perché per me sono... Allora, come hanno influito in queste elezioni gli Epstein Files? Perché ovviamente, cioè, l'Inghilterra è stata totalmente travolta, ma non tanto nelle sue componenti, secondo me, governative, ed è qui la seconda domanda, quanto nelle sue componenti reali, cioè dei reali d'Inghilterra. Non è un caso, secondo me, che a una settimana dalle elezioni il re Carlo va negli Stati Uniti, viene glorificato da cosa ha provato a fare anche Re Carlo in questo calcio corner di quest'uomo che era praticamente stato escluso totalmente dalla regina, cioè considerato il reietto se si fosse sposato con Camilla, cosa che ha fatto, doveva essere escluso come il reietto della famiglia reale, invece non solo è diventato re, ma diventa anche rappresentante e amico di quest'unione con gli Stati Uniti d'America che, insomma, era un po' in crisi negli ultimi periodi, almeno così dicevano.
1: Vogliamo parlare solo della famiglia reale, allora?
0: No, non voglio parlare della famiglia reale, che però no, solo per capire quanto hanno influito, una cosa così.
1: Niente. La questione Epstein, sì. Quello sì. Perché...
0: Ha influito come?
1: Perché praticamente tutti i pezzi, diciamo... quelli che hanno organizzato il colpo di Stato all'interno del Partito Laborista, no? A partire dal 2018, già quando Corbyn stava, praticamente si sono dovute dimettere perché erano quelli che hanno spinto Starmer a prendere questa figura, che era già molto losco, questo Mandelson. Già si è dovuto dimettere durante il periodo di Blair. E questo ha creato un totale ribrezzo verso il progetto, anche un consapevolezza che questo partito storico,

0: la presenza di queste persone. Quindi c'era un totale rifiuto per partito laborista, ma per la figura di Starmer, anche perché nelle ultime due settimane c'è stato ancora un altro scandalo, perché torna continuamente, perché si è scoperto che in realtà prima di selezionare questo Mandelson pareva che è stato respinto, no? Con una prima selezione da parte dei gli ufficiali pubblici, quelli che lavorano per il governo, loro devono fare comunque un'analisi per ogni persona che viene intervistato quando vanno a lavorare nelle ambasciate, e lui non ha passato questo esame, e praticamente hanno levato questa informazione, e così Starmer dice che lui non sapeva di questa procedura. Quindi di nuovo nelle ultime settimane è uscito tutto questo scandalo, quindi aumenta anche il ribrezzo verso questo partito. E cosa hanno fatto i laboristi nell'ultima settimana? Si sono messi a attaccare i verdi sulla questione dell'antisemitismo.
1: Certo, ovviamente. Perché l'altra questione... Corbyn insegna, cioè, sì. La politica, quello che è successo contro Corbyn lo continuano a fare.
0: Secondo me la cosa più interessante è che è proprio la questione palestina ha inciso molto su...
1: Ha inciso molto la Palestina, sì. Vabbè, come sempre nella politica inglese.
0: Sulla politica, molto sulla... Dico subito che settimana prossima, il 16 maggio, ci dovrebbero essere due cortei a Londra, due grossi cortei. Uno è messo in questione, in dubbio, da parte della polizia, è quello che per la Palestina, il giorno del Nakba, che dovrebbe
1: certo,
0: essere
1: il 15 maggio.
0: 15 maggio, ecco. E quindi stanno pensando, perché siccome la comunità ebraica, secondo i Labour, l'establishment mediatico e la polizia, si sente sotto minacce da parte di queste manifestazioni, perché ci sono stati alcuni casi, un paio di persone sono state accoltellate settimana scorsa da uno squilibrato in un quartiere di Londra, quindi stanno dicendo che magari è il caso di saltare questo corteo. L'altro corteo è il corteo dei fasci, un corteo, un enorme corteo organizzato da parte di Tommy Robinson,
1: ancora,
0: che è il bis di quello di settembre dell'anno scorso. Quindi bisogna capire, no?
1: Noi andiamo tutti a Londra il 16 maggio.
0: Non si parla di questa manifestazione perché, appunto, insomma, c'è una parte dell'establishment che, insomma, non parla tanto volentieri della questione dell'islamofobia, perché quello di settembre, cioè, parlavano di mandare tutti i musulmani indietro, questi sono, ci stupriranno tutti i nostri figli, cioè dal palco, no? E quindi invece si parla della manifestazione dei palestinesi come insomma, manifestazione di odio e così via. Io volevo mandare una
1: allora,
0: cosa...
1: prima lo mandiamo subito, però una piccola... Vabbè, poi ci torniamo dopo, perché volevo chiederti una cosa su Londra in particolare. Ma ci torniamo dopo, sentiamo cosa...
0: Se, allora, io questa è un'intervista perché poi... Allora, parleremo un attimo dopo dei Verdi. I Verdi sono stati accusati dall'establishment mediatico, anche da alcuni Labour, di spezzare il voto progressista, e quindi fa vincere Reform, perché con il nostro sistema uninominale secco, cioè, capito quello che vuol dire, no? Basta pigliare un voto di più, no? Quindi nelle circoscrizioni sono intorno a 5.000 persone a votare, quindi se qualcuno vota, 800 persone votano per i Labour, 1.200 per i Verdi e 1.201 per Reform, vince Reform e basta, e gli altri non c'è nessuna rappresentanza, e quindi stanno premendo, e così sentiamo anche la voce del nuovo leader. Sono 10 secondi. Praticamente l'intervistatore dice: ah, allora stanno dicendo che, insomma, voi spaccate il voto progressista. E così sentiamo cosa risponde, che secondo me è interessante. Poi traduco.
1: Ce lo tradurrà, perché, insomma, qui l'inglese.
2: In many places your biggest contribution might be splitting the progressive vote, paving the way for reform. Are you comfortable with that?
3: I would reject the idea that the Labour Party are a progressive vote. The Labour Party, since they got into office, have continued austerity. They tried to cut disability benefits. We had more children going into poverty for far too long. We brought, or they brought, Peter Mandelson into the heart of government, and we've seen an ongoing genocide in Gaza. So the idea that this Labour government offers any kind of progressive politics, I think, is for the birds. And actually, anyone who's on the left in politics, progressive, or even just wants a politics of common

0: Allora, questo è un esempio in cui quando si parla, cioè cosa vuol dire essere progressista?
1: E lui ha detto delle cose. Innanzitutto,
0: cioè, vuol dire
1: contro la povertà, contro la povertà.
0: Contro il taglio, appunto, quello che ha fatto il Labour negli ultimi due anni, i tagli di sussidi, per esempio, con persone con disabilità, e contro il genocidio in Palestina. No, fa parte adesso, appunto, di una grammatica politica della sinistra, e chiaramente il Labour per una grossa fetta, specialmente degli elettorati urbani, e anche tra l'elettorato musulmano, ma non solo, la posizione del Labour è semplicemente non è più accettabile, e c'è chi dice che non voterò mai più a prescindere, proprio per quello che ha fatto, continua a mandare armi in Israele, per quello che ha fatto rispetto a Palestine Action. Cioè, non sono questione laterale, sono al centro.
1: Un'altra questione che ti volevo chiedere, un altro commento ultimo, poi ti lasciamo, è su Londra. Londra è sicuramente una città molto divisa di quartieri, ci sono quartieri interi praticamente totalmente musulmani, ci sono quartieri interi totalmente, insomma, comunque con una forte comunità ebraica, poi ci sono quartieri con una forte componente tipo Pigneto, come Roma Est.
0: Sì,
1: è allora, vera, non è vera? Com'è da questa
0: Londra è diviso in 32 comuni, ma sono grosse città, no? Quindi quando arrivavano i primi risultati ieri, arrivavano dalle piccole città. Ogni circoscrizione, Hackney, Lambeth, Camden, Islington, hanno intorno a 300.000 abitanti, no? Quindi sono... Cioè, Londra ha 9 milioni di abitanti. Le differenze sono, sì, sfumate. Ci sono alcuni quartieri nell'ovest che sono molto più benestanti, quelli a est periferici sono più bianche, tra virgolette. Quelli nel centro di Londra sono molto misti, perché bisogna ricordarsi che ogni comune dagli anni 50 in poi aveva responsabilità a costruire case popolari. Quindi uno che va a qualcuna che va a Londra molto spesso si accorge di questo fatto di trovare case popolari nel pieno centro della città, cioè dietro le stazioni di Euston e King's Cross, c'è cioè tutta una zona popolare. Quindi ogni circoscrizione è fatto di molti quartieri, è molto complesso. Quindi quelli centrali avete un misto della classe operaia multietnica, come viene chiamato in inglese. Ci sono gli hipster progressisti, quelli che insomma molto spesso affittano, però hanno problemi con la crisi abitativa, che è una delle cose principali su cui hanno fatto anche tutte le loro campagne, i vari verdi, vari candidati verdi. E poi ci sono dei quartieri magari un po' più benestanti, per esempio Hackney. C'è una parte del nord dove c'è tutta la zona degli ebrei ortodossi, ma è una piccola fetta, lì votano sempre conservatore, non votano reform. E quindi cosa abbiamo visto ieri? Che reform non riesce a sfondare a Londra, ha preso uno di queste circoscrizioni periferici, perché reform in realtà si trova un po' inguaiato, perché in realtà è sceso il voto rispetto alle elezioni locali dell'anno scorso. L'anno scorso ha preso 31%. Noi non dobbiamo mai vedere i numeri di seggi vinti, come non dovevamo essere folgorati dal fatto che Labour aveva vinto 63% dei seggi durante il governo. Era tutto vuoto, infatti subito si è capito che qua non reggono. Infatti molto, molto probabilmente perderanno almeno 50%
1: dei quindi loro... conferma un po' quella che è un trend anche in Italia, no? Nelle grandi città comunque c'è un voto fondamentalmente progressista, di cambiamento, di grandi, cioè comunque di partecipazione politica, e una definirla periferia, di una delocalizzazione
0: periferia, ma suburb si direbbe,
1: sì, ma anche a livello geografico di altri città più piccole, via dicendo,
0: sì, in cui c'è state, più lì dove il reform riesce anche ad avere qualche vittoria, ma specialmente al nord. E ci sono stati dei momenti, casi ieri dove hanno praticamente capovolto il voto. Mentre a Londra ci sono delle situazioni in cui i verdi hanno stravinto.
1: Per esempio, cioè, dove?
0: Allora, hanno vinto Hackney, capovolgendo Hackney, che è storicamente lei, perché è una circoscrizione importantissima che va dalla City.
1: È enorme.
0: Poi Lambeth sta per vincere ancora i risultati, ma sta già a pole position. Lambeth è Brixton, quindi siamo al sud del Tamish. Lewisham, che è un altro quartiere molto

0: importante hanno vinto. Hanno vinto anche Waltham Forest, che Waltham sta vicino a, a Hackney, e hanno quasi vinto a Haringey, perché manca un seggio per avere la, la maggioranza assoluta. E poi hanno vinto a Hastings.
1: Ah, Hastings!
0: Hanno vinto a Hastings.
1: Salutiamo la comunità di Hastings.
0: Perché in realtà quella
1: che è, parte... che è una, diciamo, scusami, perché tu poi la pronunci così, per noi la pronunciamo tutt'altra maniera, quindi se capisce Marco che è. Stiamo parlando della battaglia di Hastings, di questa città marittima sul mare, insomma, al di là della Manica, vicino a Brighton, sì. Che insomma, in qualche maniera sta, si sta un po' trasformando in una città, visto che Brighton ormai è diventata praticamente colonizzata, cioè dove c'ha dei costi eccessivi, per cui molti anche di persone da Londra o anche
0: da Brighton,
1: da Brighton.
0: È una piccola Brighton, perché
1: una piccola Brighton, però un po' più molto più popolare,
0: sì, sì.
1: Diciamo, anche se si sta un po', appunto, tanta gente si sta trasferendo lì, perché appunto alcune città ormai sono un po' più care.
0: Sì, no, la cosa interessante è che prima di ieri l'unica città in tutto il Regno Unito che aveva avuto un consiglio comunale in mano ai Verdi era Brighton, perché Brighton,
1: certo,
0: è quella città liberal, certo, LGBTQ,
1: certo,
0: ma molto bianca, certo, borghesia
1: molto
0: illuminata,
1: bianca.
0: E Hastings in realtà è diventata una specie di piccola Brighton numero due, con però sacchi di povertà, perché Londra manda molti poveri nelle zone, alcune città, tra cui anche quando, siccome manca le case popolari. Allora, poi hanno preso Norwich, hanno stravinto Manchester, però era solo una parte delle elezioni, quindi sta vincendo, appunto,
1: stiamo parlando dei Verdi sempre.
0: Dei Verdi, sta vincendo in situazioni urbane, ma sta vincendo non semplicemente tra la borghesia illuminata, ma anche nelle zone delle case popolari, per esempio a Hackney, tutte le parti più povere hanno votato
1: in massa
0: per i Verdi, e quindi loro hanno vinto 4-5 circoscrizioni, e quindi per la prima volta loro si devono adesso cercare di cominciare a gestire la cosa pubblica. A Hackney hanno già un progetto, cioè la sindaca è questa brava pancheggiante, c'ha cioè una cresta sulla frangia tutta rosa.
1: Vabbè, questo non vuol dire niente, perché gli inglesi sono pancheggianti anche nelle sue versioni.
0: Sì, ma giovane, che però con l'intenzione di riprendere gli spazi vuoti, forzare la costruzione di case popolari.
1: No, anche perché la vita a Londra, insomma, sta diventando sempre più impegnativa, c'è una forte espulsione, insomma, c'è un livello di vita molto alto, quindi o si riprende in mano la questione o, insomma, si rischia
0: qua chiaramente uno è limitato a livello locale, però a Londra c'è il gioco che comunque hai più soldi a disposizione per le tasse che arrivano dalle imprese. Hackney comunque è povera, ma è piena di, cioè, tipo Shoreditch, Dalston, piene di tipo aziende hipster, no? C'è anche una ricchezza,
1: certo.
0: Questi danno soldi poi a... Allora, giusto per chiudere, invece, secondo me, secondo alcuni, Reform invece è inguaiato.
1: Reform, parliamo sempre del
0: Reform
1: partito,
0: che hanno stravinto ieri.
1: Che è il maggior alleato di Giorgia Meloni, perché...
0: ho visto che...
1: È venuto pure qua.
0: Alle prossime elezioni ci sarà appunto un governo Reform conservatore, e quello è impossibile, perché i conservatori non andranno mai... O saranno morti o non andranno mai in coalizione con Reform, perché molti dei conservatori di destra stanno andando in quella direzione, quindi si odiano tra di loro. No, la cosa interessante è che sono moltissimi sono totalmente incompetenti, adesso hanno in mano grossi consigli, già si è visto dall'anno scorso, per esempio il capo del consiglio di Warwickshire, che è una regione, cioè, tutto il rispetto, è uno di 19 anni, perché non aveva nessun altro. Invece a Kent, che è quella zona vicino alla Francia, che è in mano a Reform, praticamente hanno dovuto aumentare le tasse locali, che è una cosa che, secondo la loro ideologia, non avrebbero mai fatto, perché non sono in grado di gestire le cose. Si scannano uno contro l'altro. Quindi qui potrebbe essere una disfatta. E comunque è sceso la loro, insomma...
1: Il numero di votanti.
0: Numeri di votanti, al di là del fatto che è stata una valanga, cioè sono scesi da 31 a 25, quindi si sta parlando che magari è arrivato un picco, però continua ad avere quella cosa che, insomma, chiaro, è la stampa prendo in considerazione loro, e effettivamente loro si stanno spostando più a destra adesso. Hanno buttato via questa retorica che noi faremo una politica economica di sinistra. Fino all'anno scorso la facevano. E il motivo perché lo fanno è non ne parlano mai dei verdi, ma perché adesso c'è una forza più a sinistra che è nata per portare la, diciamo, cioè per fare uno scontro diretto.
1: Per contrastare anche riforme.
0: Sì, e quindi si promette una situazione interessante. Che
1: una
0: però,
1: guerra civile.
0: Magari no. Però si apre un periodo di crisi, si apre anche un periodo di nuove sperimentazioni, magari tra 10 anni avremo il paese spezzato in pezzi.
1: Detto ciò, insomma, dobbiamo dare atto, insomma, soprattutto a Londra, ma anche un po' a tutta l'Inghilterra, delle tantissime manifestazioni di piazza che ci sono state in questi 3 anni, perché se poi i Verdi hanno potuto raccogliere tutta questa questione sulla Palestina contro Israele e via dicendo, anche perché, insomma, una parte di politica socialista facente parte, insomma, che si rifanno un po' al partito storico socialista inglese, e in questi 3 anni è sempre scesa in piazza praticamente tutte le settimane con manifestazioni più o meno forti, però c'è stata una politica anche di, per esempio, tutta la grande esposizione di alcuni media alternativi in Inghilterra che si sono, insomma, molto spesi, di tanti cantanti, di tante donne soprattutto, insomma, che sulla Palestina hanno preso tanta parola, anche insomma, ricordiamo anche la questione delle università, insomma, anche rischiando, diciamo, il proprio posto di lavoro. E su questo, insomma, oggi è evidente che questa politica, questo lo diciamo anche in Italia, in qualche maniera paga.
0: Sì, sì. E collegare la Palestina
1: giustamente
0: con tante
1: un mondo
0: cose.
1: Diverso lo vogliamo e si vuole, a partire da non fondarlo su un genocidio. Cioè, anche basta questa questione palestinese, che poi, se posso dire, purtroppo sta portando a poche cose concrete, no, per quello che succede in Palestina. Però sicuramente le popolazioni, le genti, la gente, queste idee ce l'ha ben chiare, cioè quello che sta succedendo ce l'ha ben chiaro, e lo esprime per quello che può, anche, cioè, dalla piazza. Insomma, non volevo dire era solo una questione elettiva, ma che infatti, in Inghilterra ci sono state tante manifestazioni.
0: Sì, sì, no, ricordiamoci sempre, stiamo parlando del quadro istituzionale, però succedono cose interessanti. Questa cosa di non poter più parlare di giustizia sociale senza parlare di Palestina, comunque si sente, cioè non si può più.
1: Noi finiamo qui un po' di con lunghezza la rassegna stampa di quest'oggi, perché abbiamo voluto fare appunto un focus sull'Inghilterra, quindi a fra poco con il resto del Palinsesto.

0: Well, that ain't a stranger no more. Thank you very much.
1: Brucia Agostina, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncaniti e Niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio codolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio codolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Sta musica è speciale, te c'ho sempre buon antolli giorni miei. Oi oi, mi accompagna, mi consola, mi dai forza quando penso agli guai. Lo che la gatta sta guai, quando ci senti di la sai che in forza ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Lurino con noi a guai.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta quando sono le 11.36 minuti primi. Ringraziamo Giovanni che sta al telefono con noi perché insomma, esperto di Russia, l'abbiamo sentito tante volte, però quest'oggi invece lo interpelliamo come professore esperto di Unione Sovietica. Tra le tutte tante celebrazioni della giornata, noi volevo scegliere quella del 9 maggio del 45, perché comunque alla fine mai come in questo periodo bisogna ricordare la disfatta, insomma, da parte non di generici personaggi, ma dei partigiani in Italia, dell'Armata Rossa da un'altra parte, del nazifascismo in Europa. Questo anche per fare un po' di storia, insomma, che mi sembra ci sia molta confusione sotto il cielo in questo periodo. Ti ringraziamo, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, la confusione è grande sotto il cielo, ma la situazione non è ottima, per parafrasare Mao, quindi,
0: quindi allora, come dire. Oggi insomma, sappiamo che ci sono stati questi 3 giorni di tregua nella guerra russo-ucraina per celebrare da parte della Russia appunto la liberazione dell'Europa dal nazifascismo, però noi volevamo un po' ritornare al 9 maggio del 45 con te, insomma, un po' riportare in luce cosa è successo ormai diversi anni fa, che però insomma ancora molto la cui storia è ancora molto attuale.
1: Ma il 9 maggio del 45 è la data in cui viene firmata la resa ufficiale delle forze del Terzo Reich a quelli che sono gli alleati. A Mosca è il 9 maggio, non l'8, perché come ancora oggi c'è il fuso orario. E però appunto l'apporto dato dall'Armata Rossa fu enorme. A parte che l'Unione Sovietica ha avuto 26 milioni e 600 mila caduti tra militari e civili durante la guerra, ha avuto intere città della parte occidentale dell'Unione Sovietica rase al suolo, ci sono state battaglie enormi. Noi di solito parliamo della battaglia di Stalingrado oppure della battaglia di Kursk, però giusto per dirne una di battaglia che non viene mai ricordata, nella battaglia di Rzhev a 300 km ad ovest da Mosca sono morti 1.300.000 soldati sovietici e 700.000 soldati della Wehrmacht. Quindi parliamo di uno scontro di proporzioni titaniche che ha portato in alcune regioni dell'Unione Sovietica all'annientamento dell'insediamento ebraico, così come dell'insediamento di Rom e di altre minoranze nazionali, e che ha visto appunto una reazione popolare da parte di tutti i popoli dell'Unione Sovietica nel provare a sconfiggere quella che era la macchina di guerra nazifascista, in cui, è bene ricordarlo, fino al 1943 vi erano anche soldati italiani mandati lì al fronte per scelta di Benito Mussolini.
0: Quindi diciamo che non soltanto insomma, questa data viene ricordata come la appunto la vittoria, la firma del trattato, ma anche insomma in questi della liberazione di diversi anche campi di concentramento, perché anche sulla questione ebraica sicuramente insomma l'Armata Rossa ha permesso la liberazione e l'apertura dei campi di concentramento, e anche di arrivare forse un po' prima degli americani degli inglesi, che in quel insomma che sui campi di concentramento e sulla questione dei semiti, degli antisemitismo, ma anche diciamo delle varie rastrellamenti su varie etnie che c'erano stati, avevano fatto insomma un po' finta di niente. Diciamo.
1: Allora, diciamo, innanzitutto per me è molto importante ricordare che il 7 marzo del 1945 il campo di concentramento in cui era mio nonno, che era stato deportato per ragioni politiche, perché da giovane soldato aveva disertato e si era unito alle formazioni partigiane, sotto Danzica è stato liberato appunto dall'Armata Rossa. Quindi, come dire, in un certo senso anche la mia ossessione per la Russia nasce da lì. Quindi è vero, anche perché gran parte dei campi di sterminio e di concentramento erano concentrati ad est, tra la Polonia e la Germania. Ad Auschwitz sono entrati appunto i sovietici, così come sono entrati a Theresien e in altri luoghi di morte, E questo ha avuto anche un'importanza, pure tu parlavi della memoria ebraica, vero che poi dopo la guerra vi sono state le pressioni, ma legate anche a quello che era il contesto internazionale e quindi successive, ma c'è stato il Comitato Antifascista Ebraico in Unione Sovietica, di cui resta una testimonianza enorme in un libro che poi non venne pubblicato in Unione Sovietica, di Vassili Grossman e di Lea Ehrenburg, che è il libro nero degli ebrei sovietici e così via. Però non ci sono stati soltanto gli ebrei, giusto per dare un'idea di un'altra cifra. Nei primi mesi dell'aggressione all'Unione Sovietica, quindi tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942, sono quasi 2 milioni di soldati sovietici che muoiono in campi di concentramento. Quindi, oppure, altra cifra, la Bielorussia, per riottenere lo stesso numero di abitanti che aveva al 1941, dovrà aspettare 30 anni per avere quel saldo demografico. Durante la guerra questa piccola repubblica all'epoca sovietica ha perso circa il 30% della popolazione.
0: Quindi diciamo, quando si parla insomma di morti per la liberazione dal nazifascismo, insomma diciamo che l'Unione Sovietica ha dato tanto in questa...
1: Sì, forse si dovrebbe parlare dell'Unione Sovietica così come si dovrebbe parlare anche della Cina nella sua lotta contro il militarismo giapponese. Quindi, come dire, da un lato non bisogna...
0: E anche della Cina come l'unico paese, perché io l'ho scoperto anche da poco, che aveva permesso a tantissimi ebrei tedeschi, per esempio, di andare via. Per esempio Shanghai, io non lo sapevo, ma è stata per decenni, per diversi anni, forse non so per decenni, ma diversi anni, insomma, un posto dove tantissimi, per esempio, ebrei tedeschi poterono andare in maniera molto facilitata, molto facile, senza visti, senza niente, proprio per scappare dai rastrellamenti.
1: Esattamente, oggi il problema è che noi abbiamo due narrazioni che alla fine si completano perché mettono il segno negativo o positivo a secondo di quello che vogliono dire. Da un lato abbiamo Vladimir Putin e il Cremlino che russificano la vittoria sul nazismo, ignorando come in realtà sia stata una vittoria dei popoli dell'Unione Sovietica, in collaborazione anche con i popoli d'Europa, perché appunto anche la resistenza dell'Unione Sovietica è stata di ispirazione a centinaia di migliaia di combattenti in Francia, in Italia, in Jugoslavia, in Grecia e in altri paesi. Dall'altro lato però abbiamo chi ignora questo tipo di sacrificio e quindi a questo punto si trova anche impreparato a capire il perché vi è un sentimento popolare così forte di legame con questa parte della storia che alle volte non è nemmeno un sentimento politico, ma è un sentimento di chi ha perso i propri cari o di chi ha avuto i propri nonni, ormai anche bisnonni, che hanno vissuto le tragedie della guerra.
0: Infatti volevo poi ricordare insomma oggi questa storia, perché tanto si parla non solo insomma della questione della Biennale, della guerra con l'Ucraina e via dicendo, ma soprattutto per me la cosa più terribile è che non si parli di parte della Russia come storia europea, cioè come se fosse una storia molto differente a noi, come se non ci fossero legami e non ci fosse una condivisione degli ultimi decenni di storia, per non parlare di secoli, ma anche rimanendo soltanto nel secolo scorso, e che ha permesso insomma appunto anche una liberazione appunto i campi di concentramento, il nazifascismo e via dicendo, quindi insomma più della lontana o comunque non più o meno, però anche insieme anche ai lontani Stati Uniti d'America.
1: Sì, in realtà sul discorso se la Russia sia Europa o no, si potrebbe fare una diretta di 24 ore, sì, perché infatti il tema è parecchio così, però oggettivamente il problema è che prima di tutto noi confondiamo Russia e Unione Sovietica, che la Russia attuale con l'Unione Sovietica, che sono due cose comunque diverse. In secondo luogo vi è questa pulsione di piegare la narrazione storica a quelle che sono le esigenze immediate del presente, e questo di solito porta sempre a distorsioni e situazioni poco piacevoli, mettiamola così.
0: Va bene Giovanni, io non so se vuoi aggiungere qualcosa anche di odierno o se no
1: insomma... Ma di odierno quello che posso dire è che c'era grande attesa per la parata che è stata fatta in ranghi ridotti perché non c'era la presenza dei mezzi militari, e questa sorta di attesa di anno in anno viene anche un po' alimentata da un lato dal Cremlino. Peskov, il portavoce di Putin, aveva detto che ci sarebbe stato un intervento importante di Putin. In realtà non è accaduto assolutamente niente, non vi è stato nessun intervento così importante di Putin, un intervento anche abbastanza scialbo, di ripetizione di una serie di cose che conosciamo già. E la cosa, le due cose curiose sono: c'è stata per la prima volta nella storia delle parate una sfilata di un reparto nordcoreano, questo evidentemente come tributo a quello che è stato la partecipazione nordcoreana nella campagna per riportare sotto il controllo russo i territori della regione di Kursk, e dall'altro lato che vi è stato un video trasmesso con immagini dei combattimenti in Ucraina, di droni, sottomarini e navi, un po' una sorta di parata via etere, mettiamola così. Quindi, come dire, anche su questo, tutta l'attesa che si diceva, come per cui c'era chi pensava in un rilancio del regime, chi in realtà in un segnale della caduta del regime, tutto questo non è avvenuto e dovrebbe servirci da monito nel capire come i processi, soprattutto in un paese così grande come la Russia, sono sempre molto più complicati di quelle che sono certe semplificazioni mediatiche.
0: Allora ti chiedo un ultimo commento alle dichiarazioni oggi di Federico Mollicone, che rilascia questa intervista sulla Stampa, dove dice che ci sono 2 milioni di morti tra Ucraina e Russia in questi anni. Questi numeri da dove vengono?
1: È quello che vorrei sapere anch'io.
0: 2 milioni di morti, non lo so.
1: Allora, ci sono conteggi indipendenti dal lato russo, fatti da due media che comunque non sono legati al governo russo, anzi sono anche bannati, diciamo così, Mediazona e la BBC in lingua russa, che attestano a circa 200-230 mila caduti.
0: Quindi si è sbagliato di qualche zero.
1: Da parte russa. E il problema reale è che noi non sappiamo alcune di queste cifre, anche perché da parte ucraina non ci sono cifre ufficiali. È chiaro, c'è la guerra, quindi nessuno ha intenzione, no, di mostrare cifre del genere. Quindi sarebbe interessante capire se vengono da una disamina dei dati statistici russi e ucraini, da studi della popolazione, ok, però non lo so, sapendo di cosa si occupa Mollicone ce lo vedo poco a spulciare.
0: No, perché lui dice, però siccome l'Italia, l'Italia faccia tutto questo rapporto estremo, perché lui dice inviamo armi, soldi, aiuti, quindi è evidente che lui ha anche dei responsi, come si dice, dei dispacci ucraini sulla questione sappiamo. Questo è quanto ci dice sulla stampa.
1: Nel senso che da qualche anno, però è stata ripetuta più volte, c'era qualche pubblicazione ucraina che parlava di 1 milione di morti russi, però queste pubblicazioni non hanno mai trovato conferma nemmeno da studi indipendenti, quindi essenzialmente sono cose che sapremo forse dopo la guerra. Però per dirne una, proprio poi non ti rubo più spazio, quando nel 2020 viene pubblicato l'annuario statistico del Ministero russo della Difesa per quanto riguarda gli avvenimenti del 41-45, ovvero della Seconda Guerra Mondiale sul fronte orientale, lì vi erano ancora 8 milioni di dispersi, che possiamo capire 75 anni dopo difficilmente sarebbero in vita. Però questo per far capire come è complicato pure fare certi conteggi.
0: Ma certo, non ci sono riusciti neanche fino in fondo sulla questione in Palestina di Gaza, ovviamente.
1: Esattamente, quindi diciamo che
0: c'è tanta propaganda, questo è indubbio, da una parte, perché ovviamente nessuno vuole dire quante persone vengono uccise, ma vuole solo dire quante ne ha uccise, quindi è ovvio che
1: nessuno scopre le carte. Utilizziamo questa sorta di linguaggio, diciamo, un po' più giocoso, però nessuno scopre le carte, questa è la verità.
0: Giovanni, noi ti ringraziamo tantissimo, è stato un
1: grazie
0: piacere come
1: voi.
0: Al solito parlare con te, e ci sentiamo presto.
1: A presto, ciao.
0: Grazie, ciao.

E con questo andiamo a concludere la mattinata di oggi, 11:51 minuti primi, e siamo sempre comunque qui a Via De Volci 56. Sottoscrivete, mi raccomando, per Radio Onda Rossa, 49 anni di radio resistente, militante e tutto di più. 22 maggio vi aspettiamo alla Segna Viscosa, 24 maggio sotto la radio, e c'è il crowdfunding Stormy Six.

0: secondini, chi saranno?
1: Il secondino?
0: No, no, sono due.
1: E allora un quartino?
0: Come sei?
1: Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
2: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
3: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
5: Gnocchetti, apri Lucchetti.
6: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
7: Sta galera mi ha rotto le palle.
8: Siamo gli evasi.
9: È uscita Scarceranda 2024.
10: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
11: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
3: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
12: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
13: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
4: L'agenda contro ogni carcere, giorno dopo giorno.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: questa è l'ora di buco, trasmissione sulla scuola che va in onda ogni martedì alle 16:30. Buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
2: Ora che sei padrone delle azioni.
0: 16:33 del compleanno di Roma, 21 aprile.
1: Oh, mi illumini uno scenario sulla giornata di oggi.
0: È il compleanno di Roma.
1: Non ne avevo memoria, adesso lo abbiamo, diciamo, rimandato nell'etere.
0: Diciamo, più interessante è la settimana del 25 aprile, quindi buona liberazione a tutti e a tutti coloro che sono in ascolto. E
1: decisamente più interessante.
0: Cortei, quartieri che si attrezzano per festeggiare la liberazione, ne avrete conto in questi giorni, ma intanto vi diciamo che anche quest'anno Radio Onda Rossa trasmetterà da Piazza Nuccitelli al Pigneto in diretta il 25 aprile dalle 13 alle 19. Venite a trovarci.

0: Così una vocina ci racconta che in giro per Roma in giro per Roma ci sono dei manifesti del governo che parlano del 25 aprile, festa della libertà,
1: no, come la casa delle libertà,
0: ma invece no, è la festa della liberazione. Se sono sbagliati,
1: errore di stampa.
0: In più cita la parola a difesa dei cittadini,
2: cioè dice che la libertà va difesa. La D maiuscola,
0: ma la D è maiuscola, quindi è una libertà guerra frondaia, esatto. Non c'è la liberazione?
1: La libertà va difesa, e va difesa evidentemente con gli strumenti che questo governo ci propone, che sono strumenti militari.
0: E invece no. Noi saremo nelle piazze per la liberazione, e nessuno questa festa bellissima ce la leva. La 06 49 17 50, se volete intervenire in diretta. Puntata molto composita,
2: sì, diciamo parecchio variegata, con tutta quanta una serie di episodi. Il primo è legato a fatti più specifici di una scuola, che è l'Archimede Pacinotti, che è una scuola, diciamo, di Roma Est, possiamo dire di Roma Nord Est, una cosa del genere, del quartiere Salario, penso sia. E poi invece percorreremo una falsariga che è molto brutta, che passerà attraverso episodi di bullismo che porta al suicidio, e violenza, molestie e violenza, tutto riconducibile, almeno a mio modo di vedere, alla completa mancanza di quelle che sono le linee di un'educazione sessuaffettiva possibile nelle scuole. Questo, diciamo, per cercare di tirare un filo un po' unitario.
0: Un minuto di musica mentre apprestiamo la prima corrispondenza.

0: E torniamo in voce, abbiamo con noi un docente di sostegno dell'Archimede Pacinotti, Paolo Tosatti, membro dell'RSU della scuola. Ciao, buongiorno.
1: Buonasera.
0: E appunto abbiamo letto che ieri vostra scuola c'è stato uno sciopero con una partecipazione anche piuttosto ampia, uno sciopero chiamato solo per l'istituto Archimede Pacinotti. Ci vuoi raccontare un po' come siamo arrivati a questa iniziativa?
1: Sì, allora, appunto, ieri, come hai giustamente sottolineato, abbiamo fatto questo sciopero, l'istituto è il Pacinotti Archimede, e è stato uno sciopero appunto individuale della nostra scuola, e diciamo che lo abbiamo concepito come momento conclusivo di un percorso che in realtà è iniziato diversi mesi prima, alcuni mesi prima. Diciamo che noi dall'inizio dell'anno abbiamo da subito riscontrato rilevanti difficoltà nel dialogo con la dirigenza scolastica, e per questo motivo diciamo ci siamo subito attivati come rappresentanti sindacali e diciamo con il sostegno della CGL, della FLC-CGL, e abbiamo convocato una serie di assemblee dei lavoratori, delle assemblee che sono state anche molto partecipate. E nel corso di queste assemblee abbiamo diciamo sottolineato quelle che erano le criticità più importanti, e ascoltato chiaramente anche quelle che erano le voci dei lavoratori, e alla fine abbiamo deciso di proclamare uno stato di agitazione, che è stato proclamato dalla CGL il 16 febbraio scorso. Dopodiché abbiamo dato diciamo tempo per il tempo di un mese alla dirigenza scolastica per incontrarci e diciamo cercare un attimo di fare il punto e trovare delle modalità di cooperazione per risolvere appunto le criticità emerse. Come probabilmente sapete, lo stato di agitazione è una procedura di raffreddamento, no? di quelle che possono essere le divergenze, i contrasti che si possono verificare all'interno di un luogo di lavoro, e per questo appunto abbiamo deciso di proclamarlo. E tuttavia diciamo che l'incontro che c'è stato poi alla fine di questo periodo di agitazione è stato un incontro tardivo, perché lo stato di agitazione doveva durare un mese. In realtà noi siamo stati convocati dalla dirigenza alcuni giorni dopo la scadenza di questo mese e ci siamo seduti al tavolo, ma diciamo abbiamo constatato che non c'erano grandi aperture nei confronti appunto di quelle che erano le istanze che noi avevamo presentato. Conseguentemente abbiamo convocato un'altra assemblea dei lavoratori e alla fine è stato deciso appunto di proclamare uno sciopero per il 20 aprile, la giornata di ieri, proprio appunto come momento conclusivo di questo percorso.
0: Senti, queste criticità che abbiamo letto sul comunicato, ci sembra che, volendo riassumere, abbiano a che vedere, diciamo, ma correggici, insomma, con una mancata trasparenza della gestione e una mancata, come dire, coinvolgimento delle parti della scuola.
1: Sì, esattamente, diciamo che il problema fondamentale, no, come ho già sottolineato, è proprio questa mancanza di dialogo. Noi abbiamo questo problema, che poi è un problema diciamo fondamentale, da cui derivano tutti quanti gli altri problemi che noi abbiamo appunto evidenziato nei nostri comunicati, insomma nelle nostre comunicazioni. E ecco, la nostra idea di scuola chiaramente è quella di una scuola concepita come una comunità educante che è basata ovviamente sul dialogo e sul confronto costanti, nella convinzione che attraverso il dialogo e il confronto si possa come dire, in qualche modo, no, migliorare costantemente, crescere

0: comunità costante. È chiaro che laddove manca il dialogo, laddove mancano appunto le aperture, il confronto, tutto diventa molto più complesso, tutto diventa molto più difficile da gestire, ed è purtroppo la situazione in cui ci siamo venuti a trovare.
1: Senti, ma è una mancanza di dialogo con l'RSU in particolare o nel, diciamo, nel corpo scolastico in generale?
0: Ma no, direi che è una mancanza di dialogo che riguarda un po', diciamo, tutta quanta la gestione appunto della comunità scolastica, quindi mancanza di dialogo con le famiglie, mancanza di dialogo con gli studenti, con i docenti, con il personale ATA e, diciamo, con tutte le componenti.
1: Parlate anche di rintracciare condotte antisindacali da parte della dirigenza.
0: Sì, abbiamo avuto a che fare anche con questo tipo di problema, che noi abbiamo, diciamo, sempre prontamente sottolineato alla dirigenza come rappresentanti sindacali, cercando appunto anche lì di trovare, come dire, dei momenti di dialogo, di apertura, per riequilibrare una situazione che noi appariva appunto fuori asse, ecco.
2: Senti, voi parlate anche nel vostro comunicato di un deterioramento del clima lavorativo dentro la scuola. Ci vuoi dire qualcosa su come si lavora a seguito di questa situazione che ci stai descrivendo dentro la vostra scuola?
0: Sì, allora anche qui, diciamo, ritornerei alla mancanza di dialogo e confronto, che noi siamo fermamente convinti sia poi il problema fondamentale, no? La scaturigine di tutti gli altri problemi. È chiaro che se manca un dialogo, se manca questo confronto, poi il clima lavorativo necessariamente va a peggiorare, ecco, va a deteriorarsi, e questo comporta poi una serie di problemi che appunto riguardano tutti quanti. Noi viviamo la scuola quotidianamente, siamo quotidianamente a scuola a contatto con i ragazzi, a contatto con le famiglie, e diciamo la serenità del clima lavorativo è fondamentale, questo vale per qualsiasi tipo di lavoro, no? E tanto più, diciamo, a più forte ragione vale per il nostro lavoro, che è un lavoro di educatori e che necessariamente deve trovare nel dialogo e nel confronto la fondamentale premessa per lo svolgimento del lavoro stesso.
1: Senti, ci vuoi raccontare com'è andata la giornata di ieri e se avete ancora in programma qualcosa?
0: Allora, la giornata di ieri per noi è stata una giornata, diciamo, molto importante, perché ha rappresentato appunto, come ho detto, questo momento conclusivo di un percorso. Abbiamo visto che c'è stata una grande adesione non solo da parte del personale scolastico, e quindi docenti e il personale ATA, ma anche da parte degli studenti e delle famiglie anche. Ecco, questo per noi è stato molto importante, una dimostrazione del fatto che le nostre idee trovano effettivamente un riscontro anche da parte delle altre componenti della comunità scolastica. Quindi noi siamo, diciamo, molto molto contenti, nel senso che appunto siamo molto molto felici del fatto che l'intera comunità scolastica si sia mobilitata per ottenere quello che poi è, diciamo, il risultato a cui noi miriamo, che è quello di riuscire finalmente a trovare degli spazi, dei momenti di dialogo e di confronto con la dirigenza. Quindi abbiamo per questo organizzato un presidio parallelamente allo sciopero, e abbiamo iniziato questo presidio alle 8 del mattino davanti alla sede principale della nostra scuola. La nostra scuola è su 3 plessi e appunto siamo andati, diciamo, nella sede centrale, davanti alla sede centrale. Da lì ci siamo riuniti con anche gli studenti, i genitori, le famiglie, insomma, e i lavoratori, e per un paio d'ore, diciamo dalle 8 alle 10, abbiamo raccontato quelle che sono le difficoltà che noi stiamo vivendo e appunto quelli che sono i passi che noi abbiamo compiuto in questo periodo, e quello che è appunto il nostro obiettivo fondamentale, che torno a ripetere, è appunto trovare una forma di dialogo, di confronto, in modo che l'intera comunità scolastica poi, no, ne abbia vantaggi e possa uscire da questo impasse in cui siamo finiti.
1: Senti, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti ringraziamo.
0: Ma io direi che diciamo i punti fondamentali sono quelli che ho sottolineato. Io vi ringrazio diciamo per questo spazio che mi avete concesso, che ci avete concesso, e vi auguro un buon proseguimento, insomma.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Buon pomeriggio.

0: Passiamo, quando sono le 16:51, alla seconda corrispondenza. È una corrispondenza che facciamo da Catania. Siamo in collegamento, se ci sente, ci senti, con
1: vi sento.
0: Uno studente di Catania che fa parte di un'organizzazione che si chiama Antitesi, e ti abbiamo cercato per parlarci, insomma, di quanto è successo a Catania nei giorni scorsi. Nasce da una circostanza tragica il corteo che c'è stato a Catania e che ha bloccato la città, perché nasce dal suicidio di una ragazza, Claudia, se non ricordo male,
1: Claudia.
0: Frequentava il primo anno di liceo classico e che si è suicidata, a quanto pare vittima di bullismo e vittima anche di un mancato ascolto all'interno di quella che era la sua scuola, quello che era il suo istituto.
1: Sì, io su questo, se posso, appunto, ho preso parte al corteo, quindi magari vi racconto un po' com'è andata, anche rispetto a come è nato, perché appunto è stato organizzato da alcune realtà, nonché ovviamente agli studenti della città. Intanto, sicuramente il dato in generale positivo, ovviamente nel contesto tragico in cui è avvenuta questa mobilitazione, è stata la partecipazione degli studenti, perché si è trattato di almeno 300 e più studenti in piazza. Comunque parliamo di numeri che forse si erano visti recentemente con le mobilitazioni dell'autunno in termini di partecipazione studentesca, che per fortuna hanno visto molti studenti di varie scuole, proprio giovanissimi, partecipare, però questa forse è nelle prime mobilitazioni su cui si hanno numeri di questo tipo. Sì, è assolutamente corretto il come è nata, nel senso che è stata un po' probabilmente la miccia che ha fatto scaturire la mobilitazione. Chiaramente al centro c'è stata anche la storia di questa ragazza, che sicuramente ha un vissuto specifico, personale. Io tra l'altro non la conoscevo, quindi non me la sento, diciamo, di dire di più sulla sua storia, però sì, quello che si sa, che è stato detto, è che chiaramente è stata vittima di bullismo e di un mancato ascolto dalla scuola. Circostanza che tra l'altro non è stata l'unica in città, ma io so non è stata nemmeno l'unica in Italia, perché ho letto recentemente di notizie anche da altre città, se non sbaglio anche da Roma, di casi simili che per una o per l'altra ragione non hanno trovato, diciamo, nel sistema, nel contesto scolastico, un contesto in cui poter vivere sereni, ma anzi al contrario, un contesto in cui sentirsi profondamente a disagio, sentirsi inascoltati e arrivare addirittura a queste conseguenze. Lo dico anche perché fa il paio con quello che dicevano gli studenti in piazza. Io appunto studio all'università, quindi non sono, diciamo, non sono a scuola, non sono nelle classi, però quello che hanno detto gli studenti e le studentesse in piazza è stato emblematico, nel senso che al di là del caso singolo, chiaramente è stato riportato, diciamo, in modo generale un problema che è sistemico. È un problema che chiaramente vede la mancanza di ascolto e la mancanza anche di strumenti per l'ascolto, ad esempio gli sportelli psicologici di supporto psicologico di cui veniva denunciata la mancanza, o dove sono presenti veniva denunciata fondamentalmente l'inconsistenza in termini di poche ore dedicate, di servizi professionalmente inadeguati, addirittura in molti casi necessità di firme da parte dei genitori, che chiaramente mettono magari in difficoltà ragazzi di 14, di 15 anni ad accedere a un servizio che invece dovrebbe essere in qualche modo garantito, garantendo anche la privacy degli studenti stessi. Ma è stato portato in piazza anche il tema più generale da parte loro della sistematicità, appunto, di questa situazione, del fatto che la mancanza di risorse nelle scuole, la mancanza di formazione del personale, gioco forza, porta a una situazione di stress e di disagio, come anche, diciamo, il cosiddetto votificio, la scuola azienda che, diciamo, non guarda all'interesse, alla crescita, al benessere anche degli studenti, ma delle studentesse, ma appunto una forma di performatività, di competizione, che a conti fatti non fa che alimentare queste dinamiche, al di là, poi ripeto, del caso singolo, su cui io veramente non voglio sbilanciarmi, anche chiaramente nel rispetto della persona che, come dicevo, non conosco, e della famiglia. Però sì, la denuncia in piazza guardava proprio a questo, guardava alla carenza strutturale di fondi. Tra l'altro gli studenti stessi facevano il confronto giustamente con quanto avviene oggi, per cui mancanza di fondi nelle istituzioni principali, la scuola, la sanità, la salute mentale, appunto, era uno dei temi portati in campo, mentre invece vediamo ovviamente l'aumento di fondi in ben meno diciamo prolifiche per la società contesti come quello appunto delle spese militari. e quant'altro. Il corteo è durato almeno 3 ore, sì, è passato per le vie del centro, è passato davanti tra l'altro a diverse scuole, con una risposta anche abbastanza positiva dai ragazzi che magari erano entrati a scuola ma poi hanno visto sfilare il corteo per le strade e hanno dimostrato una certa solidarietà. E come dicevo, la cosa che fa molto sorridere, diciamo, lascia anche molta speranza, è stato proprio rompere in qualche modo il gioco anche di alcuni docenti, di alcune dirigenze che hanno provato in qualche modo a evitare che questa faccenda diventasse di dominio pubblico. Probabilmente, io su questo appunto non sono aggiornato, non ho letto proprio le circolari, ma ho sentito dire, probabilmente per non infangare in qualche modo il nome della scuola o per non permettere che si potessero fare delle dimostranze effettive e anche rumorose nei confronti delle dirigenze del sistema scuola in toto, che evidentemente ha permesso o comunque non ha visto per tempo quello che stava succedendo.
2: Comunicato della scuola che leggo sul sito, insomma, chiaramente non conosco il caso personale, non conosco la scuola, però sembra un po' ha l'evidente anche obiettivo di depoliticizzare quanto accade, no? Parlando del disagio di questa ragazza, che sicuramente ci sarà stato, eccetera, ma evidentemente chi invece ha deciso di rompere il silenzio, che credo fosse proprio questa l'espressione dello striscione di apertura, trovava anche un motivo, una lettura politica di quanto è successo.
0: Sì, scusami, anche diciamo questa rabbia di chi era in piazza nei confronti soprattutto della scuola che questa ragazza frequentava, da cui chi è sceso in piazza si aspettava un segnale dalla dirigenza, dal corpo docente, emerge anche nelle cronache che si rintracciano a livello giornalistico, insomma, e la scuola viene proprio accusata di essere più attenta a immagini e reputazione che non a comprendere la situazione specifica di questa ragazza, insomma.
1: Sì, no, questo è assolutamente vero, e d'altronde mi permetto anche di dire che altrimenti non si spiegherebbe la partecipazione, nel senso che moltissimi dei ragazzi e delle ragazze in piazza magari non avevano avuto mai una conoscenza diretta con questa persona che appunto si è tolta la vita, eppure erano in piazza. È chiaro che non si spiegherebbe se non fosse un fatto fortemente politico. E dopodiché confermo pienamente quanto detto rispetto al ruolo di dirigenza, in alcuni casi, che io sappia, anche docenti che hanno provato anche in modo intimidatorio, in qualche modo, appunto con circolari, con atteggiamenti anche a lezione magari, che cercavano di ridurre appunto la questione al silenzio, a impedire che i ragazzi scendessero in piazza. A maggior ragione il segnale è estremamente positivo, perché non è solamente il segnale di voler contrastare quella situazione in particolare o questa problematica legata appunto al disagio dei giovani dentro le aule, in cui comunque vivono tra le 5 e le 8 ore al giorno, ma è stato anche un segnale di ribellione anche rispetto a quel tipo di disciplinamento che credo vediamo sempre di più nelle scuole, sempre tornando al più generale tema della militarizzazione in qualche modo della scuola. Ma gli studenti e le studentesse hanno risposto di no, cioè è diventato prioritario senza dubbio portare in luce gli aspetti politici, soprattutto col fine di appunto non far ripetere queste situazioni, cioè di attaccare la natura sistemica del problema e fermarlo alla radice, che addirittura appunto ha dato il coraggio, se vogliamo, a queste persone di scendere in piazza nonostante tutto. Il tema dell'immagine della scuola chiaramente esiste, anche quello lo identificano gli studenti e le studentesse da quello sempre che hanno detto in piazza, non solo come un problema legato a questa o quella dirigenza in particolare, che poi magari possono avere un'inclinazione più o meno forte appunto a provare a reprimere le lotte, a disciplinare i ragazzi, a instradarli appunto in quel modello di scuola di cui parlavamo prima, ma trovo anche questo probabilmente una natura sistemica, perché ovviamente diciamo sono purtroppo vecchie le storie che riguardano la categorizzazione di scuole in scuole di serie A e di serie B, incentivi o disincentivi rispetto al numero di iscritti, per cui l'immagine della scuola, e non è l'unico caso, perché a Catania è successo anche su altre vicende non così gravi, su altre questioni che fossero di natura di edilizia scolastica, di igiene, eccetera, eccetera, ma che le presidenze provassero a silenziare la voce degli studenti proprio per, cito tra virgolette, non fare cattiva pubblicità alla scuola, perché, sempre cito tra virgolette, quella cattiva pubblicità poi si riverserebbe in qualche modo nella faccia della scuola, il numero di iscritti e quindi nella quantità di risorse a cui può accedere. E anche contro questi ragazzi si scagliavano, e questo chiaramente non è un problema appunto unicamente legato a questo o quella dirigenza, ma un problema che trova le sue radici, diciamo, in alto, al vertice.
2: Senti, noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, ovviamente se vuoi aggiungere qualcosa hai tutto lo spazio, altrimenti grazie ancora e appunto buona lotta.
1: No, io ringrazio voi, l'unica cosa che aggiungo è appunto un grazie a tutte le studentesse e gli studenti che sono scesi in piazza, spero diciamo che sia così anche nel resto d'Italia, chiaramente voi da su avete una panoramica un po' più ampia della mia, niente, vi ringrazio comunque di aver dato insomma voce a questa mobilitazione.
2: Grazie a te, ciao.
1: Ciao.

0: E questa è Elsie che salutiamo da questi microfoni e come dire, credo che ci sia molto da appellarsi alla rabbia a cui si appella Elsie da in questa traccia, perché appunto la rabbia forse è quello che permette di lottare invece di ripiegarsi in maniera dolorosa su se stessa e se stessi. Sto parlando di violenza, di violenza di genere, di violenza omolesbo transfobica e aprendo, come dire, continuando una sezione di questa trasmissione in cui andiamo a vedere vari casi, insomma sul caso di Claudia di Catania non sappiamo di più di questo bullismo che lei in qualche modo ha denunciato in questa maniera così tragica, ma abbiamo due notizie molto gravi, una insomma molto gravi da due licei romani. Uno è l'Aristofane, dove è arrivato a mezzo stampa, l'abbiamo letto da Fanpage, il maltrattamento, il mancato rispetto di un ragazzo trans che è iscritto al primo anno di quel liceo, un liceo dove come in tanti altri non c'è la carriera alias e dove una professoressa ha continuato a insistere a chiamare questa persona con il dead name, con il nome, cioè non quello scelto, con il pronome sbagliato, pur essendo insomma messa al corrente dallo studente stesso, dalla famiglia, richiamandosi, come dire, al rispetto del registro elettronico che, non essendoci la carriera alias, registra il nome anagrafico. E questo insomma non può che riconnetterci, che ricollegarci con quanto sta succedendo al Parlamento, dove adesso post referendum si è ripreso in mano il percorso del consenso informato. Vi ricorderete insomma tre proposte di legge da tre rami diversi della destra, uno era il ministro, uno era un leghista, il solito Sasso che sì. Adesso mi sa che è uscito dalla Lega, no? Non è andato con Pannacci.
1: Credo che si sia spostato ancora a destra.
0: E poi l'altro invece sì, Amadori sì. Di Fratelli d'Italia, erano tre disegni di legge per vietare sostanzialmente in vario modo l'educazione sessuaffettiva nelle scuole e per vietare la carriera alias. Poi hanno un pochino ritoccato, ne hanno fatti uno solo ed è diventato che alla primaria è già così, non si può fare nessun intervento di educazione sessuaffettiva.
1: Non si può parlare assolutamente di niente se non credo del programma di scienze.
0: Anche prima, insomma, anche all'infanzia, mentre sì, certo. Alla scuola media di primo e di secondo grado, se passerà questo infausto disegno che sì. Adesso è diventato unico e che è già passato alla Camera e che pare che arrivi a giorni al Senato, doveva essere proprio domani, ma poi non sappiamo se è domani. Sì, è confermato. Così abbiamo l'entità qui in muta.
1: Un'entità muta che a gesti ci indirizza e pare che sia confermato questo passaggio al Senato per domani del disegno di legge sul consenso informato, che sostanzialmente che cosa prevede? Prevede che per qualsiasi tipo, lo abbiamo detto tante volte, insomma, ma lo ripetiamo ancora una volta, qualsiasi tipo di intervento legato all'educazione sessuaffettiva, sia di tipo curricolare, quindi sia all'interno di quelle che sono le ore di lezione normali, per esempio all'interno del programma di educazione fisica, sia di educazione civica, sia di tipo extracurricolare, è necessaria non solamente l'autorizzazione di entrambi i genitori o che uno dei genitori si assuma la responsabilità di accettare anche per l'altro, ma anche la presentazione di tutta una serie di elementi, per cui i nomi di chi interverrà all'interno, diciamo, della scuola, il programma, il fatto che si debba fare conoscere alle famiglie materiali, si facciano conoscere i materiali e così via dicendo. E questo sostanzialmente, per chi ha un po' di esperienza di quello che succede all'interno delle scuole, taglia le gambe a qualsiasi tipo di iniziativa di questo genere. Tra l'altro è anche previsto che per i genitori dei ragazzi e delle ragazze, degli studenti che non si vogliono avvalere, sia previsto un programma alternativo, così come per i non avvalere equivalentisi della religione cattolica.
0: E questo rende ancora più impossibile, rende ancora anche se impossibile non ha il comparativo?
1: No, però più impossibile si può dire, diciamo, questo fa il pari con quello che evidenziavano anche chi ha manifestato a Catania a proposito invece dello sportello di ascolto psicologico, perché secondo una normativa nazionale, se uno studente o una studente minori vogliono entrare in contatto con lo psicologo dello sportello di ascolto, anche in quel caso ci deve essere la firma di entrambi i genitori, quindi sostanzialmente diventa come una sorta di prigione per cui c'è necessità dell'autorizzazione dei genitori per qualsiasi tipo di iniziativa che non riguardi sostanzialmente solo e unicamente quelli che sono i fatti didattici, punto e basta.
0: E per dire, insomma, di che disegno di legge si tratta, questo che ora porta il nome del ministro Valditara, basti sapere che è il cavallo di battaglia di Provvita e Famiglia da anni, insomma.
1: Sì, diciamo, è come chiamarla, una tangente, qualcosa pagato proprio a Provvita e Famiglia.
0: Sì, diciamo, perché anche la pensano uguale,
1: non è che c'è stato bisogno di, non intendevo assolutamente dire questo, ma certamente sono anni che diciamo tutta una vasta gamma di organizzazioni cattoliche del cattolicesimo più oltranzista, per esempio appunto Provvita e Famiglia, fanno una campagna inserendosi anche all'interno dei consigli d'istituto delle scuole per poter intervenire su qualunque tipo di iniziativa abbia a che fare con l'educazione sesso-affettiva.
0: Tanto che se andate sul sito di Provvita e Famiglia trovate un post oltre 10 anni in fumo, chiede ai senatori di approvare la legge antigender. Il 21 aprile, che invece è diventato il 22, il Senato vota la legge antigender, quindi loro lo dicono proprio, cioè contro il
1: antigender
0: sul consenso informato preventivo nelle scuole. Aiuta Provvita e Famiglia a difendere la libertà educativa dei genitori.
1: Dei genitori, perché è chiaro, insomma, ma lo abbiamo detto
0: molto. Dei genitori di Provvita e Famiglia.
1: Dei genitori loro, cioè loro, ma comunque al di là di questo, insomma, le studenti sono concepiti come una sorta di appendice dei genitori e delle famiglie che hanno, diciamo, il potere assoluto su quello che i ragazzi e le ragazze possono ascoltare all'interno della scuola. Non si riconosce nessuna ruolo e nessuna responsabilità educativa alla scuola in sé come istituzione, ma questo sarebbe il minimo, insomma.
0: E a me sembra, però è una mia opinione, che questo percorso legislativo che si spera non porti, ma rischia di portare a una legge antigender, che va avanti da parecchio tempo, abbia già prodotto frutti prima di essere approvata, nel senso che sempre meno progetti vengono approvati nelle scuole di educazione sessoaffettiva. Se si fa qualcosa, a volte si affidano a soggetti che sembra veramente paradossali.
1: Senti, scusami, dopo arriviamo ai soggetti paradossali, perché paradossali lo sono veramente, ma sostanzialmente nelle scuole, soprattutto nelle scuole superiori, nelle scuole secondarie, c'è una paura, c'è un timore molto molto diffuso di affrontare argomenti di questo tipo, e quindi le dirigenti, come quando si trovano di fronte a un problema che scoppia loro in faccia, mi verrebbe da dire, come è naturale che sia in questa situazione, fanno ricorso a soggetti che ritengono che vengono sentiti o che loro stessi sentono come neutri, come il più istituzionale possibile. Quindi,
0: ma la violenza di genere non è neutra, direi che è proprio il contrario del neutro, e quindi non essendo neutra, soggetti neutri non servono a nulla, o a volte potrebbero anche essere deleteri.
1: Sì, a volte potrebbero anche essere deleteri, e sono deleteri almeno dal punto di vista di chi vi sta parlando, quando per ricorrere a un soggetto istituzionale si fa ricorso sostanzialmente, come sempre accade soprattutto nelle scuole superiori, a esponenti delle forze di polizia di varia natura. Normalmente, insomma, i corsi contro quello che viene definito bullismo e cyberbullismo, ogni scuola deve aver istituito una sua commissione contro il bullismo e il cyberbullismo, però molto spesso questa commissione delega a esponenti delle forze di polizia, carabinieri, poliziotti di varia natura, insomma, che da tempo imperversano nelle scuole, il fatto di fare corsi di aggiornamento, e questo come dicevamo è sempre negativo.
0: E questo è successo anche al liceo Farnesina, Roma Nord, Vigna Clara è la sede principale.
1: Sì, diciamo il bacino di riferimento è
0: perché poi le sedi sono ben 5, però insomma la sede principale è lì. Anche appunto perché parliamo del liceo Parnesina, perché pochi giorni fa, il 18 aprile precisamente, è uscito un articolo sulla Repubblica di Roma, un articolo insomma firmato Valentina Lupia, che come dire non è che proprio sia una garanzia così di chiarezza, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Diciamo che non è una garanzia di chiarezza,
0: però i fatti raccontati sono estremamente
1: piuttosto evidenti
0: e violenti, cioè terribili. Cosa è successo? Ovviamente non lo sapevamo, non lo sapeva credo nessuno, non era un fatto pubblico. Una studente di questa scuola ha denunciato di aver subito un'aggressione sessuale lo scorso ultimo dell'anno in una festa studentesca. È una studentessa del Farnesina e da quanto si capisce come dire il bacino da cui di cui facevano parte gli studenti e le studenti di questa festa era di questo stesso liceo. Di questo non aveva parlato nessuno perché non c'era modo o motivo, ma pochi giorni fa è successo qualcosa. C'erano indagini in corso e durante queste indagini il 9 aprile gli inquirenti hanno trovato dentro un tab che viene usato da vari studenti all'interno della scuola un'altra lista stupri. Dico un'altra perché è il terzo caso a Roma.
1: È il terzo caso, non mi ricordo se tutti e tre sono a Roma, ma sicuramente è il primo a Roma e comunque insomma ne abbiamo parlato, insomma anche
0: sì, era il liceo Giulio Cesare,
1: uno era sicuramente il
0: che
1: Giulio
0: ha
1: Cesare.
0: Fatto molto ma in questo sì. Caso è ancora più inquietante la situazione, perché questa lista stupri, cosa si intende per lista stupri? Che un gruppo di studenti maschi scrive quali sono le studenti da stuprare nella scuola. Una di queste tre è colei che poi per l'ultimo dell'anno ha subito una violenza.
1: Infatti sembra che fosse una lista molto contenuta nei numeri, ma la ragazza che ha denunciato prima alla madre e poi dopo anche a scuola di avere subito violenza nel corso di questa festa dell'ultimo dell'anno era inserita all'interno di questo gruppo di lista stupri, che diciamo l'articolo, come dicevamo, non brilla per chiarezza, ma che comunque è stato trovato in un tablet all'interno della scuola. Ci sono poi altri fatti inquietanti sempre al liceo Farnesina, perché poi sono uscite, insomma si è scoperchiato veramente tutto un mondo terribile, un mondo di violenza, perché poi sono uscite invece sui telefoni di alcuni studenti del liceo Farnesina delle chat in cui venivano raccolte immagini di compagne di scuola o compagne di classe in momenti di vita quotidiana o che venivano tratte dai social, con commenti che possiamo immaginare di natura ampiamente sessista, e anche questo si aggiunge a definire un quadro di quella che è diciamo l'atmosfera in questo specifico periodo all'interno di quella scuola. E ovviamente tutto questo chiama a un'assunzione di responsabilità alla scuola.
0: Assunzione di responsabilità che viene fatta, come si diceva prima, da parte della dirigenza attraverso strumenti neutri, e questi strumenti neutri mostrano tutta la loro assurdità, perché non voglio neanche usare un'altra parola. Se andiamo a vedere sul sito del Farnesina, l'8 aprile viene comunicato che ci sarà delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo. Io immagino relativi a questa storia della chat, innanzitutto perché ancora la lista stupri non era venuta fuori, è venuta fuori il giorno successivo.
1: Perché è venuta fuori dopo, sì.
0: E seconda di poi, perché sono questo incontro di cui adesso vi diamo conto è rivolto a quattro classi.
1: A un gruppo di classi che immaginiamo siano quelle coinvolte in questa vicenda che abbiamo cercato di tratteggiare.
0: Ecco. La scuola non ha trovato nessun soggetto più indicato per fare prevenzione e contrasto ai fenomeni della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo, che l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezione Trionfale, che in un incontro di 2 ore, quindi immaginiamo approfonditissimo, ha incontrato un centinaio di studenti in aula magna, e l'incontro, leggiamo, finalizzato a promuovere una cultura della legalità e anche sempre questa invasione del concetto di legalità nel campo invece di quello che dovrebbe essere educazione al rispetto, all'antisessismo, alla distruzione di un paradigma patriarcale. La legalità è anche, se vogliamo, la legalità è il paradigma del sistema patriarcale, perché sì, sono infatti, le leggi del sistema.
1: Infatti, esattamente proprio questo, ma si ricorre sempre comunque a questo lessico che è sovrabbondante in tutte le circolari che affrontino tematiche di questo genere. In molte scuole educazione alla legalità significa ipso facto in qualche modo educazione al rispetto, alla sessualità e all'affettività, per un sillogismo di cui sfugge a tutti e a tutto il senso. Però ci si domanda per quale motivo si debba ricorrere all'Associazione dei Carabinieri, Associazione dei Carabinieri a cavallo. L'unica cosa che mi viene in mente è forse per contiguità topografica, perché stanno a via di Tor di Quinto, molto vicino al liceo Farnesina, perché sinceramente non vedo assolutamente.
0: Penso che ci potesse essere anche qualcos'altro, insomma.
1: Anche forse più vicino al liceo Farnesina, insomma, è di più adeguato per una cosa del genere.
0: Per la verità questo non era il primo intervento in ordine di tempo, perché il dirigente di questa scuola ha, noi leggiamo dal sito, non è che abbiamo talpe.
1: Non abbiamo canali informativi particolarmente raffinati.
0: Troviamo una lettera del dirigente scolastico del 26 marzo, tolleranza zero verso bullismo e cyberbullismo, indirizzate a gentili famiglie, cari studenti, gentile personale scolastico, in cui si dice che si rende necessario affrontare un tema che tocca profondamente il benessere della comunità scolastica, cioè il bullismo e il cyberbullismo. Dice che il Farnesina non è solo luogo di apprendimento cognitivo, io non so bene con cognitivo che si voglia dire, ma
1: no, diciamo il nesso apprendimento cognitivo, non so, un po' tautologico, comunque non è solo luogo di apprendimento, dice lui,
0: ma è palestra di cittadinanza e rispetto, e che quindi la violenza, sia essa prepotenza, derisione, esclusione, violenza fisica, psicologica, è inaccettabile, è contrario ai principi educativi. Si stabilisce che chi subisce non è mai solo, perché c'è il team antibullismo, chi assiste è responsabile, perché il silenzio dei testimoni rende i bulli più forti. La collaborazione è fondamentale, quindi le famiglie sono chiamate a vigilare.
1: Ancora questo concetto della vigilanza, perché si risolve tutto quanto con la vigilanza, forse quella dei carabinieri.
0: E poi si dice che la scuola ha adottato un protocollo di intervento che prevede, a fronte di episodi accertati, provvedimenti disciplinari ispirati alla gradualità e alla riparazione del danno. Quindi in pratica, se ci sono atti di bullismo, di violenza, si parte di lettere di scuse, attività di utilità sociale, eccetera eccetera. Ma poi è uscito l'articolo di Valentina Lupia su Repubblica, e quindi il preside ha ripreso
1: si è sentito in dovere di ribadire, insomma,
0: ha preso la penna, la tastiera, mettetela come volete, comunicato del dirigente scolastico in merito a notizie giornalistiche del 18 aprile 2026. E si racconta appunto che il 9 aprile la dirigenza è stata informata del ritrovamento su un tablet di una presunta lista stupri.
1: Presunta.
0: Se è una lista stupri o una lista stupri.
1: Infatti. Però,
0: dice che la notizia ci ha profondamente colpiti e addolorati. Al di là delle autorità, di quello che accerteranno le autorità, questo dice rappresenterebbe un atto di violenza gravissimo, incompatibile.
1: Cioè, la lista stupri è presunta e quindi rappresenterebbe, perché sì. Lui non è convinto, questo è il senso.
0: Non c'ha le prove? Non lo so. Dice ribadiamo con fermezza le stesse condanne della violenza che aveva già espresso prima. Dice che la scuola collaborerà con piena disponibilità e senso di responsabilità all'indagine.
1: Vorrei vedere.
0: È un'istituzione statale. E quindi ovviamente non rivelerà il segreto investigativo. E poi dice il dirigente: rimango personalmente a disposizione delle studentesse e degli studenti, insieme al primo collaboratore, che è una donna, ma lo chiama collaboratore, e al secondo collaboratore, che è un uomo, e lo chiama collaboratore, per ascoltare le vostre esigenze con la V maiuscola, rispondere alle vostre domande, se necessario raccogliere eventuali elementi utili all'inchiesta. Ricordiamo che la scuola resta un luogo di supporto, che c'è uno sportello d'ascolto, e comunque quella cosa che mi sembra più inquietante è che dice per che il dirigente e lo staff di presenza sono gli unici referenti per la gestione di questa delicata questione.
1: Sì, questa cosa ha colpito tantissimo, veramente tantissimo, anche me, anche perché praticamente l'immagine che si propone, che vuole essere un'immagine istituzionale, l'approccio vuole essere istituzionale, vuole essere neutro, comunque a chi ti devi riferire se hai un problema di questa natura? Ricordiamo, un problema che può portare al suicidio, come è successo a Catania, senza voler drammatizzare a tutti i costi, puoi rivolgerti o ai carabinieri da una parte, oppure al preside e allo staff di presidenza, che, si ribadisce, sono i soli punti di riferimento all'interno di una scuola che è fatta di una popolazione scolastica, di docenti, di collaboratori e collaboratrici, insomma è un mondo la scuola, come si ribadiva anche da parte di chi è sceso in piazza a Catania, è un mondo che deve essere aperto e disponibile all'ascolto, ma quel punto di vista che si vuole suggerire è un punto di vista dell'istituzione.
0: E non si parla di altri luoghi, non si parla di centri antiviolenza, che pure ci sono anche nel quadrante, non si parla di associazioni, non si parla di collettivi, non si parla di femminismo, non si parla di confronto tra pari, non si parla di educazione sessoaffettiva come necessaria, perché poi c'è il DDL Valditara.
1: Certo, e comunque non si chiamano le cose con il loro nome, questo non succede mai in queste circolari, cioè non si parla di violenza patriarcale, non si parla di un problema sistemico, comunque anche tra i giovani e le giovani, ma si parla comunque di legalità, di bullismo e cyberbullismo, che sinceramente può essere qualsiasi cosa.
0: Detto tutto questo, è importante scendere in piazza per fermare almeno questo disegno di legge sul consenso informato, che già le nostre scuole sono veramente sprovviste, o perlomeno guardano da un'altra parte o scelgono gli strumenti sbagliati, non accettano, come dicevi tu, la politicità del tema, ma con il DDL Valditara il silenzio sarebbe probabilmente ancora più violento.
1: Sì, sarebbe ancora più violento, anche perché, per far capire, diciamo, in termini materiali a chi ci ascolta cosa succede, succede che se una ragazza è vittima di violenza di qualunque tipo, per poter arrivare o a uno sportello o a un qualunque intervento di educazione sessuaffettiva o una qualunque relazione di questo tipo, è comunque e in ogni caso costretta a passare attraverso la sua famiglia, non può fare diversamente.
0: Il primo momento per scendere in piazza, cioè già ce ne sono stati in passati, ma il primo futuro è domani, perché domani dovrebbero discuterlo e forse votarlo in Senato, che è il 22 aprile, alle 11:30 a Piazza Vidoni, che è vicino al Senato, laddove si discuterà, e quindi sarà molto importante per chi può esserci domattina alle 11:30 in lo ripeto, in piazza Vidoni a Roma, consenso negato, stop DDL Valditara. E metterei un'altra pausa musicale.

0: E passiamo a un altro argomento. Per chi ci ascolta assiduamente, o perlomeno per chi ci ha ascoltato martedì scorso, si ricorderà che abbiamo presentato un'assemblea che poi c'è stata venerdì al Parco dell'Energia, un'assemblea che chiamava studenti, docenti, lavoratori, lavoratrici, anche più in generale, anche in vista del primo maggio, un'assemblea che è stata partecipata e che ha già un secondo appuntamento. Quindi insomma abbiamo chiamato uno degli organizzatori per farci raccontare un po' in sintesi quello che è successo e rilanciare il prossimo appuntamento. Pronto?
1: Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti e tutte.
0: Ciao a te. Se vuoi raccontarci intanto un po' come è andata l'assemblea, quali sono state le tematiche principali, se ci sono state decisioni collettive.
1: Sì, allora l'assemblea, un po' per ricordare, era un'assemblea che avevamo convocato come Conte Profitto, che è una campagna sul conflitto capitale lavoro fatta dal basso in forma autonoma da compagni e compagne, insieme al collettivo del liceo scientifico d'Assisi che sta a Centocelle e insieme ad Agire, che è l'assemblea giovanile di Roma Est. E questa assemblea pubblica sulla scuola noi l'avevamo pensata come un momento, ecco, di avvicinamento al corso del primo maggio, sia perché crediamo che dentro il mondo della scuola ci siano tanti giovani compagni che si mobilitano, sia tanti lavoratori e lavoratrici che vivono nel mondo della scuola, per cui ci sembrava giusto provare ad aprire anche uno spazio di confronto e possibilmente anche di mobilitazione. L'assemblea, dobbiamo dire, e siamo molto contenti e soddisfatti di dirlo, è andata molto bene. Dal punto di vista prettamente quantitativo c'erano tra le 35 e le 40 persone. Non sembra magari un numero altissimo, però per noi comunque, convocata nel giro di poche settimane e in mezzo a mille appuntamenti, mille impegni come questo mese di aprile, diciamo che ha funzionato molto bene. Però siamo molto soddisfatti per un altro motivo, e cioè la qualità dell'assemblea, perché è stata un'assemblea vera. Senso, noi avevamo chiesto ai compagni e alle compagne che abbiamo invitato di venire a portare dei contributi concreti e reali, cioè di non fare un'assemblea, diciamo, la classica assemblea di passerella in cui si fanno interventi retorici, si parla a poche slogan. Volevamo un'assemblea di confronto su tutta una serie di tematiche. Noi nel testo di convocazione avevamo proprio esplicitato tutta una serie di punti che avremmo voluto approfondire, ed è andata esattamente così. È andata così e sono stati tantissimi gli interventi per provare a restituire un po' le tematiche che sono state affrontate. Dal punto di vista di lavoratori e lavoratrici, sicuramente si è posta l'attenzione sulla questione salariale, e tanto dei docenti quanto del personale ATA, nel senso che, per sintetizzarla, abbiamo esposto come sia di fatto il lavoro dei collaboratori scolastici sia un lavoro sottopagato, che in generale i dipendenti della scuola, sia ATA sia docenti, sono sottopagati rispetto agli altri dipendenti pubblici della pubblica amministrazione italiana, sono sottopagati rispetto ai loro omologhi e quantomeno dei paesi dell'area occidentale dell'Unione Europea. E per esempio, ecco, una cosa che abbiamo messo in luce è che all'anno in media uno stipendio di un docente è circa 10.000 euro in meno rispetto a quello di un militare. Ecco, questa a noi ci sembra una cosa non solo assurda, ma una cosa molto importante su cui battere, perché ecco, descrive un po' quello che il nostro sistema capitalistico e italiano vuole mettere al centro, cioè mette al centro chi fa la guerra e non mette al centro chi trasmette il sapere teoricamente a come funziona quella di educare le giovani e le future generazioni. E a fare da contraltare alla questione salariale dei docenti e ATA ci stanno invece gli stipendi dirigenti, che sono fra i più alti d'Europa, anzi al secondo posto. I dirigenti scolastici italiani guadagnano, sono secondi solo a quelli del Lussemburgo, ecco, per guadagno. E una forbice molto alta, ci parla anche questo di un'ingiustizia molto, molto consistente nel mondo della scuola. Connesso, ma non per forza unicamente legato a questo, c'è la questione della precarietà, che è uno dei pilastri strutturali purtroppo degli ultimi quattro decenni della scuola pubblica italiana, connesso alla precarietà c'è il sistema di reclutamento dei docenti, sia docenti su posto comune che docenti di sostegno, che è un sistema totalmente folle di fondamentalmente sottrazione di continua di denaro a chiunque voglia aspiri a diventare docente a cadenza più o meno regolare. Dopo un tot di anni arriva un nuovo governo con un nuovo ministro che si inventa una nuova regola obbligatoria per poter non avere il posto da docente, ma addirittura poter andare a fare un concorso, come per esempio nell'ultimo caso dei percorsi abilitanti introdotti da Val di Tara. Oltre a questo abbiamo anche affrontato la questione dell'autoritarismo, della repressione e del controllo che viene operata sempre più spesso dai dirigenti scolastici contro tutte le componenti della comunità scolastica. Chiaramente questo è un elemento legato al processo di aziendalizzazione della scuola, che abbiamo provato anche un minimo a ricostruire, un processo che va avanti quasi da 40 anni, e uno dei punti focali è esattamente la trasformazione da preside a dirigente scolastico, assegnando più potere a dirigente, che poi sappiamo li usa anche, non solo, ma anche in termini repressivi verso gli studenti che vogliono banalmente organizzare dentro la settimana dello studio.

0: Sì, chiaramente parlando non solo e non tanto della condizione studentesca, ma della condizione proprio di compagni e compagni che vogliono lottare nel mondo della scuola e si trovano davanti a tante criticità, però chiaramente non è stata un'assemblea che si è ridotta solo ed esclusivamente a tematiche materiali, ecco, di soldi e concrete così, perché si è affrontato in minima parte, ma si è affrontato anche la questione del modello pedagogico e didattico che in questo paese purtroppo ci sta conducendo sempre di più verso, almeno questa sembra essere un po' la linea che tutti i governi di tutti i colori, cioè centrodestra e centrosinistra, che si attendono hanno rispetto al sistema dell'istruzione pubblica in Italia, cioè verso un in effettivo abbassamento del livello culturale del paese. Questo a grandi linee sono tutta una serie di tematiche che sono uscite fuori, sicuramente non sono tutte, per questioni di tempo non posso, ecco, ridurre in poche frasi quello che è stato detto da interventi che certamente sono durati anche un po' di tempo, perché l'assemblea è durata almeno un'ora e mezzo e tutti con interventi molto specifici.
1: No, dicevo appunto, sono tematiche sicuramente fondamentali nella scuola e nel mondo del lavoro, perché appunto quello poi salariale è un problema, riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici, di cui il comparto scuola è un esempio, ma appunto sta in un contesto, quello dei salari in Italia è assolutamente omogeneo purtroppo, e quello dell'autoritarismo a scuola è diventato un fatto veramente di cui non si può evitare di discutere, di lottarci contro, perché si rischia di non poter più aprire bocca sostanzialmente, con questa figura del dirigente che viene costruita ormai da tanti anni, perché appunto diventa dirigente con la riforma Berlinguer, e poi ci sono state varie riforme che hanno sempre aumentato il potere del dirigente, togliendo quindi potere agli organismi collegiali.
0: Sì, assolutamente. Queste erano alcuni degli argomenti che da più interventi si è cercato anche di mettere in fila, proprio per restituire questo quadro di insieme. Per esempio, da un certo punto di vista, io faccio parte di Controprofitto, noi anche nel testo di convocazione avevamo provato a mettere un po', a punzecchiare un po', quantomeno la categoria docente. Per quale motivo? Perché teoricamente, per il grado di consapevolezza, di coscienza, anche di sensibilità rispetto alle tematiche politiche che hanno in generale i docenti, non c'è stato un corrispettivo serio, giusto, adeguato in termini di mobilitazione, in termini di rivendicazioni, a partire prima di tutto dalle proprie condizioni di lavoro in questi decenni. E probabilmente uno degli elementi, dei fattori che causano questo, diciamo, parliamo di un po' immobilismo dei docenti, è esattamente questo meccanismo di repressione preventiva, quasi di terrorismo psicologico e di paura instillato dalla gerarchizzazione e l'autoritarismo dentro le scuole, per cui molto spesso i docenti hanno proprio paura a muoversi, addirittura a prendere parola rispetto a certe tematiche, da cui poi chiaramente deriva anche il fatto che non si è riuscito negli ultimi decenni a strutturare una mobilitazione quantomeno non solo cittadina ma anche nazionale sulla questione salariale, cioè nel senso, e per adesso
1: diciamo che
0: parlavo di docenti, però uno degli elementi che noi abbiamo messo è anche come rivendicazione al 1° maggio in questo paese oggi, con il costo della vita che è aumentato tantissimo anche e soprattutto rispetto all'inflazione dovuta a Covid, guerra in Ucraina, guerra in Iran, ad oggi con meno di 1.500 euro in questo paese non si può più campare dignitosamente. E allora, se il settore, il comparto scuola ha sfortunatamente una buona componente di persone sensibili, la domanda è come è possibile che non si sia riusciti a strutturare delle mobilitazioni che chiedano aumenti salariali, non come quel pesce d'aprile che ha annunciato i 4,20 il governo Meloni, che alla fine non copre neanche l'aumento minimo, minimamente l'aumento dell'inflazione. Ecco, queste sono state alcune delle problematiche, probabilmente uno dei fattori è questo discorso che facevo sull'autoritarismo dentro le scuole.
1: Sicuramente un altro elemento potrebbe essere, ti chiedo se è venuto fuori, diciamo una sfiducia abbastanza diffusa, per quello che io vedo, nelle organizzazioni sindacali anche di base e nello sciopero come strumento, e dall'altra parte una grossa difficoltà e anche rispetto all'autoorganizzazione.
0: Quello sì, è venuto fuori, diciamo, non ci si è concentrati tanto su questo punto, però da

0: che il tendenzio sì che è venuto fuori una critica soprattutto ai sindacati confederali e al ruolo che hanno avuto negli ultimi decenni in generale nel mondo del lavoro, ma anche rispetto alla scuola, un ruolo di tappo rispetto alla coscienza dei lavoratori e delle lavoratrici, un ruolo che è sempre andare a trattare delle briciole di aumenti minimi e mai facendo attraverso un percorso di mobilitazione che costruisce dentro i posti di lavoro e che poi viene portato nelle piazze, nelle strade con una forza e un'imponenza magari maggiori e adeguati che possano sì mettere pressioni al governo per conquistare non le briciole ma un qualcosa di più. Sicuramente sì, c'è, pesa tanto il modus operandi e la linea strategica intrapresa sicuramente dalle organizzazioni sindacali maggiori, quelle confederali, dal punto di vista delle organizzazioni sindacali di base non ci si è più di tanto espressi, però quello che si nota chiaramente è un'incapacità a incidere pienamente sulla situazione. Per questo, per esempio, noi quello che proponevamo è cercare di uscire da questo impasse trovando laddove ci sia almeno un piccolo nucleo di docenti e lavoratori sensibili, compagni, eccetera, a provare a fare come fanno gli studenti. Cioè, se gli studenti si organizzano sulla base di collettivi nelle scuole e da lì provano a mettere in campo tutta una serie di iniziative e di lotte, allo stesso modo noi pensiamo possano fare anche i docenti, perché se poi dentro scuola si trovi il problema del rischio di repressione da parte del dirigente, chiaramente a questo non puoi fare fronte a livello individuale, puoi farci fronte solo a livello collettivo. Da questa proposta nostra di controprofitto iniziale si è innestata una discussione molto interessante e molto proficua, perché si è arrivati a concordare sul fatto che laddove possibile è necessario provare a strutturare comitati, collettivi di istituto di lavoratori e lavoratrici, ma laddove non è possibile cercare invece di strutturare delle reti territoriali, per cui se un docente o un lavoratore ATA è isolato nella sua scuola, non ha altri compagni di viaggio, facendo parte di una rete territoriale può sicuramente avere uno sfogo, una possibilità di mobilitarsi, e quella rete territoriale può anche incidere sul singolo istituto scolastico. Questa è stata una discussione molto interessante, non si è deciso ok facciamo così, però lo si è preso come spunto. E l'altro elemento che volevamo mettere in evidenza è che tutti gli interventi hanno fondamentalmente quasi scavalcato le nostre più rosee previsioni, perché hanno detto ok proviamo a costruire un percorso collettivo. Di solito, almeno questa è nella mia ma anche nostra esperienza di tanti anni di militanza, di solito quando si chiama un'assemblea allargata e il momento più timido è quello in cui si fanno le proposte per continuare a rivedersi e nelle settimane successive. Invece questa volta ci siamo trovati noi con compagni, lavoratori che sono loro dicendo ok proviamo a strutturare un percorso collettivo, e da qui nasce l'appuntamento di giovedì prossimo alle 6 a Largo Agosta, che non sarà una discussione di analisi come abbiamo fatto venerdì scorso, sarà più una discussione operativa per capire quali passi fare di appuntamenti pubblici o non pubblici per provare a mettere su a quantomeno una parvenza di rete territoriale, e non solo perché in realtà non solo territoriale, perché in realtà alcuni interventi giustamente dicevano di non farla esclusiva su Roma Est, ma di provare a tenerla aperta anche per scuole, compagni, compagne, studenti anche di altre zone che siano interessati a contribuire, a partecipare.
1: Quindi ribadiamo, il nuovo appuntamento è questo giovedì 23 aprile a Largo Agosta, in piazza, quindi sì. L'orario, lo ripeti, hai detto, scusa?
0: Alle 18 puntuali, perché una battaglia culturale che ci teniamo a combattere e a portare avanti in questa città è quella che quando ci diamo un orario quello è.
1: Non mi pare una cattiva idea, sinceramente.
0: Non è che se diciamo alle 6 cominciamo alle 6 e mezzo, se diciamo alle 6 proviamo a cominciare veramente alle 6. No,
1: perché in genere se diciamo alle 6 cominciamo alle 7, neanche alle 6 e mezzo, quindi benissimo alle 6. E senti, ti ringraziamo per questo secondo intervento e a risentirci.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. E buon pomeriggio a tutti e a tutte.

0: E siamo arrivati in fondo alla trasmissione, abbiamo fatto anche piuttosto lunga, ma c'avevamo un sacco di voci.
1: Avevamo un sacco di voci, un sacco di cose da dire, alcune molto brutte, però comunque avevamo tante cose. E quindi sono le 17:48 e stiamo per chiudere.
0: L'ora di buco torna martedì prossimo alle 16:30. Nel frattempo rimanete collegate e collegati con Radio Onda Rossa. Tra poco ci trasferiremo a Rieti per parlare di 25 aprile, di liberazione, di resistenza, di antifascismo, e poi andrà in onda una replica di Likewise, perché oggi le compagne di Likewise non ci sono, anzi le salutiamo, una in particolare che ha un impedimento a arrivare qua, e niente, ascoltatevi al Licottino
1: e niente, salutiamo Likewise.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: toccando il Ghetto Spider.
1: Eh sì, è ora. Le 20, ragazzi, sì, le 20, 50, le 14 e 45.
0: Tra l'altro, più di qualcuno mi ha fatto notare, dire, ma se voi andate poi anche in replica, perché continuate a dire orari, giorni, eccetera?
1: Ecco, perché è sempre il tempo di sottoscrivere per Radio Onda Rossa.
0: Esattamente, la verità del presidente. E dunque abbiamo con piacere questo pomeriggio che sarà bellissimo fino a sera inoltrata, anzi fino alla mattina di domani.
1: Tu stai fino a domani mattina? Fino a domani mattina stai?
0: Ma io magari, chissà, vedrete. E so che andremo, come dicono a Bolzano, di palo in frasca oggi, non sottile filo, ma con molta buona volontà fra i brani che ascolteremo si riuscirà a trovare.
1: Sicuramente tutta musica gradevole e bel suonare
0: oggi.

0: tutto jazz, tutto nelle tue mani, tutto in vinile che sta dalla parte tua di questo tavolo qui in,
1: anche il presidente è preparato, ha passato settimane a studiare.
0: Sì, un'altra cosa che poi non abbiamo fatto.
1: Ci vogliono ancora altre settimane a completare il lavoro che ci stiamo proponendo. Cominciamo 1972, Return to Forever. Cos'è? È la Fusion Band di Chic Corea. Questo è il suo e loro secondo album. Avevano cominciato, diciamo, col botto con Return to Forever, il titolo dell'album, che era anche il nome della band e quanto altro. Poco dopo, 9 mesi, 8 mesi, pubblicano questo secondo album che si chiama Light as a Feather. Qui c'è, anche qui c'è la voce di Flora Purim, così come è capitato di ascoltarla nel loro primo album, e noi ce l'ascoltiamo in questo brano, si chiama 500 Miles High.
0: Andiamo.

0: 500 miles height, la splendida voce di
1: Flora Purim.
0: Flora Purim,
1: e Cicorea ci ha tenuto a dire poi in seguito che questi 500 miglia d'altezza, insomma, sì, non erano raggiunte con la droga, ma era un livello dello spirito.
0: E certo, perché Hyde,
1: esatto,
0: in inglese può anche significare,
1: stava a rappresentare fatto, l'elevazione dello spirito.
0: Vabbè, non ci interessa, comunque ci si arrivi, l'importante è che
1: l'importante è poi atterrare dolcemente, perché finché si sta in alto è tutto semplice, ma quando si tocca terra viene il difficile. E certo, noi proviamo a toccare terra, e cosa può andare bene vicino a una cosa del genere? Questo album che ci piace molto,
0: che bom.
1: E questo lavoro di Stefano Bollani, no? Fra metà, fra parte europeo, parte napoletano, come direbbe qualcuno, ma tanta musica anche
0: brasiliana,
1: infatti. Insomma, ad accompagnarlo George Elder, Juli Moreira, Armando Marsal e Diego da Serrigna. Questo disco è abbastanza composito, in alcuni brani ci sta anche la voce di Michelangelo Antonioni, sì, scusatemi, di Caetano Veloso. E noi andiamo a cominciare con quello che apre l'album, Accettare tutto.

0: Quindi Radio Onda Rossa, Blues, Blues Power, Blues Noon,
1: e con la musica così si può andare avanti tutto il giorno. E
0: ne mettiamo un'altra?
1: Sì, a questo punto, Abba Rossa.
0: Dai.

0: che è andata anche l'altra.
1: No, però aspetta, sta ancora finendo questa, anche se insomma sembrano esserci soluzioni di continuità in tutto questo album. E noi questo rompiamo gli indugi, una frattura che sarà evidente, perché ci andiamo ad ascoltare Thelonious Monk adesso. E ci andiamo ad ascoltare
0: sempre un pianoforte, dai.
1: In questo disco, Palo Alto, che ha una bella storia, perché questo disco è rimasto nascosto, il nastro della registrazione è rimasto nascosto per 52 anni, da quel 1968 in cui fu suonato questo concerto, era ottobre del 68, in una scuola, in un liceo di Palo Alto. 1968, siamo in California, disordini, siamo in uno dei momenti più alti delle tensioni razziali, ci si somma, in aprile era stato assassinato Martin Luther King e la guerra nel Vietnam, appunto i disordini razziali, e ricordiamo che toccherà aspettare il 1969 affinché venissero abolite le leggi razziali negli Stati Uniti. E poi c'era anche la particolarità che Palo Alto aveva un suo est, Palo Alto Est, East Palo Alto, che era una cittadina a maggioranza nera rispetto alla bianca Palo Alto, e quindi i disordini razziali lì avvenivano,
0: si
1: concentravano est. E questo disco, questo concerto ebbe il pregio di far fermare per un attimo tanta tensione, ma soprattutto la genesi è simpatica, perché era un ragazzino di 16 anni, amante del jazz, che voleva far suonare Thelonious Monk nel suo liceo, e il nastro venne registrato dal bidello del liceo, poi rimase nelle mani della famiglia di questo ragazzo Scher, che si chiama di cognome, e per 52 anni probabilmente perso, eccetera, fino a quando non è stato ritrovato in ottime condizioni ed è lui consegnato al figlio di Thelonious Monk, che l'ha portato quindi alla Impulse, l'hanno ascoltato e hanno visto che effettivamente era un disco straordinario anche nella registrazione, sebbene non si trattasse di Rudy Van Gelder, però come ascolteremo insomma dalle tracce che vi stiamo per mandare, era è una registrazione direi ottima.

telefona al nostro liceo domenica. No, sì, abbiamo un contratto con Jus Colombi e ci ha inviato il materiale per la stampa, abbiamo le sue registrazioni, abbiamo trasmesso alla radio della scuola, abbiamo i poster in tutta la città, abbiamo creato un programma per lo spettacolo. E Demon che dice: beh, ho un concerto quella sera, rispose. Sì, lo so, ecco perché suona nel pomeriggio. La verrà a prendere mio fratello, io sono troppo giovane per guidare l'auto. Gli disse. E così questo 27 ottobre Demon e il suo quartetto sceso tutti insieme dall'auto di famiglia degli Scher, e fra gli occhi attoniti della gente che si trova lì per strada a vedere insomma questi neri con l'autista bianco e andare a esibirsi nel teatro della scuola. Ne uscirà questo bellissimo disco e noi lo ascoltiamo nel suo primo brano, Ruby My Dear.

0: è registrato veramente
1: un ottimo lavoro, quando si dice i bidelli cosa sanno fare, questo ed altro è straordinario, infatti la versione che è riuscita ad arrivare fino a noi. Noi
0: abbiamo sì, anche chi sono il sì, personale
1: è il quartetto classico, è probabilmente in un momento di massimo splendore. E Charlie Rose al sassofono, Larry Gates al basso, Ben Riley alla batteria ad accompagnare Thelonious Monk al pianoforte. Noi adesso veramente andiamo dalle parti però di registrazioni, diciamo, più elaborate, come quelle lì prodotte da Rudy Van Gelder. Sempre siamo nella Impulse, siamo nel 1962 e Duke Ellington incontra John Coltrane. È un momento,
0: un disco storico anche, sì, quello,
1: un disco straordinario. Possiamo pensare che già in quel momento John Coltrane alla Impulse era casa sua, faceva quello che voleva, tanto che insomma è stato scritto per tante pagine su questo connubio fra Ellington e la Impulse. C'è un libro che si intitola The House That Train Build, la casa costruita da John Coltrane, perché proprio sulla suoi dischi, sulla sua musica, insomma, si fonderà il grande, il grosso, e prenderà vita il catalogo della Impulse. Siamo, come detto, nel 1962, e Duke Ellington sì, ha incontrato chiunque, era un gigante della musica, e dall'orchestra di Count Basie, che ascolteremo dopo, faccio uno spoiler, a tanti altri. E John Coltrane era, non dico agli esordi, ma insomma un 63enne verso un 36enne, e però nonostante tutto sembrano conoscersi a memoria, e ascolterete anche insomma l'amalgama che esiste tra i due. Coltrane era onorato, stava un mostro sacro, accettava di suonare insieme a lui, e non detto così in maniera che poteva accettare, era piuttosto comune insomma che fra musicisti, anche al di là delle differenze di età o di carriera o di quant'altro, ci si incontrasse e si suonasse insieme, e c'è molto più, diciamo, amalgama, amicizia, fraternità nella, in questa musica, nel jazz, rispetto a molte altre cose. E Coltrane dichiarò, dice, sono stato davvero onorato di aver avuto l'opportunità di lavorare con Duke, è stata un'esperienza meravigliosa, lui ha stabilito degli standard di qualità assoluta che io non ho ancora raggiunto. Mi sarebbe piaciuto aver potuto lavorare di più sui brani incisi insieme, ma credo che le prestazioni non avrebbero avuto la stessa spontaneità e non avrebbero potuto essere migliori, e ci sentiamo anche noi dopo averlo ascoltato dire che effettivamente sia così. Noi tra i 7 brani del disco abbiamo scelto quello scritto da Billy Strayhorn, My Little Brown Book.
0: Andiamo.

0: Radio Onda Rossa
1: e anche qui potremo andare avanti per settimane, ricordiamo sia l'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon come ogni sabato pomeriggio a partire più o meno dalle 3:15, dalle 2:45, 06 49 17 50 il nostro numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info è il sito dove non solo troverete tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni, quindi anche riascoltare trasmissioni come la nostra, ma anche tutto quello che sono rassegna stampa, e editoriali, e trasmissioni e politiche e quant'altro, ma appunto potete trovare il modo facilmente di contribuire al funzionamento di questa radio.
0: Per sostenere questa radio che non fa pubblicità e campa delle vostre sottoscrizioni. Dal 1977 ci siamo, sono 49.
1: Sono 49 e fra quanti? 10, 12 giorni, quanto è venerdì? Ricordami tu quanto manca? 16 giorni, 22, fatevi i conti. Il 22 festa alla SNIA, il 24 festa qui a Via De Vosci.
0: Poi saremo anche sempre più precisi con il programma, eh?
1: Saremo non io e te Spider, che la precisione ci compete poco, faranno altri per noi e meglio, per fortuna. Il nostro filo è quello, ormai insomma possiamo dirlo, è quello del pianoforte per questo pomeriggio, con il piano di Duke Ellington continuiamo col nuovo disco che abbiamo sul piatto, questa volta è affiancato non dal sassofono John Coltrane ma dall'altro pianoforte Count Basie, e in più dalle orchestre di entrambi, insomma due grandi orchestre si incontrano per la prima volta. Il disco si intitola First Time, appunto, a celebrare questo incontro. È un disco travolgente, dispiace solo che finisca quando si comincia ad ascoltarlo, e noi andiamo, ci ascoltiamo la seconda metà del primo lato, da Take the Heat Train fino ad Until I Met You.

0: Bellissimo questo disco.
1: Sì, anche questo è un disco che lasciamo a malincuore. Andiamo avanti, siamo verso la fine. Ultimo disco per questo pomeriggio. E che cosa abbiamo scelto? Forse fatto qui il filo conduttore quasi si rompe, se non per il fatto che anche qui il protagonista è comunque un pianoforte. Ma veniamo in Italia, siamo nel 1970, il Modern Art Trio, ossia l'incontro fra Franco D'Andrea, Franco Donani e Bruno Tommaso, in questo disco che sarà figlio unico, non incideranno altri insieme, ma è come se il caso avesse voluto che questi artisti si riunissero per portare avanti un progetto che darà una propria voce al jazz italiano.
0: Jazz progressivo, no?
1: Perché, sì, sulla copertina appunto riporta il nome Progressive Jazz, anche se forse magari chissà gli autori voleva essere anche un limite, però era il significato di distanziarsi dalla musica seriale che si ascoltava e che si faceva in Italia, questo paese dove si può dire tranquillamente che il jazz abbia avuto una sua espressione propria, in qualche maniera abbia percorso una sua strada e in qualche maniera sempre sia stata poi emulata da altri. Per riprendere le note della copertina, primo e unico disco del Modern Art Trio, la sigla Progressive Jazz è un preciso indicatore di marcia e di direzione, un evidente richiamo alla spinta innovativa di un triunvirato che sviluppa un costrutto sonoro imperniato sull'equilibrata commistione di musica sperimentale, fusion espansa, accenni di dodecafonia e free jazz. Insomma, l'ascoltatore, continuano le note di copertina, si trova di fronte a un piccolo gioiello di jazz progressivo, multistrato e cinetico, proiettato forse inconsapevolmente verso un futuro che avrebbe fatto della confluenza di stili e linguaggi la principale regola d'ingaggio degli anni a venire. E dunque noi ce lo ascoltiamo nel brano che apre l'album, URW, di URW, di appunto la composizione di Franco D'Andrea, e la mettiamo subito.
0: Chissà che starà a significare. Ci siamo?
1: Wow.

0: Ascolto di Radio Onda Rossa in questo lungo pomeriggio di musica, dove noi altre trasmissioni, e mentre il presidente in diretta gira il disco, possibilmente senza romperlo.
1: C'hai paura?
0: Eh? Sì, un po' un brividino mi è venuto quando ho visto, ecco, si strappa la camicia girando il tavolo, e ci è venuta voglia di ascoltarci il lato B, il primo brano del lato B di questo Modern Art Trio. È un brano dedicato a George Gershwin, suonano Unnecessarily So, e siamo curiosi. Un brano dura 10 minuti quasi, però ce lo vogliamo ascoltare, anche perché siamo curiosi di ascoltare quale sia la loro interpretazione di Gershwin. Andiamo, vado?
1: Vai, vediamo se ho posizionato perfetto.

0: Dunque, la versione del Modern Art Trio di questo brano di Gershwin, Necessarily So. Particolarità di questo terzetto, anche il fatto che siano polistrumentisti, in questo album si esercitano nel suonare diversi strumenti. Franco D'Andrea, oltre che al pianoforte, suona anche il piano elettrico e il sax soprano, Franco Tonani la batteria e la tromba e fischietta e in un brano, Bruno Tommaso resta inchiodato al contrabbasso alla, e dunque vediamo, finiamo qui questa
1: sì ci stanno già di là scalpitando
0: scalpitano?
1: Sì,
0: cioè, io ho visto abbiamo, in parità, ma non
1: c'è il turno, sai, no, quel turno del sabato pomeriggio,
0: grandi idee del presidente
1: e questa, quest'oggi, questo sabato pomeriggio vi beccate Fondamentale, che conoscete.
0: Dico Fondamentale,
1: esatto, mette questi brani del movimento delle parole. Noi eravamo giovani, cioè noi eravamo già un po' anziani,
0: esattamente, e ci piace riascoltarli,
1: e ci piace ascoltarli.
0: Una bella nota del venerdì pomeriggio di Radio Onda Rossa
1: assieme a Semilla, Musica dal mondo,
0: sarà un bel connubio da ascoltare.
1: Dirti Costa d'Avorio, musica dalla Guinea, dal Senegal, insomma, cose così.
0: Beh. Insomma, prima di chiudere, vediamo come abbiamo composto questa scaletta. Il filo era quello del pianoforte, declinato in varie maniere, da quello di Chick Corea a Stefano Bollani, passando per Thelonious Monk, Duke Ellington, accompagnato al sassofono di John Coltrane, Duke Ellington, che abbiamo ritrovato insieme all'orchestra di Count Basie, e per finire una dedica a questo disco dei Modern Art Trio. Siete ascolto di Radio Onda Rossa.
1: È tempo di sentire I Wish I Knew How It Could Feel To Be Free.

0: È tempo di chiudere, senza però prima non aver ricordato, ho detto, vabbè, festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa. Tu dicevi che non mi ricordavo tutto? Allora, 22 maggio alla SNIA, le Fucsia, Young Panini, Young o Young, perché non è scritto come Young. Young si scrive
1: Young, glielo chiederemo, anzi glielo chiederete quando state dalla SNIA, 22 maggio.
0: Jung Palina, tu ci sarai?
1: Io non glielo chiederò, sì, però sì, se qualcuno è curioso, questa curiosità francamente non mi ha preso. Non è che è un errore, un refuso di stampa, no.
0: Sam Arcanda, War, BDC, Hola H Etica e Carenza 503. Cucina Angolo Mojito, tutto questo alla ex SNIA in via Prensina 173.
1: Ed è solo l'inizio della festa di Radio Onda Rossa, che poi continuerà domenica 24 maggio qui sotto a Via De Volsci, come sempre con la strada a farla la padrona, insomma, la radio in strada a fare festa, a cominciare dalle 13:30, pranzo sociale. Dillo tu.
0: Poi laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna.
1: Tutto a memoria, sta andando.
0: Alle 17 letture dalla Palestina e dalle 19 DJ set con la cicala.
1: Cicala. Bene, lasciamo i microfoni.
0: Sì. Buon
1: proseguimento, buon pomeriggio.
0: Quello che volete.
1: Un abbraccio fraterno sempre a chi non gode della propria libertà.

Ja!

0: e a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare.
1: Se l'ascolti di Radio Onda Rossa, e oggi è una puntata particolare, gemellata tra Semiglia, che è la trasmissione mia, e Fondamentale, che ecco qua, è
2: bella.
1: E quindi è un'idea che qualcuno ha avuto qui in radio di mettere insieme due trasmissioni. Io la trovo un'ottima idea, anche per coprire un po' il turno del sabato pomeriggio, che a volte è vuoto. E quindi eccoci qua, e siamo pronti con tanta bella musica, non proprio un tema definito, ma sono sicuro che vi metteremo delle belle cose, cercando magari poi di mantenere un po' un tema musicale, se ci va, oppure no. Però vorrei cominciare con facendo delle domande a Fondamentale, perché la tua trasmissione mi sembra è incominciata dopo la mia. Io sto alla 123esima puntata, te?
2: Sì, è giovane, mi sa, l'ho caricata proprio oggi, 35esima.
1: Vabbè, insomma, dai. E quindi, insomma, quant'è? Un anno?
2: Sì, ho fatto un anno praticamente il 25 aprile. Quindi proprio...
1: a fagiolo.
2: Esatto.
1: Senti, ti volevo fare delle domande proprio sulla trasmissione tua. E per dire come ti è venuto, cioè era tanto che meditavi di venire in radio, poi mi dicevi che te sei anche hai un sound system, no? Giusto?
2: Sì, abbiamo un sound system con dei compagni giù in Basilicata, però in realtà no, non è le motivazioni legate alla mia venuta in radio non sono collegate a sostanzialmente il sound system, ma in generale motivazioni musicali. Da quando sono piccolino mi sono avvicinato alla musica, io dico per fortuna, ascoltando cose abbastanza datate, ovvero andare a Sapossa relativamente al reggae sul sound system. Beh. Quindi ho sempre ammirato un po' Radio Onda Rossa per l'aspetto politico che è legato alla musica nata da questi studi, diciamo.
1: Sì, roba antica, per me non tanto antica, perché insomma forse si evince che c'è una differenza di età fra Semiglia e Fondamentale, e questa è una cosa bella però. E quindi diciamo tu ti sei, però ho visto dalla tua trasmissione che conosci molto bene la musica di movimento, e la conosci sicuramente anche meglio di me, insomma, perché... ne metti parecchia.
2: Poi ripeto, cioè, sono nato probabilmente negli anni sbagliati, però la cosa che sostanzialmente mi fa ascoltare molto, ma parlo al plurale probabilmente perché un po' con tutti i compagni giù ai paesini nostri, i collettivi, siamo cresciuti con questa impronta musicale, e musica che purtroppo, dico purtroppo, è ancora molto attuale. E musica che faccio riferimento specialmente al rap e reggae, è nata nei centri sociali, quindi non è semplicemente la copia dell'americano, del giamaicano, ma ha assorbito quello che era la trama, il tessuto sociopolitico, culturale italiano dell'epoca, che, ripeto, purtroppo è ancora troppo attuale. Dobbiamo migliorare molto da questo punto di vista.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, i temi magari erano leggermente diversi, si parlava della guerra nel Golfo, ma poi alla fine le storie sono sempre quelle, insomma.
2: Sì, cambiano, sì. Diciamo, i personaggi, ma non gli scenari.
1: No, gli scenari sono sempre quelli.
2: I fasci, le guerre, le bombe che cadono... clientelismo politico.
1: Quindi sono sempre presenti, se non addirittura un periodo in cui si sta andando anche sempre peggio. E l'hip hop, il rap di movimento in Italia è stato veramente forte, come hai detto te, sì, ha dato qualcosa in più. Secondo me anche un po' anche in altri paesi europei e non solo, però l'Italia sì, siamo stati fra i primi a dare questo senso, sicuramente un po' in Francia, in Grecia, in Spagna, un pochino in Germania.
2: Sì, stavo pensando agli anni, stavo facendo mente locale, ora mi sfuggono gli anni precisi, però proprio per quanto riguarda probabilmente le produzioni nella lingua locale, siamo stati quasi dei pionieri.
3: Sì.
2: Probabilmente non voluta questa cosa, infatti tra le persone, i cantanti che stimo di più ci sono Lampadred, Treble e naturalmente Militan P. E raccontava, se non sbaglio, Treble che ad una serata che fecero in Olanda, Treble, Militan P appunto con Lampadred che selectava, vennero fermati a fine serata e gli venne detto da dei mega Rastaman: siete brevissimi a cantare ma non si capisce niente in inglese, perché non lo fate nella vostra lingua? Erano più o meno i tempi in cui si frequentava Bologna, l'isola nel cantiere, e provavamo a ragionare con Mimmo Superbass di Hyundai Sound System, che faceva parte dei Different Style, il primo gruppo reggae italiano sostanzialmente, proprio sul fatto che probabilmente il reggae ha influenzato le produzioni in italiano anche del rap in Italia, perché appunto c'è stata questa influenza che è stata un po' portata poi a Bologna, Isola nel cantiere, grazie a Treble, grandissimo Mighty DJ Warre che selecterà oggi qui a San Lorenzo, e quindi probabilmente c'è stata un po' un'influenza che è stata diffusa e è nato quel che è nato.
3: Meno male.
2: Giusto per, sì, però giusto per concludere, perché non ho effettivamente risposto alla domanda sul come trasmetto dalla radio, perché io sostanzialmente infatti non mi ero mai interessato alla radio da un punto di vista del trasmettere, passare musica. Mi è sempre attratto molto interessato la parte politica della radio, e avendo parecchi dischetti vinili degli AK-47, oppure volevo appunto far tornare a casa il disco dell'Andare a Saposse, mi faceva piacere fare una selezione, e tramite un compagno di questa radio di Split sono venuto ospite alla sua puntata a fare una selezione. La cosa per me doveva nascere e chiudersi lì, perché proprio, ripeto, per fortuna mi sfogo molto da un punto di vista musicale grazie al sound system, mi piace selectare più musica reggae, che non è la musica che si addice di più a una radio come Andarossa, un segnale che disturba come quello di Andarossa. Quindi sono stato un po' trascinato in mezzo a questa cosa dal compagno di Split, che con il quale sono in debito, dice lui, però io invece non mi sento di essere in debito, perché mi ha collato questa cosa, come dice un'altra compagna, Radio Andarossa, la radio di chi se la colla. Quindi abbiamo parlato della trasmissione, direi proprio di selectare quella che è la sigla della trasmissione. Abbiamo citato Militan P, è cantata da Militan P, conosciuto in Italia, se non erro, proprio qui a Roma da Gialinga di RDK, che portò il suo sound system da Londra, stette qualche mese in Salento e a Roma, al Forte Prenestino, e da lì nacque questo dubplate. Quindi listen the Italian style.
4: Listen the Italian style. Yeah. No, e senti l'ombra di Tampiero acqua. Date la punna sine. Meno moi. Ali guai. Senti di me moi.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Siamo a Via dei Volsci a San Lorenzo e stiamo sentendo un po' di casino qua sotto. Che sta succedendo?
1: Perché c'è il corteo per la casa, indetto dallo Spin Time. E ci sono tante persone, sembra un bel corteo che è partito dall'Esquilino e finisce qui a San Lorenzo, mi sembra.
0: Sì, dovrebbe finire qui a San Lorenzo. Se volete intervenire, 06 49 17 50
1: è il numero della radio, potete chiamare.
0: E ci ascoltiamo una ciunna allora, proprio a tema casa, direi.
1: Dai.
0: A tema casa occupate. Original Paparichi.

cuore infranto dello sgomberato, diceva Paparichi. Cuore infranto dello sgomberato, cobra governato, cobra governato. Obbligato a dormire nell'isola nel cantiere con la porta di sotto tagliata. La porta tagliata così vedeva prima dalle scale se salivano le guardie a sgomberarlo. Paparichi.

0: Si sente bello forte il corteo.
1: Eh sì, infatti ricordiamo a tutte e tutti quelli che fossero all'ascolto, se dovessero avere informazioni, volessero intervenire, 06 49 17 50 è il numero della radio, per poter dare informazioni.
0: Bene, adesso metto io un pezzo.
1: Sì, sì, proseguiamo con questo esperimento, vogliamo ricordare al volo, siamo... facendo un paio di ore di trasmissione condivisa tra le varie trasmissioni musicali a turno della radio, tutto improvvisato almeno per il momento, quindi prendetevela come viene. E proseguiamo, l'avete ascoltato un paio di tune passate da Fondamentale, trasmissione dedicata alla musica rap e reggae, e adesso passiamo la palla a Semilia. Io più o meno lo so, però vorrei, diciamo, qualche... Non ho mai avuto modo di chiedertelo personalmente, cioè di che cosa tratta nello specifico la tua trasmissione.
0: Vabbè, io l'ho chiamata proprio musica dal mondo, nel senso Semilia, vabbè, sai, semi. In realtà mi è venuto in mente il nome Semilia per via della San Semilia, però vabbè, perché mi piaceva il nome. E comunque il seme c'ha tanto significato, il seme per la rivoluzione, non lo so, comunque al di là di questo del nome, l'idea era proprio mettere musica di tutto il mondo, perché effettivamente sono appassionato di musica di tutti i paesi e mi piace ascoltare tutti i generi di musica, era un po' una scusa. E proprio avendo dato questo nome, non sapevo con dove sarei andato, ho cominciato con musica mi sembra la prima puntata era... donne africane, poi ho fatto il Messico, non sapevo bene dove andare. Ho capito che se andavo più in profondità possibile nei paesi a ricercare, probabilmente avrei avuto così tanto materiale per poi continuare la trasmissione. E quindi ho cominciato, facciamo i paesi africani. Io ce l'avevo parecchia musica africana, ma non era divisa per paesi, quindi mi sono messo a cercare, ho fatto tanta ricerca, non uso i sistemi classici per la musica, io scarico peer-to-peer, alla vecchia maniera, diciamo. E questo mi dà un vantaggio di poter anche comunicare con persone che hanno cartelle, hanno raccolte musicali, persone magari che stanno anche in Africa e che hanno raccolte che magari non puoi, musica che non puoi trovare neanche sui social, questi dei video, sul quel sistema che c'è che usano tutti per ascoltare la musica, lì non c'è certa musica, no? E quindi ho cominciato, mi sembra ho fatto Capo Verde e poi Senegal, e da lì si è proprio aperto un mondo, Mali, e poi tutto il giro dell'Africa è stato bellissimo, e poi ho provato a fare i paesi dell'Asia. In Sud America è stato facile, e proprio per non attaccare la pippa, proprio in Cile ho trovato un sacco di pop, non tanto vecchio, però insomma anche magari di 10 anni fa, anche attuale, che in qualche modo ha uno spirito simile a quello delle posse italiane, perché ha un contenuto politico molto forte. E a proposito voglio mettere un'artista cilena che si chiama Indomita Morphosis, con cui ho anche poi ho avuto uno scambio via mail con lei, perché gli ho raccontato la radio, gli ho detto che avrei messo la sua musica alla radio, e l'ho fatto, e devo dire è stato molto bello, e lei era molto contenta, e diciamo c'è stato questo collegamento. E quindi vi metto il suo brano che si chiama Indomita Morphosis, come che è il nome proprio anche dell'artista e di questa rapper cilena. Vado.

0: E lei era Indomita Morphosis dal Cile. E quindi adesso che ci metti?
1: Dai, seguo io, provo a mettere qualcosina stesso paese.
0: Ah sì, dal Cile?
1: Spero di non fare scivolone.

0: Allora, sì, loro erano la Lira Libertaria, un gruppo cileno. E
1: l'ho azzeccato.
0: È grande, alla grande. E quindi io dico, siccome mi piacciono molto la Lira Libertaria, metto anche io un brano che si chiama La Mazurquica Anarchica. La Mazurquica Anarchica, in pratica. La traduzione è quella. Vai, vai.

0: Eccoci, eccoci. Il corteo prosegue, qua si sente. Siamo a San Lorenzo. Corteo per la casa, detto da Spin Time.
1: Vai. Continuo io? Sì. Stiamo passando la palla, ricordiamo, stiamo trasmettendo due trasmissioni, Semiglia è fondamentale. Io metto questo.

l'ex Ximena Castro, che ci dice quali sono le mani che si sporcano sempre di sangue. Sono le mani bianche.

0: E torniamo in voce, sono le 16:56, siamo sugli 87,9, la frequenza che disturba di Radio Onda Rossa, e passiamo la palla a Semilla.
1: E va bene, allora stavamo in Messico, io riporto un po' sull'hip hop e vi faccio ascoltare una cantante che è abbastanza sconosciuta, messicana, si chiama Jazzy P, il suo brano si chiama Democracia, ascoltatelo.

0: torniamo in voce e proseguiamo con un'altra tune sempre di una cantante femminile, una voce donna, però sempre molto cattiva.
1: Libre comme le vent, j'ai mis les voiles, oui j'ai tué l'impossible, ici fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui.

0: Ok, siamo quindi in Europa. Come si chiama lei?
1: Lei si chiama Kenny Arcana.
0: Ok, e quindi io rimango in Europa, però voglio fare passo alla Grecia con una cantante, Sada Zinia, che è abbastanza nota nella scena hip hop greca. Il suo brano di qualche anno fa si chiama Signomi Pnigica.

0: torniamo in voce. Oggi ricordiamo l'anniversario dell'uccisione di Peppino Impastato e ci ascoltiamo una canzone di Del Pacino che ci ricorda di questa vittima di Stato.
1: Ma tu non lo capisci? Che se parli così, quelli ti ammazzano.
2: E se quelli mi ammazzano, tu che cosa fai?

0: tali il Senegalino, ma perché non finisci gli studi? Tu vuoi lasciare questo cesso di paese? T'aiuto io. Però tu mi devi mettere che te devi tutte queste minchiate intese dalla mafia.
1: Certo, appena si parla di mafia tutti sull'attenti. Tu e gli amici tuoi.

0: qua sono.
1: Ora smontate tutto.
0: Noi non togliamo niente.
1: Ora togliete tutto, togliete tutte queste cartelle e ve ne tornate subito a casa.
0: La nostra Costituzione sancisce la libertà.

0: di fondazione di Radio Onda Rossa. Infatti a breve ci saranno i 49 anni di Radio Onda Rossa. Supportate questa radio autogestita da 49 anni. Venerdì 22 a SNIA c'è un sound system montato, ci sono le fucsia, ci sono i BDC, un botto di compagni e compagne. E domenica 24 maggio invece a San Lorenzo, sotto la radio in via dei Volci 56, pranzo.
1: Proprio qui sotto.
0: C'è il pranzo, ci sono DJ set pure, sì.
1: Sì, c'è anche il laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna. E poi alle 15, alle 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, e poi dalle 19 DJ set a cura della Cicala.
0: Ah, e allora mega DJ set, non potete mancare, imboccate come dice la Cicala. E ci selezioniamo un altro giorno per Peppino Impastato.
2: Sei andato a scuola, sai contare?
3: Come contare?
2: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
3: Sì, so contare.
2: E sai camminare?
3: So camminare.
2: E contare e camminare insieme lo sai fare?
3: Sì, penso di sì.
2: Allora forza, conta e cammina.

Eccoci, allora adesso vi metto il brano degli Usmamò, Siamo i ribelli della montagna, la loro versione del canto popolare partigiano Siamo i ribelli della montagna.

0: 26x1. Aldo dice 26x1. Aldo dice 26x1. Aldo dice 26x1. Aldo dice 26x1. Aldo dice 26x1. Aldo dice 26x1. Aldo dice 26x1.
1: E torniamo in voce, sono le 17:29 minuti. Siamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con questa trasmissione a conduzione condivisa dalla trasmissione fondamentale e dalla trasmissione Semiglia. E andiamo avanti con una ciunna e questa nello specifico la dedichiamo a tutti i compagni e tutte le compagne che ieri hanno preso il bastone e hanno tirato fuori i denti a Venezia.
2: Luce!

Sabiglio tutto con la sua manazza. Manca la vita mia, dice che è mia. Distruggele Gesù, sta mala razza. Distruggele.

0: Adesso metto io, diciamo che vado così, cambio un po' e metto dalla Campania, direi che metto, non la trovo.
1: È colpa mia che...
0: Eccola qua, è Teresa Desio, volesse addiventare. La volevo proprio ascoltare, c'ha pure un po' di reggae dentro questo brano.
1: A diventare fine. Un brigante?
0: No, volesse diventare un pesce no mare.

in questa conduzione condivisa ogni sabato dalle 16 alle 18 delle trasmissioni di Radio Onda Rossa. E ce la stiamo palleggiando con Semilla, e adesso è il turno di fondamentale, stiamo un po' divagando, quindi divagare per divagare. Preciso che, come diceva qualcuno, è solo musica. Chi la crede un pericolo ha trovato sto veicolo per rendersi ridicolo. Quindi è solo musica, sono solo simboli. Non a caso il titolo della canzone cozza un po' anche con il nome degli artisti del gruppo. Loro sono i P38, la canzone è nuova, è Brigate Rosse.

0: e la sfumiamo prima. Parlavamo di simboli. Questa è solo musica. Chi la crede un pericolo ha trovato sto veicolo per rendersi ridicolo. Come dicevano Stock e Mad Buddy.
1: Le piace Stalin, ma quando è fatta dice che son l'anarchia. Casa vacanze chiusi al centro di Pyongyang. Con i miei fra siamo il partito del lavoro.

ma quando è fatta dice che son l'anarchia. Casa vacanze chiusi al centro di Pyongyang. Con i miei fra siamo il partito del lavoro. Ho

0: quindi questo era uno svarione. Torniamo in voce, siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa June è stata passata da fondamentale. Passiamo la palla a Semiglia per continuare questa conduzione condivisa dalle trasmissioni musicali di Radio Onda Rossa.
1: Allora, io vi metto i Neighborhood Kids, che sono un gruppo che è uscito da poco. Loro sono messicani, sono giovani, però i loro testi sono molto impegnati. Ascoltiamo, molto diretti. Ascoltiamo Billy Bomb.

0: Che torniamo in voce, metto io.
1: Dai, sì.
0: Ok.
1: Tocca a te.
0: Abbiamo messo prima l'IP38, rimettiamo l'IP38 per altre sonorità.
2: Certo, ci ammazza.

fin del giorno di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo è un po' fuori. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo posto? Così la vogliamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti.

0: Beh, ok, siamo alla fine di questo gemellaggio di due ore. Che
1: io gemellaggio?
0: Io sono contentissimo, sono stato proprio bene con Fondamentale. Adesso però, quando ricapiterà, insomma, spero presto, anche se questo, se ho capito bene, il meccanismo è che la prossima volta saremo con persone diverse. E va bene, però insomma, aspetterò quando ricapiterà di fare una puntata con te, magari... ci possiamo, abbiamo visto i nostri gusti ancora meglio, possiamo anche prepararla con un tema più preciso.
1: Assolutamente, infatti è stato tutto improvvisato, lo ricordiamo. Comunque sicuramente ci rivedremo a breve, perché ricordiamo 22 maggio e 24 maggio ci stanno i festeggiamenti per i 49 anni di Radio Onda Rossa, quindi venite tutte e tutti a
0: all'Ex Asnia
1: il 22, e qui a San Lorenzo sotto la radio in via De Volci
0: il 24 da pranzo.
1: E quindi niente, bella breve su queste frequenze Salpinus, che è già qui negli studi di Radio Onda Rossa. E un saluto a tutti le persone che lottano, soprattutto le persone private della propria libertà. Bella.
0: Grande.

Radio Onda Rossa 87900 MHz e www.ondarossa.info per ascolti streaming. Sono le 18, dalle 18 alle 19.30 c'è DJ Lenin, appunto. Loro sono The Pointer Sisters, che canta.

dopo The Pointer Sisters, un primo maggio storico di un bel po' di anni fa, ma non per questo bello. Una bella coppia con altri musicisti di contorno naturalmente, Pino Daniele e Cicco Ria.

0: Come on, get set to go. Walking on the Settlers Reef.
1: Capino Daniele, ma non era la versione che voleva volevo in origine mettere, perché c'era anche poi una sola sicuria, comunque bella lo stesso. Can't you hear?

Il piano di Michel Petrucciani con un piccolo medley, prima Besame Mucho appunto adesso, e poi Looking Up. Michel Petrucciani.

Besame Mucho al piano, in versione live, Michel Petrucciani. Ora appunto il pezzo cambia e diventa Looking Up.

sulle note di Petrucciani. Vi ricordo 49 anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio, CSOA ex SNIA, via Prenestina 173. Swan, Fuchsia, Jung, Paninaru, Sam Arcanda, War, BDC, Cerny, Ola, AKA, Etica, Carenza 503, Cucina e Angolo Mojito. E la domenica 24 maggio a San Lorenzo, via dei Volsci 56, dalle 13, pranzo sociale, sotto la radio, canti, letture, dalla Palestina, DJ Set. 49 anni, Radio Onda Rossa.

Salpinaz, il piano di Stefano Pollani, Jesper Bodil, insieme a Jesper Bodilsen e Morten Lund. Il pezzo è Mi ritorni in mente. Stefano Pollani, piano.

Stefano Bollani, Jesper Bodilsen, Morten Lund, mi ritorni in mente. Stai ascoltando Salpinaz, ma soprattutto Radio Onda Rossa. Salpinaz il sabato dalle 18 alle 19.30.

Fabio Concato incontra Jazz insieme a Paolo Di Sabatino Trio. Il pezzo è Tienimi dentro te. Fabio Concato, Jazz. Di Sabatino Trio.

cosa pensi quando mi guardi, cosa sogni sul mio petto un po' stanco, sei così serena, stassi

ma stai con me. Amore, sei buffa sul leggi, tu che dicevi nella tasca, ti ho messo una mia fotografia e tu mi guardi gli occhi grandi un po' severi, io ti aspetto.

tempo fa. Lei è Tania Maria, il pezzo è Come With Me. Per rimanere in Brasile.

0: La voce e il piano di Jamie Callum qui a Radio Onda Rossa Salpinez, ancora insieme, eh? Il pezzo What a Difference a Day Made.
1: What a difference

Ancora insieme a Sarpinaz, lei è Chiara Civello con questo arrangiamento di My Way, Frank Sinatra. È il momento dei saluti, saluti a tutti e a tutte coloro che sono stati all'ascolto. Grazie del vostro ascolto. Much more.

Ci siamo, ci siamo. Ci salutiamo con questa, La Belle Dame Regresse. Lui è Sting, questa è Radio Onda Rossa, questo è Salpinas che va in onda dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87-900 MHz e in streaming www.ondarossa.info. Ancora salute a tutti, state bene, La Belle Dame Regresse.

0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa, 19:45, minuti primi, quasi 46, ritorniamo in diretta dopo una settimana di registrata che insomma ci è mancata, devo dire, il bello della diretta, ma non ci sono mancati sicuramente gli ospiti e mai invadenti come quest'oggi, insomma potevamo oggi tornare in una situazione, sembra un...
1: Oggi un'invasione aliena, sì, probabilmente. Sì, sì, guarda, oggi abbiamo... robe brutte proprio a disaccordo.
0: Sì, io già da sotto, diciamo, avevo quasi pensato di deviare all'ultimo, perché insomma ho aspettato un attimo.
1: Lo sai, io ero sopra, tu mi mandavi un messaggino, Chris, ci vediamo a prenderci una birra da qualche parte. Esatto. Io sarei sceso, venuto
0: ti
1: con
0: saresti
1: te.
0: Saresti tolto la barba posticcia per
1: sì,
0: non destare
1: sì, sospetti. Tu sai che la mia è incollata, io la tolgo la sera e la rimetto la mattina, solo, perché
0: esatto,
1: insomma io sono in verde.
0: Situazioni intime, diciamo, che però vi racconti solo in privato.
1: Esattamente, nella nostra chat. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuti a una nuova puntata scoppiettante di Disaccordo, il vostro e il nostro programma preferito di Radio Onda Rossa 87.9 in FM su Roma. Ricordiamo Disaccordo essere con molta molta molta probabilità, ci aggiriamo a cifre intorno al 91,4%, la
0: forte
1: trasmissione radiofonica più bella della storia della radio mondiale ed interplanetaria.
0: Va bene, va per benissimo, questo, allora oggi prendiamolo subito la...
1: Oggi le pasticchette hanno fatto effetto.
0: Oggi sì, oggi hai fatto il carico di pasticche, anche
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: erano già tenite
1: di maltodestrine.
0: Lo vedo, lo vedo. Ok, allora ricordiamo sempre che Disaccordo è una trasmissione, diciamo, che tenta di premiare la buona musica e lo fa, diciamo, nella maniera più ovvia possibile, ossia tentando, diciamo, di far smettere di suonare chi buona musica non fa.
1: Esattamente, questo, diciamo... anche perché veniamo dopo un programma che buona musica trasmette, ovvero Sapienza.
0: Sì, ma soprattutto insomma veniamo da un mondo in cui di musica ce n'è già tanta, quindi
1: e noi siamo cultori, siamo cultori e amanti
0: perché
1: della buona musica,
0: aggiungerne altra ancora.
1: Bravissimo,
0: non è
1: esatto,
0: sufficiente, diciamo, che ancora non l'ascolteremo mai tutta se cominciassimo dall'inizio,
1: non ce la faremo,
0: non ce
1: mai
0: la faremo,
1: in tempo,
0: quindi,
1: però
0: non...
1: facciamo in tempo sicuramente a presentare gli ospiti, ovvero i malospiti di oggi, quindi io direi, Marco,
0: vai,
1: velocissimamente,
0: ma che fare,
1: un'oretta circa, esattamente. Olè.
0: Buonasera sonnecchiose ascoltatrici e distratti ascoltatori di Radio Onda Rossa, qualora non ve ne foste accorti, come ogni sabato alle 19:40 sta per iniziare una nuova noiosissima puntata di Disaccordo, la trasmissione che vuol restituire la giusta braccia all'agricoltura sostenibile per sottrarla alla troppa musica inascoltabile. In questo sabato 9 maggio 2026 viene a trovarci un gruppo di scappati di casa che si sono ritrovati a mezzo a una strada, e fino a qui sarebbe tutto giusto e meritato, se non fosse che della strada fanno il loro palcoscenico principale, che li porta a essere considerati più fastidiosi degli stormi di piccioni a ottobre. Questo collettivo, nato nel 2021 sulle strade romane, ben presto capisce che una città così già piena di problemi non va stuzzicata troppo, per cui dopo le prime sincere avvisaglie di intolleranza da parte di diversi quartieri, decidono di spostarsi un po' in giro per l'Italia. Ovviamente anche il resto dello stivale non li accoglie proprio benissimo, e così i nostri prodi tornano all'ovile e si inventano la formula del live su strada con ospiti a fare un po' da capro espiatorio. Infatti i nostri simpatici amici sono prettamente una banda strumentale, per cui decidono di mettere un frontman ogni volta diverso, proprio per far sì che gli insulti peggiori si riprenda lui. Il loro piano, per quanto astuto, subisce diverse battute di arresto, vuoi perché non tutti i cantanti ci cascano, vuoi perché sono spesso vittime di astruse leggi e regolamenti che rendono molto difficoltoso suonare per strada, ancora di più se si suona male come loro. Vengono oggi a raccontarci le loro vicende, che ci interessano veramente poco, a provare a fare cappello con me e Chris, che siamo certo le persone meno adatte a dargli spago, ma soprattutto a farci sentire dal vivo il perché sia la formazione più cacciata dalle strade di tutta Italia. Insomma, come avranno capito, gli stormi di piccioni allo stomaco imbarazzato e le vie di mezza Roma sono oggi ospiti a Disaccordo, i Brobasque.
1: Buonasera.
2: Ciao a tutti.
0: Qualcuno
2: ciao,
0: si avvicini al microfono.
2: Io sono Riccardo, uno degli stalker che va dato fastidio.
1: Allora Riccardo, intanto il microfono è semovente, nel senso che se muove,
2: okay,
1: quindi lo puoi...
2: Oh,
1: vedi,
2: non
1: vedi.
2: Io,
1: sì, sembravi un po' Igor.
0: Io avrei lasciato un altri 5 minuti così.
1: Sarebbe
2: stato carino.
1: Però dai, dai, sono stato, siamo una personcina a modo, come mi si confà.
0: Brobasque, sì. Brobasque è venuti, diciamo, in buona parte già qualche tempo fa sotto falso nome di Odruz,
2: esatto,
0: diciamo che è la
2: sì,
0: vostra,
2: insieme all'amico Luca che sta qui con me.
0: Ok, ok, perché diciamo avete una formazione, diciamo, reggae, poi parte di voi, diciamo.
2: Abbiamo probabilmente un disturbo di personalità.
0: Sì,
2: inizio
0: sì,
2: a pensare, per cui ogni...
0: E non è neanche il vostro difetto più grave.
2: No, no,
0: me,
2: anzi, forse è il pregio.
1: Però depone a vostro favore il fatto che l'avete sciorinato al microfono, per cui insomma è terapia anche questo.
2: E tra le varie, diciamo, personalità che abbiamo, ci sta anche la band The Odruz, che è il nostro progetto di musica originale basato sulla musica reggae e sulle influenze, insomma.
0: Ok, della... invece con il Brobasque fate, diciamo, casino in mezzo alla strada,
2: con
0: no?
2: Con il Brobasque penso che sia una descrizione abbastanza attinente di quello
0: va
2: che
0: bene,
2: facciamo.
0: Va bene. Non avete nulla di registrato, e questo è un altro pregio, insomma, che vi...
1: mi piacciono questi ragazzi.
0: Non c'è rischio di
2: andare con altra musica non a diretta, insomma.
0: Esatto, quindi diciamo non c'è rischio che li ascoltiate per sbaglio in qualche radio, che li possiate scaricare o incontrare.
2: No. Non uscite di casa, non uscite di casa perché c'è il rischio che...
1: Esattamente. Oppure se siete in casa e fate dei bei secchi, insomma, di acqua magari gelata, soprattutto d'inverno, e li buttate in modo che
3: potete farlo al grido
1: che qui c'è, domani c'è gente che lavora.
3: Loro, sai, si travestono da mimi, insomma, da disegnatori di strada, da altre cose, e poi quando meno te l'aspetti cominciano a suonare, si alzano il concertino.
1: Esattamente.
3: Devi stare un po' attento a chi ti avvicini, no? Perché il mimo, tutto sommato, è abbastanza innocuo, tu pensi, invece poi ti ritrovi Riccardo che suona.
1: Bravo, esatto. Mai. Tu dici che loro suonano, io non ne sono così convinto, quindi ho bisogno di una dimostrazione, quindi ragazzi, a questo punto dimostrateci che suonate e non fate soltanto casino in mezzo alla strada, per cui ci fate ascoltare, immagino, un primo pezzo e ce lo presentate voi magari al microfono.
3: Beh, sì, per noi
1: qualcuno di voi ce lo presenta
3: sempre
1: questo
3: Riccardo,
1: pezzo.
3: Riccardo,
1: prego.
2: Si chiama pezzo 1.
1: Pezzo 1,
3: mi sembra un ottimo nome,
1: benissimo,
3: vai. Che rende giustizia a tutti.
1: Allora, ci ascoltiamo pezzo 1 dei Bro Basque, ragazzi.
3: Vai.

0: Va bene, allora questo era il primo brano, insomma, che ci siamo sentiti della formazione ospite di quest'oggi, appunto i Brobasket.
1: Esattamente, senza voce, che è una cosa che, insomma, alla fine è gradevole.
2: Proprio... I cantanti sono brutte persone.
1: Bravissimo.
2: Assumo la responsabilità di questa affermazione, però la voglio dire in maniera forte e decisa.
1: Guarda, da ex cantante ti dico che
2: c'ho ragione,
1: hai perfettamente ragione. Giusto, ho smesso di cantare perché i cantanti
2: allora
1: sono delle brutte persone. Bruttissime persone. No, mi piace, insomma, ci ho sentito dei tempi dispari, quindi adesso andiamo a ciccio, al fenomeno del momento, insomma, mi date una vostra impressione sui Engin de Poitrain che stanno spopolando, insomma, un po' ovunque.
2: Vabbè, noi e Matroc per me sono sempre state belle cose, quindi sono solo contento, poi su di loro non ti so dire.
1: No, certo, vabbè, fenomeno del momento, quindi mi interessava sapere un attimino il vostro...
2: Pensano i ragazzi...
0: Allora, calcolate che tutto ciò che state dicendo, a parte Riccardo,
2: venite più
0: sembra
2: vicini,
0: una sorta di tombino.
1: No, mi piace aprire un dibattito su Engin de Poitrain, perché non abbiamo mai parlato qua in trasmissione. Quindi
3: funziona molto bene sia come immagine che come musica.
1: Immagine fortissima, no?
3: Tutto perfetto, secondo me, oggi in cui serve anche... avere un'immagine e comunque un pacchetto completo, loro sono fantastici.
1: No, invece tornando a voi,
0: come siete finiti in mezzo a una strada?
1: Infatti,
0: la domanda da fare non è questa.
2: Diciamo, vabbè, il progetto nasce subito dopo il Covid.
0: Ok.
2: Poche serate, poco lavoro, la situazione dei locali già la conosciamo prima, immaginate dopo.
0: Ok.
2: Ed
0: è
2: nato
0: tutta
2: come
0: colpa del Covid,
2: sì, è colpa del Covid, diciamo, dai. Il Covid del capo espiatorio, diciamo che è nato come un bisogno di suonare principalmente. Poi ci siamo accorti che comunque la cosa c'aveva un riscontro, funzionava, e spesso noi alla gente che ci chiede gli diciamo proprio: ma scusa, perché devo andare in un locale se la strada mi paga di più del locale?
0: Ok.
2: No? E, sì, in tutti i termini di contatto con creare connessioni, follower,
0: anche economicamente, sempre, no, quel portafoglio che esce fuori dalla tasca.
2: A parte,
0: che
2: diciamo, è molto facile ancora battere l'offerta dei locali medi, però no, a parte questo, sì, diciamo che c'è stata proprio una risposta. Chiaramente, se tu come dire, non ti improvvisi, siamo dovuti arrivare a capire come funziona quest'arte comunque, certo, che è diversa anche dalla musica stessa.
0: Cioè,
2: abbiamo dovuto fare una
0: volta, no? Perché voi comunque venite non per forza, diciamo, tutti dall'essere, diciamo, artisti di strada. E la prima volta che vi siete trovati a dover decidere adesso andiamo là e suoniamo, e c'era qualcuno che ha fatto un po' da apripista, avete chiesto consigli, vi siete
2: sicuramente c'è stato chi ci ha aiutato, chi ci ha passato le conoscenze, le sue informazioni. Poi, cioè, ti faccio l'esempio mio, poi anzi lascio la parola a Giulio che lo vedo...
0: Sì, chitarrista, no? Chitarrista classico, no? Sembrerebbe camionista, no, diciamo, oggi... di professione, invece è chitarrista a dispetto proprio dell'aspetto fisico.
2: Sì. Esatto. E, diciamo, per l'appunto, che comunque l'idea dell'arte di strada ha sempre affascinato, poi però dici: oddio, ma come si fa, come non si fa, ti fai tanti problemi, poi invece... bastano quei due o tre suggerimenti, quei due o tre accorgimenti tecnici,
0: okay,
2: intanto per lasciarti andare. E poi sì, ci hanno insegnato tanti artisti di strada più vecchi di noi, con più esperienza di noi, ci hanno regalato la
0: più
2: loro
0: vecchi
2: esperienza.
0: Saranno contenti di sentirli,
2: diciamo, più saggi di noi, esatto, più maturi.
1: No, ma bello più vecchi, perché si crea zizzania e quindi magari potremmo aspettarci delle risse in piazza, così.
0: La rivolta dei vecchi di strada,
3: con tutti gli artisti,
0: con le loro stampellacce, no, che verranno.
1: No, una domanda che mi sorge spontanea, come direbbe il buon Antonio Lubrano: voi vi esibite sempre nello stesso luogo o cambiate, quindi
3: no,
1: girate?
3: Assolutamente no, noi cambiamo spot, diciamo, sia proprio per un'esigenza nostra,
0: anche per ragioni
3: di girare,
0: di,
3: cioè, secondo me poi quello che caratterizza questo tipo di arte è proprio muoversi,
1: certo,
3: perché se rimani fermo dopo un po',
0: certo, la gente capisce, non passa più là, svuotate anche la via, no? Cioè, un po'...
3: Beh, sicuramente muoversi è la cosa più bella di questo tipo di mestiere e di arte, secondo me. Quindi sì, noi abbiamo vari spot per Roma, dove andiamo. Nel corso di quest'ultimo anno ne abbiamo dovuti aprire tanti, perché ce ne hanno chiusi tantissimi.
1: Perché ricordiamola questa cosa che molti non lo sanno, ma è regolamentata,
3: è
1: vero?
3: L'arte di strada è regolamentata, minata da proprio da in tutto e per tutto dal nella nostra città, senza poi avere veramente un piano per fare un regolamento nuovo o qualcosa che sia veramente dalla parte degli
0: artisti. Qualche anno fa, e non escludo che lo rifaremo, diciamo, ne parlammo abbastanza sia con Adriano Bono, diciamo sempre,
1: sì, esatto,
0: lo salutiamo, perché
1: esatto,
0: si era fatto, diciamo, capobanda un po' degli artisti di strada, diciamo, su alcune battaglie importanti, e poi perché si diceva, diciamo, che mentre in altre zone anche d'Italia, però diciamo soprattutto poi si fa sempre esempio, ma giustamente il centro e nord Europa è un po' più semplice,
3: sì, molto più
0: capire
3: semplice,
0: diciamo, le dinamiche degli artisti di strada. Qua come sempre, insomma, si crea confusione,
3: c'è tanta confusione, hai detto bene, c'è tanta confusione anche negli stessi regolamenti, nelle persone che poi dovrebbero applicare questo regolamento, che poi non sempre sanno come lo conoscono nemmeno bene, quindi insomma è complesso. Nel tempo anche noi ci siamo proprio dovuti, tra virgolette, istruire su tutto quello che riguardava.
0: Qualche multarella ve l'hanno fatta, è capitata?
3: Qualche
0: multa?
3: Sì, assolutamente, sì.
0: Capita. Una.
1: Dai, raccontare la
3: no, sì,
1: la multa, dai.
3: O forse due.
0: La seconda,
1: no, raccontare l'aneddoto,
0: notificare,
3: però sì, è capitato.
1: Ce la raccontate?
0: Perché?
1: Ce la raccontate, magari?
3: Sì, beh, allora
2: lui si vergogna. Io parto dalla fine e poi la racconto.
0: Ma però sto dicendo multe per che
2: la
0: sono
2: multa
0: vate,
2: è arrivata con questa frase. Vai. Ricordati che io, prima di essere guardia, sono napoletano.
3: Beh, perché io poi mi sono un pochino agitato, leggermente.
0: È stata un parolotta testosteronica.
3: Non è stato semplice.
1: Sì, diciamo, è un po' tipo gli alci.
3: Però
1: quando
3: ecco,
1: si
3: suonavamo a Napoli con un altro artista di strada che si chiama Lampafali, che per noi è un grande amico e un grande maestro.
0: Ok.
3: Anche. E suonavamo con lui, appunto, e sono arrivati in questa piazza di Napoli dove fanno festa, diciamo, in questa piazzetta tutte le sere, e sono arrivati, hanno fatto la multa, proprio quella più alta che potessero fare, senza, tra l'altro, con noi, appunto, nessuno è di là, quindi stavamo lì proprio a fare un po' di busking a Napoli, cosa che abbiamo fatto poi diverse volte nell'arco di un anno e mezzo, però quel giorno purtroppo è stato...
1: Sei infausto, insomma.
3: Sì, è stato
0: Ma
3: infausto.
0: Di che cifre parliamo?
3: Niente, loro sono arrivati...
0: Si può dire? Cioè, sono 1.000 euro, sono 10.000 euro, sono
3: No, parliamo di 250 euro di multa.
0: Okay. Cada uno oppure a tutti?
3: Allora, no, questa cosa no. La multa se la deve prendere uno.
0: Uno, ok. Sì.
1: Okay.
0: Quindi uno che se la
1: prende...
3: Prendono per culo, giustamente, perché... Ma la so presa
0: io. Da come la raccontavi e non la volevi raccontare, era palese, insomma.
3: Però è stato anche un...
0: E ancora ti deridono loro per questa storia,
3: non è
0: mai finita.
3: Si è capito. No, devo dire, non è ancora arrivata a casa.
1: Non notificata.
3: Devo essere sincero.
1: Speriamo
3: che nessuno della municipale di Napoli ci stia ascoltando in questo momento.
0: Quindi l'avete presa a Napoli, ma anche a Roma o no?
3: No, a Roma no.
0: Non, cioè, vi siete riusciti a fare la multa a Napoli, però non si può sentire, vanno veramente
3: ma
0: in giro.
3: Guarda che... Ti assicuro che stavano molto incattiviti.
0: Va bene, vabbè, con voi ci sta pure, insomma, anche noi eravamo più di buon umore prima.
1: Sì, noi la multa non gliela facciamo, però li abbiamo invitati a disaccordo.
0: Però non siamo neanche contenti.
1: No, assolutamente, infatti siamo in disaccordo quantomeno con loro.
0: Esatto. Senti, allora io direi, sono 20:00, ci andiamo a sentire un secondo brano.
3: Va benissimo.
0: Suonato da voi, qua diciamo le multe non ce le fanno, ma le che va si lamenta qualcuno del condominio.
1: Sì, ma le che va a sentire colpi di scopa, insomma, provenienti dal piano inferiore.
0: Esatto.
1: Però vabbè, però ci sta. E brano numero 2 a questo punto si chiama, vero? Vedi come sono
0: come
1: aperto alla discografia.
0: Potresti fare la title track di una.
1: Guarda, sono prontissimo, gliela farei bellissima. Dai, ce l'ascoltiamo.
0: Vai, Grobusk sempre qua, ospiti live a disaccordo.

0: Va bene, allora questa era la seconda traccia di Brubasca, che diciamo sono stati un po' terrorizzati da me, diciamo, prima di salire qua in radio.
1: E, ah, gli ha messo paura?
0: Sì, tant'è che il chitarrista è venuto con la chitarra classica, insomma, ha spiegato il tutto, ma è arrivato, diciamo, più disarmato di così non poteva essere, devo dire.
2: Considerate che il suo nome d'arte è Drago.
0: Esatto, quindi pensa
2: e oggi
0: come...
2: sta con la chitarra classica per rispetto vostro, quindi sì, pensa...
1: lo apprezziamo sicuramente.
0: Ci fa anche molto ridere questa cosa, devo dire,
1: vorremmo utilizzarli un po' per farci scrivere gli intermezzi musicali per disaccordo, però questo si potrebbe fare.
0: Diciamo esattamente, ne parleremo poi
1: nelle sedi legali giuste.
0: Senti, allora, io intanto ne approfitto perché ho visto che c'è il manifestino della Festa Radio che quest'anno compie 49 anni e mi sono ricordato anche, diciamo, una bellissima performance proprio dei Brubasca. Mi tocca anche parlarne bene perché l'anno scorso vennero, diciamo, a fare, diciamo, questa improvvisata programmata chiaramente, diciamo, nell'Angolo Mojito, e fecero, diciamo, questo live di chiusura, diciamo, della serata vera e propria, che devo dire, diciamo, fu una cosa molto interessante.
1: Angolo Mojito, immagino gestito da te.
0: Angolo Mojito, dove chiaramente ero io, diciamo, nel ruolo del barman.
2: Posso confermare che per noi è stata una figata assurda.
1: Ma lui è il re dell'Angolo Mojito, tu lo vedi così.
2: È stato importante.
1: Tu lo vedi così, ma lui, diciamo, una bella l'Angolo Mojito, cioè,
2: quella è una delle migliori serate.
1: È masterpiece dell'Angolo Mojito, lui.
2: Aspettiamo con ansia.
1: Non si muove una foglia senza
0: anche
1: di
0: quest'anno
1: lui.
0: Diciamo, ci sarà, diciamo, l'Angolo Mojito all'interno, però ci saranno chiaramente anche tanti concerti perché c'è il palco grande, quindi, diciamo, ricordo che per sostenere Radio Onda Rossa, radio libera e indipendente dal 1977, radio che non ha né padroni né padrini, ma va avanti grazie alla sottoscrizione, ai radio abbonamenti, alle tante modi, diciamo, di sottoscrivere per la radio, uno di questi, sicuramente uno fra i più graditi, è quella di partecipare alla festa di compleanno della radio, e che quest'anno, diciamo, si splitta in due date: venerdì 22 maggio all'ex Snia Viscosa, diciamo, con una serie di concerti, Fucsia, Jung, Paninaru, San Marcanda, World, BDC e Ola Caetica, Carenza 503, e poi ci sarà, diciamo, dietro, e come sempre, diciamo, l'Angolo Mojito con musica, diciamo, che spazierà dal reggae all'hip hop, e anche quest'anno ci saranno delle improvvisate e delle sorprese, per cui, diciamo, vi consiglio di affacciarvi ogni tanto.
1: Quindi anche,
0: diciamo, anche
1: quest'anno te tocca far Mojito.
0: Assolutamente, sempre con piacere. L'anno scorso avevamo fatto, diciamo, eravamo stati uno dei primi, poi è diventato abbastanza, diciamo, risaputo e commerciale il Gazza Libre, e siamo stati, diciamo, se non voglio dire primi, però, diciamo, la prima linea, diciamo, dei posti, diciamo, che l'ha fatto.
1: Ma perché noi, noi lanciamo mode, noi
0: e
1: non eseguiamo
0: qualcos'altro, esatto. Esattamente. Comunque, insomma, la cosa importante è partecipare alla festa radio, e poi anche domenica 24 maggio, che proprio è il giorno del compleanno, insomma, qua sotto in Viale Volci 56, e si parte, diciamo, dalle 13:30, apertura festa, pranzo sociale sotto la radio, quindi anche là l'invito è venire a fare una domenica tutti insieme, e perché sicuramente è una cosa interessante, e si andrà avanti, diciamo, fino alle 7 di sera, diciamo, con DJ7 e letture della Palestina e altre, diciamo, iniziative molto belle. Quindi
1: tante cose belle, insomma,
0: maggio e
1: 24 maggio.
0: Dobbiamo
1: quindi
0: capire se noi il 23 trasmetteremo, perché in mezzo c'è questo sabato.
1: Esattamente, però
0: vediamo
1: però,
0: come ci svegliamo il 23. E dipende da come è andato l'Angolo Mojito. Se è andato troppo bene, probabilmente non riusciremo a venire qua a radio, altrimenti, diciamo, ci verremo, oppure ci verremo come spesso ci capita, un po' alticci, diciamo, cosa
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: un, po', un po' alterati, ma ci potremmo essere.
0: Esatto, andrà peggio a chi sarà l'ospite in quella situazione.
1: Sì, che poi in realtà è già calendarizzato, quindi non facciamo spoiler, ma ce l'abbiamo già, per cui
0: spiace,
1: proprio
0: per
1: il 23, per
0: lui.
1: Che poi sono anche amici, ricordo.
0: Erano
1: amici, insomma, ma anche un po' meno.
0: Allora, Brubasca, diciamo,
1: torniamo ai
0: Brubasca, diciamo romane, alla quindi, diciamo, iniziate a Roma questo vostro percorso, avete dei luoghi fissi, immagino, diciamo, dove vi riunite, dove la gente sa che più o meno, diciamo, vi trova un giorno della settimana.
1: Questo lo diciamo pubblicamente anche per magari per i nostri detrattori,
2: sempre,
1: per venire,
2: esatto.
1: Insomma,
2: allora diamo l'informazione
1: sbagliata.
2: Perfetto. Allora, come stavamo dicendo prima, in realtà noi ci siamo sempre dati come, diciamo, missione dell'arte di strada di muoverci tanto. Non abbiamo mai troppo pubblicizzato dove andavamo.
0: Okay.
2: Poi si sono creati dei luoghi un po' più, diciamo, punti
1: di ritrovo, dai. Okay.
2: Sì, degli appuntamenti che la gente ha iniziato ad aspettare, come nel caso di Porta Portese, dove certo, da due mesi a questa parte noi stiamo portando avanti questo.
0: Loro furbacchioni che fanno, vanno a Porta Portese
2: e dicono:
0: no,
2: c'è
0: vanno?
2: Un sacco di gente
0: la domenica. Esatto,
2: dice:
0: ammazza quanta gente c'è la domenica a Porta. No, quindi è una cosa.
2: Però
1: abbiamo suonato davanti a un sacco di gente.
2: Ma abbiamo suonato davanti a un sacco di gente, ma soprattutto penso la cosa più bella è che a questo sacco di gente che di solito va a Porta Portese si è ritrovata con musica diciamo libera, un aggregatore sociale, uno spazio per l'arte, perché comunque abbiamo voluto presentare tutti gli artisti della scena romana che sono venuti ogni settimana a presentare le loro canzoni.
0: Ok. Quindi si alternano dei vocalist poi, diciamo, ogni settimana.
2: Ma guarda, questo format che abbiamo chiamato Bro Basca and Friends, okay, con tanta fantasia.
0: Un nome sì, veramente
2: sì, proprio sì. Capisci che la nostra
1: innovativo, direi quasi.
2: La fantasia la mettiamo nella musica, poi come avete notato coi nomi è un disastro.
0: Sì.
2: Però detto questo, da un paio di mesi a questa parte eravamo un po' per le continue lotte sull'arte di strada, un po' perché non ci bastava più semplicemente lavorare per strada, ma avevamo bisogno di far diventare il progetto qualcosa di più. Ci è venuta questa voglia di, visto che noi già siamo riusciti a conquistare, a creare questi spazi aperti di musica dove non, teoricamente ci dicevano che non si poteva e poi invece da regolamento si poteva.
0: Okay.
2: Abbiamo creato queste zone, cavolo, riempiamole con dell'arte, oltre al nostro lavoro di artisti di strada che segue delle regole, come vi dicevo prima, capito? Abbiamo dovuto imparare ad attirare le persone, a convincerle, a convogliarle e così via. E invece sono molto contento che avete nominato Exnia, a parte perché è un luogo come tanti, anzi come tutti i centri sociali di Roma, che per noi sono assolutamente vitali e importanti proprio come luoghi di aggregazione e di utilità sociale, artistica a, okay, alla zona dove stanno. E sono contento che l'hai nominata,
0: sono
2: perché
0: anche complici in questo
2: sono
0: caso.
2: Anche complici in questo caso, perché noi da quest'estate, dopo questa esperienza che è nata molto spontanea, sì, cioè non c'è stato un grande piano, c'è stato semplicemente
0: non
2: questo...
0: avevamo dubbi, no, che non ci fosse,
2: okay,
0: grandi,
2: questa volta il problema dietro. Il problema è che stiamo provando ad avere un grande piano, quindi finirà malissimo, ovviamente. Però abbiamo deciso di cercare di creare, visto che durante l'estate il caldo Porta Portese non ci sembrava più adatto, ci siamo spostati al Parco degli Acquedotti, che per qualche mese va bene, però vogliamo creare un luogo dove
1: anche perché un po' meno, perché a questo ci porto il cane, quindi non
2: vabbè,
1: me lo
2: vabbè, occhio a dove vai, perché se gli dà fastidio la musica ogni tanto ci siamo noi.
0: No, è amante della musica al suo cane, però sì, della buona.
2: Allora ancora più attento, non gli, esatto, far sentire
1: solo
2: la nostra
1: di buona
2: musica,
1: musica.
2: Okay. E comunque abbiamo deciso per l'appunto di cercare di creare un luogo che più che luogo fosse anche proprio un momento di incontro, calendarizzarlo, scegliere, abbiamo scelto lunedì sera per ora, anche se tutto in fase di divenire, probabilmente il lunedì 18 inizieremo questa nuova esperienza.

0: Ho scoperto, proprio perché mi sono interessato a questa cosa, che esistono già anche altre realtà, quindi io penso che ci sia un forte bisogno di aggregazione libera che non segua le
1: E voi vi
0: solite.
1: ponete, diciamo, alla testa di questo motivo di
0: No,
1: traga.
0: noi,
1: Ah, ok.
0: no, noi ci poniamo con la possibilità, la nostra unica capacità e possibilità è che abbiamo la capacità di accendere degli amplificatori dove ci pare, perché
1: Ok,
0: abbiamo delle
1: sì.
0: batterie al litio e quindi, diciamo, rispetto a
1: È
0: dover
1: quello il
0: andare in un
1: problema, quindi,
0: locale
1: no? Le
0: e
1: batterie al litio.
0: portare,
1: Ok.
0: esatto, se togli le batterie al litio togli parte del problema, ci resta
1: Resta il
0: l'amico
1: chitarrista.
0: batterista
1: Ah, il
0: soprattutto.
1: batterista,
2: E il chitarrista acustico anche.
0: Ma quello però non è un problema, dai.
1: Punti di
0: Però diciamo,
1: vista.
0: ecco, il fatto è che da artisti di strada abbiamo imparato come portare proprio tecnicamente la musica nei posti.
1: Sì?
0: L'amplificatore ci è
1: Beh,
0: capitato
1: girate con
0: l'altro anno.
1: carrelli, insomma,
0: Giriamo
1: se
0: con
1: vi
0: carrelli, con le
1: organizzate.
0: macchine, giriamo l'Italia. Abbiamo fatto un concerto l'altro anno sopra al letto di un fiume. E quindi ci è venuto proprio lo stimolo di dire: cavolo, ma quindi possiamo portare la musica veramente più o meno dove ci pare? Ovvio, non la posso portare alle 6 di mattina sotto casa della
1: Sotto
0: signora,
1: casa
0: perché
1: mia,
0: sennò,
1: sì.
2: Perché sennò
0: perché
2: ritorniamo al discorso di
0: giustamente
2: prima,
0: torniamo.
2: acqua
0: Sì,
2: gelata e calabrusa.
0: però invece nei posti che con l'occhio d'artista di strada e con la voglia di creare una cosa carina che non dia fastidio ma che arricchisca, abbiamo la possibilità di far nascere dei punti di musica dove vogliamo. E ci è piaciuto questa idea, visto che stiamo lavorando con tante realtà hip
1: Allora,
0: hop.
1: per capirci, il quadrato,
0: Sì.
1: diciamo, sarebbe la parte del campo di basket che supera, cioè tu entri dentro la snia, prosegui dritto per dritto e ti ritrovi, diciamo, in questo campo di basket, insomma, dove
2: Esatto,
1: gioca la squadra, diciamo, della
0: esatto.
1: snia.
0: Si può
2: Quella che c'è dietro al.
0: entrare pure
1: Si può entrare anche
2: dal
1: dal parco delle
2: parco,
1: energie,
0: perché mi
2: esattamente.
0: sa che da ex snia hanno chiuso ora, almeno l'ultima
1: Sì,
0: volta
1: a
0: hanno
1: volte
0: chiuso.
1: viene aperta per determinate
0: Ok.
1: iniziative, concerti, altre
0: Noi
1: volte chiuse e si passa dal
0: andremo
1: parco.
0: come una comitiva, lo stiamo dicendo pure noi tra di noi per organizzarci, cioè stiamo facendo una cosa proprio da comitiva che va al parco con le chitarre, solo che invece di avere le chitarre abbiamo gli amplificatori, la batteria, la
1: Ok, e
0: musica.
1: che giorni andrete più o meno? Già si sa
0: Allora,
1: o no?
0: per ora pensiamo lunedì alle 8:20,
1: Del mattino?
0: perché di sera, lunedì
1: Ok.
0: sera 8:20, perché Enzo di Ex Snia ci ha detto che loro si ritrovano per giocare a basket in quel
1: E
0: momento,
1: quindi
0: che
1: voi
0: a loro gli
1: state
0: faceva piacere
1: là?
0: se ci
1: Ok.
0: aggregavamo, e noi
1: Ah.
0: volevamo già creare una situazione
1: Quindi dopo la partita però.
0: durante.
1: Durante la
0: Noi
1: partita. Ah,
0: ci
1: voi suonate
0: mettiamo da
1: durante.
0: parte, sì, noi deve
1: Quindi
0: essere una cosa
1: disturbatori
0: disturbatori
1: seriali.
0: seriali di tutti.
2: Pensa se c'è. Allora, io da buon
1: No,
2: amante del
1: immagina la
2: basket,
1: concentrazione di
2: bravo, da
1: uno.
2: buon amante del basket che seguo, io seguo l'NBA, come tu sai, non seguo la NBA, sono un po' amorfo per l'NBA, io seguo il basket europeo. E tu pensa che c'hai praticamente all'overtime il canestro decisivo e loro suonano
1: E
2: sotto
1: loro che ti
2: e tu magari
1: seguono.
2: lo sbagli.
1: Ma tu no, immagina in altri, immagina nel tennis,
0: Come
1: no, che arrivano e ti suonano.
0: in tutte le esperienze, la nostra l'educazione dovrà essere proprio sapersi incastrare in una realtà che già esiste. Ora, noi abbiamo detto 8:20 perché ci hanno detto noi alle 8:20
1: Poi alle
0: giochiamo.
1: 8:20 è anche un po' un
0: È un orario
1: orario.
0: strano, noi ci
1: Sì.
0: vediamo, cioè ancora è tutto in divenire. Sappiamo solo che vogliamo iniziare a fare che lunedì sera ci troviamo al campo da basket durante le partite, durante ci sono
2: Ok.
0: un gruppo di
2: Fare la colonna
0: ballo,
2: sonora,
0: colonna
2: fondamentalmente, dai.
0: sonora e tra l'altro non solo perché stiamo provando ad aprire una sorta di jam open mic hip hop. Quindi un
2: Ok.
0: coinvolgimento per tutti i ragazzi che vogliono venire a rappare sulle
2: Sulle
0: basi,
2: basi che fate voi.
0: suonate,
2: Ah,
0: esatto.
2: figo, dai,
1: Allora,
2: dai, bello.
1: facciamo conto che qualcuno ci sta ascoltando, che già mi
0: Se
1: sembra una
0: vuole,
1: cosa
2: facciamo un appello,
1: utopistica.
2: dai.
0: Facciamo un appello.
1: Esatto.
0: Noi
1: Come vi
0: lunedì sera
1: contattano? Vengono
0: sulla
1: direttamente, c'è
0: pagina
1: una.
0: Instagram
1: Ok.
0: ci trovano come Brobusk con la K. E per seguire, diciamo, tutti gli spostamenti, perché continueremo gli appuntamenti a Porta Portese,
1: Certo.
0: continueremo gli. E poi per quanto riguarda la situazione di Ex Snia, in realtà noi vogliamo fare una cosa totalmente aperta, quindi già di base
1: Quindi uno
0: basta
1: viene la
0: venire lì,
1: sera
0: ci
1: e
0: mettiamo,
1: ok,
0: sì, per
1: una jam
0: improvvisare.
1: improvvisata.
0: Poi diciamo che invece per quanto riguarda gli ospiti che noi ospitiamo, l'unica differenza vera è che loro ci mandano due o tre canzoni originali e noi ci studiamo quelle canzoni.
2: Ok.
0: Quindi diciamo che come ospite ci contatti, ci proponi i pezzi, noi
1: Quindi se
0: ce li
1: arriva
0: studiamo.
1: l'ospite più importante, diciamo, siete voi che vi preparate sul brano suo, se arriva,
0: Non
1: diciamo,
0: è,
1: quello che
0: no,
1: verrà a
0: non è
1: fare
0: un fatto, no, non è
1: freestyle.
0: un fatto, non è un fatto di importanza. Cioè, è un fatto semplicemente che noi giustamente non possiamo preparare 15 artisti
1: Ok,
0: a
1: sì.
0: settimana
1: Certo.
0: perché
1: Però
0: nel
1: diciamo quello
0: frattempo
1: programmato, quello nel
0: ce
1: programma,
0: n'abbiamo un
1: diciamo,
0: bravissimo.
1: vi.
0: Questo forse è il termine migliore. Cioè, ce n'è uno programmato e poi è totalmente. E non è che c'ha più spazio degli altri, o c'ha semplicemente che abbiamo la cura di portare proprio la sua canzone.
1: Bene, diciamo, okay. Abbiamo detto addio anche alle ripartite di basket della,
2: sì,
1: della
2: era così azienda. Bello, guarda,
0: faremo dopo,
2: popolare,
0: faremo dopo allora.
1: Va bene,
2: vabbè, ragazzi, io direi che è tempo di un

0: terzo pezzo a questo punto, che si intitola pezzo numero 3, sì, dei Brobasque. Io sono, come vedi, preparatissimo sulla loro discografia, li seguo da quando sono
1: da quando vado a Porta Portese.
0: Esattamente, da quando vado a comprare i jeans a Porta Portese. Dai, ce li ascoltiamo, questi sono i Brobasque qui a Disaccordo.

0: 20 e 21 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto di Disaccordo con i Pro Basket, stanno facendo un live.
1: Anche meno, direi, esagerazioni. Sempre ospite, mi raccomando, ragazzi, per
0: si stanno un po' allargando.
1: Esatto, dai.
0: Ma d'altra parte, insomma, sono così arrivati, guarda che po' di roba che hanno portato. Abbiamo liberato anche il tastierista a questo punto.
1: No, il problema sai qual è, Marco? È che loro hanno bussato con i piedi, ma portando gli strumenti in realtà. Sì, non è che hanno bussato con i piedi portando, che so, vassoi di tramezzini, birrette, niente. Proprio,
0: niente. Di tutto, niente di tutto.
1: Quindi questo purtroppo fa sì che insomma non saranno ospiti per almeno 3-4 anni.
0: A solo venire. Droghe leggere, diciamo, che di cui non facciamo neanche più tanto uso.
1: No, zero proprio, zero. Guarda,
0: va bene.
1: Ok, ci crescerà il naso come Pinocchio, ma va bene così. Per cui, ragazzi, torniamo un po' a parlare con voi.
0: Perché la voce al tastierista abbiamo dato questa volta?
1: Non lo so, infatti,
2: innanzitutto perché mi hanno rilegato proprio in un angolo, in una maniera meno bullizzato dall'inizio in questo studio.
0: È vero,
2: però alla fine sono riuscito a arrivare.
0: Io mi sono accorto 3 minuti fa che eri presente.
2: Vero,
0: perché c'era anche
2: da dove viene il suono?
1: Perché era coperto dal monitor. Quello è il fatto. Senti, voi venite tutti da esperienze musicali, immagino, diverse tra voi. Cos'è che vi accomuna, al di là del fatto di fare musica, insomma, che è un po' indefinita, no? Se vogliamo.
2: Sì.
1: Voi non è che fate rock, non fate jazz, non fate un po' tutto.
2: Un po' tutto.
1: È come quelli che fanno un po' tutto, non sapete fare niente.
2: Esatto. Beh, effettivamente potrebbe essere una chiave di lettura, sì.
0: Non ne vedo altri, sinceramente.
2: Sì, esatto. Sì, noi veniamo da studi diversi, ad esempio ho studiato più jazz, però ecco, veniamo da tutte estrazioni diverse, però la cosa che ci accomuna è appunto intanto il piacere di suonare insieme, perché non è un caso che abbiamo tanti progetti insieme.
0: Okay.
2: Insomma, perché sennò sarebbe impossibile.
0: Beh, anche perché non
2: ci fosse.
0: Trovate altre persone.
2: Quindi sembra una cosa banale, ma non lo è.
0: Un po' lo è, però.
2: Un pochino lo è.
0: Sì, è bello.
1: Ma io direi tanto, però va bene.
0: Anche io e Chris continuiamo a trasmettere insieme, ma perché nessun altro vuole trasmettere con noi.
1: Esattamente, non abbiamo mai trovato un terzo incomodo che voglia mettersi, posizionarsi tra me e me.
0: Cobol ogni tanto.
1: Cobol, sì, ma però saltuariamente, vedi? Esatto, questo ci dovrebbe far ragionare su alcuni aspetti.
0: Va bene. Quindi, insomma, questa è la cosa, vai.
2: Sì, e poi, insomma, il fatto. Che scusate, mi sta andando via la voce, non so perché non ho parlato fino adesso, ma si vede neanche ho cantato, si vede che non utilizzando la voce non va via comunque.
0: Ha fatto questo,
2: non la sapevo questa cosa, l'ho scoperto adesso. E no, ecco, il fatto è che, come ho detto, ci piace suonare insieme, vogliamo andare a più gente possibile, vogliamo arrivare a più gente possibile, e soprattutto abbiamo degli obiettivi comuni, insomma, che ci permettono anche di insomma venirci incontro da tanti punti di vista, anche dal punto di vista artistico, no? Okay. Che questa è una cosa fondamentale.
0: Com'è il traffico di musicisti di strada a Roma in questo momento? Com'è il termometro, diciamo, girando la strada? Immagino ci sarà anche una sorta di colleganza, insomma, vi conoscerete, vi incrocerete, vi saluterete. Che spirito c'è? No? C'è più di rivalità, c'è più di solidarietà? Come funzionate?
2: Beh,
0: attenzione che qua se lo litigano.
3: Il periodo è, diciamo, i musicisti ce ne sono sempre di più, e come sempre ne conosciamo di nuovi, ce ne sono di vecchi, insomma, che sono le vecchie glorie di cui parlavamo prima. E in realtà è bello lo scambio. Non so qual era la domanda, me la sono scordata, però
0: c'è per strada?
3: Come?
0: Che aria c'è fra i gruppi di strada? Anche perché immagino adesso ce ne siano anche di più, perché con una bella stagione, insomma, aumentano le occasioni. Che tipo di rapporto c'è fra di voi? Più
3: è
0: di rivalità,
3: un rapporto
0: più
3: molto,
0: di solidarietà?
3: Molto, di solidarietà e di aiuto reciproco, perché data la confusione generale della regolamentazione, insomma, un po' confusa, spesso ci confrontiamo sulle politiche della strada, chiamiamole così, su come affrontare questo nostro modo di esibirci per strada. E spesso arrivano anche dei nuovi artisti che vogliono approcciare alla strada e ci chiedono, e ci è capitato che qualcuno ci chiedesse come fare, come si faceva a prendere,
0: come avete fatto voi, diciamo,
3: come abbiamo fatto noi all'inizio. Quindi ci fa piacere che siamo diventati anche un po' dei referenti per dei nuovi artisti che si propongono, quindi è molto bella questa.
0: Capita mai che magari vi mettiate d'accordo per fare, diciamo, un qualcosa insieme fra gruppi di strada che vi sentite o vi stimate? Esempio,
3: sono capitate delle super jam session incredibili. Ricordo alcune al Parco degli Acquedotti, è capitato più spesso perché semplicemente è un po' po' più libero,
0: c'è più spazio,
3: c'è più spazio e dai meno fastidio.
0: Sì?
3: E capita spesso, è capitato spesso che tanti progetti a sé stanti, artisti di strada, si unissero, si unissero anche al nostro show e noi a loro, per creare uno show enorme che non sapevamo neanche dove potesse andare a parare, ma improvvisando e creando insieme.
0: Quindi funziona anche, diciamo, questo tipo di situazioni. Sì. Veramente queste sono situazioni pure, nel senso che non sono cercate, ma si ritrovano.
3: Dico una filosofata, diciamo, in quel caso lo spartito è il pubblico che ognuno di noi segue perché per scrivere estemporaneamente la musica.
1: Ne approfitto per chiedervi, visto che il Parco degli Acquedotti è sterminato, per chi non lo conosce, insomma, è uno dei parchi, probabilmente il parco più grande di Roma. Quindi dove vi trovano se dovessero cercarvi?
3: Allora, finché non ci cacciano, siamo. Ci situiamo all'ingresso di Fermentum, quindi di Viale Monia.
1: Ok, quindi a chiesa di San Policarpo, per intenderci.
3: Esatto, subito dopo anche l'acquedotto proprio, okay, siamo okay. Oltre gli archi per
1: quindi
3: ora.
1: Siete al di là verso la ferrovia fondamentalmente.
3: Esattamente, sì. Un po' prima però subito dopo gli archi.
1: Ok, perfetto.
0: Comunque sì, esatto. Il problema è quello.
4: Volevo legarmi a un discorso che stavamo facendo sulle interazioni tra artisti di strada. Io faccio un esempio di cui sono molto fiero sempre.
0: Addirittura?
4: Sì, assolutamente sì, ti devo dire.
0: Ok, io avrei prima raccontato la cosa. Per
4: io vi dico che sono fiero. Poi...
1: Io non sarei proprio venuto in radio.
4: Sì, vabbè, questo però è un altro conto. No, durante la nostra esperienza a Piazza Trilussa, in cui abbiamo passato 2-3 estati a lavorare lì con tanti altri collettivi di artisti di strada, saremmo stati quanti?
0: Dieci,
4: 5, 6 minimo tutti i giorni. Io spesso la gente mi chiedeva: ma come fate a organizzarvi? Il regolamento non lo prevede, di qua, di là. E invece c'era un esempio, ogni tanto proprio.
0: Cioè, la gente, la gente che passeggiava veniva a rompere le scatole sul regolamento. Erano, perché era una cosa.
4: Gli amici
0: particolare,
4: con cui parte la discussione, ti fanno la domanda, eccetera. E io ero molto, come dire, per l'appunto fiero di dire: no, guarda che qui ci sono 5-6 persone che stanno lavorando, quindi comunque hanno un interesse forte personale, eppure ci mettiamo d'accordo e si crea un'autogestione, un'organizzazione, una sorta di direzione artistica della Piazza Trilussa,
0: okay,
4: totalmente autogestita tra pari, perché non c'era un organo che ci dicesse dovete fare così così.
0: Certo.
4: E
0: anche economicamente il cappello come funzionava? Stecca para per tutti, un po' alla banda.
4: No,
0: ognuno
4: c'ha una maglia. Tendenzialmente ci si divide l'orario, cioè se ci sono 3 ore, 4 ore, si capisce che si è in 4-5, ci si divide equamente l'orario. E poi
0: ognuno
4: ha la sua,
0: il suo cappello.
4: In quei 20, 30, 40, un'ora, riuscire a fare il massimo che puoi fare. Certo. Però la cosa che proprio era bella era vedere come con tutte le... come dire, per l'appunto gente che sta lavorando, che sta per strada, che comunque è gente pure a volte un po' tosta, un po' così, riuscivamo ogni settimana, ogni weekend, ogni sera a fare dalle 5 a mezzanotte, quelle che fossero 5-6 ore di programmazione totalmente improvvisata e autogestita, senza litigi, non c'è stato mai un... Una rosicata ci può essere stata, però non c'è mai stato un caso, capito, che dici oddio non si può, la violenza,
1: certo,
4: ma manco le parole.
0: Certo,
4: cioè,
0: certo.
4: Al massimo proprio per la
0: massimo punta. È quello, allora, che si allunga quei 10 minuti in più.
1: Questa, Marco, però perdonami, è un po' la filosofia del semaforo lampeggiante, no? Io una cosa che noto spesso, come tu sai, io giro in bicicletta, non prendo la macchina, e ho notato che negli incroci, soprattutto quelli molto molto affollati, faccio un esempio, per esempio l'incrocio di Via Prenestina con la Togliatti, che è un incrocio anche pericoloso, quando il semaforo è lampeggiante, quindi non funziona, è regolamentato benissimo. Non c'è gente che passa con rosso, cioè non ci sono incidenti, il traffico è molto più fluido, perché la gente si autoregolamenta proprio perché c'è, diciamo, un po' una sorta di così, un aiutarsi tra l'uno e l'altro, gli automobilisti. Esattamente.
4: Certo.
1: Io penso che voi abbiate fatto la stessa cosa.
0: Germi di anarchia in questo momento di trasmissione.
1: Sì, dai.
4: Ma per me è per quello che dico che sono fiero, perché è stata la dimostrazione pratica di come...
0: L'auto-organizzazione, diciamo, alla fine,
4: esatto,
0: può funzionare.
4: L'auto-organizzazione con tanto di fini anche un po', come dire...
0: No, comunque stare tutti quanti là a lavorare anche.
4: Esatto,
0: nel senso,
4: cioè,
0: perché poi ci lavorate,
4: rischio,
0: voi, ci lavorano anche
4: di
0: gli altri, certo.
4: Insomma, no?
0: Qualcuno andare dica così lui guadagna di più e di meno, insomma. Cioè,
1: certo.
0: È facile cadere nella logica economica prima che artistica.
4: In cose grette, diciamo, in cose un po' più umane. Però nonostante questo, invece, per l'appunto, tutto liscio e anzi, in tanti posti di Roma comunque c'è... più giusto, meno giusto, però si è sempre poi creato un sistema che funziona, che tutti accettano, che riesce a integrare anche quello che viene da... L'altro giorno noi stavamo suonando a piazza a Porta Portese, è arrivata una band dalla Francia. Ah. Un'orchestra di fiati, brass band. No, era una roba grossa. Al che teoricamente da regolamento noi avremmo potuto fare pure i prepotenti, decidere che no, vedi, tu non c'hai il permesso. Ci siamo guardati, c'erano 3 ore, ci siamo divisi le 3 ore in 2 e è stato bello per tutti.
1: Perché poi fondamentalmente diciamo chi viene da fuori non ha un permesso, no? È difficile che lo abbia.
4: Non lo sa perché è tutto molto fumoso, non ci sono. Noi, mo faccio mea culpa, quando viaggiamo fuori anche noi siamo spesso in situazioni in cui ti accorgi che se facessi le cose da regolamento non suoneresti.
1: Okay.
4: Io cerco di farlo con la mia sensibilità d'artista, con la mia esperienza d'artista,
1: senza esagerare, senza
4: dare fastidio con le attività, con gli ospedali, con tutto quello che è il buon senso, poi, di base.
1: Chiaramente.
4: E infatti quando a me mi si parla di regolamentare l'arte di strada, io penso che sia una materia che non si può regolamentare e che si regolamenta già da sola.
1: Esattamente. Guarda, penso di essere completamente d'accordo, insomma,
0: che è una cosa particolare per Cristian.
1: Sì, essere d'accordo con me stesso è una cosa particolare proprio in generale nella mia vita. Va bene, ragazzi.
0: Dai, andiamo a sentire il
1: 20:32, il brano numero 4.
4: Scusami, non te l'avevo detto.
1: Il brano
4: prima.
1: Numero
4: questo,
1: 5.
4: Questo. No, questo sia brano A.
1: Brano A, vedi.
0: La fantasia al potere, quando
1: sì,
0: ti stanno
1: perché,
0: basket, così.
1: Perché il 4 nella numerologia viene utilizzato anche come lettera, no? E quindi, nelle password. Vabbè. Dai, ce l'ascoltiamo.

0: Certo, quanto ci si accanisce su Bella Ciao, eh? Dal primo maggio in poi è stato un continuo,
1: no? Sì, continuo riproporla ancora,
0: quanto,
1: insomma.
0: Quanto si va veramente a molestare una canzone, diciamo, sì, che rappresenta
1: bella, intelligente e rappresentativa.
0: Eppure, sì, ci stanno provando in tutti i modi, anche i ProBasket, insomma, ci hanno detto la loro sul pezzo.
1: Oibò, che strano.
0: Un po' eucentrici come modalità. Vabbè,
1: dai, siamo in chiusura praticamente.
0: Sì, sì, meno male, una bella notizia,
1: però insomma ancora due battute con i ProBask e poi ci andiamo belli belli a mangiare qualcosina di insomma, ed assaggiare le birre che ricordiamo. Accolgo occasione insomma per ringraziare Marco Lili Sbrenzillas che ci ha portato insomma
0: fanno la birretta. Speriamo che non la fanno la birra come suonano, perché altrimenti
1: ma loro fanno birra molto meglio di come suonano, quindi vabbè, insomma grazie poco, Marco, ti salutiamo e ti abbracciamo forte forte e grazie per la birra.
0: Va bene per la birra, insomma per il gruppo,
1: il gruppo un po' meno.
0: Ok, ProBask a parte sonare che fanno invece? Loro bevono la birra, immagino, più che...
2: Vabbè, deve parlare un attimo col drago qua.
0: Vai.
1: Sì, perché volevamo sapere un attimino il rapporto tra di voi, fondamentalmente, diciamo, se ci sono anche rapporti di amicizia oltre che professionali, chiamiamoli così.
0: Assolutamente sì, allora, o assolutamente no?
3: Assolutamente sì.
0: Ok.
3: Questa è la cosa che...
0: Quanta falsità, no, in due parole.
3: Che poi, diciamo, ci permette anche di suonare insieme. Che ci sopportiamo abbastanza, cioè siamo molto quindi ci vogliamo molto bene. No, poi oltre alla musica io vendo birre artigianali.
0: Eccone un altro. Ma è un binomio perfetto ormai, diciamo.
3: Sì, lavoro in un beer shop da un po' di anni.
1: Scusa, Giulio, allora perdona, però adesso facciamo un po' di chiarezza alle
0: birre. Ci ha portato manco una
1: Tu lavori in un beer shop e vieni disaccordo e non ci porti manco una birra.
3: Oggi era chiuso.
1: Me lo cacciate questo, per favore.
0: Veramente, guarda.
3: No, rimedieremo assolutamente a questa questione.
1: Sì, parole famose, guarda, l'ho sentito tante volte. Guarda.
3: Assolutamente. Quindi no, diciamo abbiamo... Forse io sono quello che si distacca un pochino di più ogni tanto dalla musica. Cioè io ogni tanto proprio non...
0: Perché lavori, al contrario loro.
3: No, ma non è solo per quello, anche... Anche proprio come, cioè a me mi servono dei momenti in cui non c'ho la musica. No. Per esempio, lui è il contrario.
0: Noi,
3: Lui è proprio. Lui si sveglia la mattina alle 7.
0: Che bello, perché quando dici lui radiofonicamente tutti capiscono di chi stai parlando. Lui è Luca.
1: Luca è il batterista. Dai, l'ho detto
3: ragione,
1: io.
3: Ragione, scusate. Luca, per esempio, è completamente diverso da me in questo. Lui la musica ce l'ha tutti
0: dalla mattina alla sera,
3: fa proprio parte di tutta la sua vita. Io dopo un po' ho bisogno proprio
1: del silenzio,
3: di staccarmi.
0: Come noi, finita la trasmissione,
1: la pulizia auricolare, sì.
0: Noi quando finiamo la trasmissione
3: non
0: sento
3: niente, quindi sono sordo completo.
1: Noi stessa cosa, come diceva Marco, noi dopo la trasmissione una settimana non vogliamo ascoltare nulla, perché abbiamo talmente le orecchie inquinate dalla brutta musica che ci portano i musici,
0: e almeno per un'ora no, spegniamo anche i cellulari. Ci scriviamo
1: delle missive, noi ce le mandiamo via posta, ancora con la posta raccomandata.
0: Mi è arrivata oggi quella della scorsa settimana.
1: Sì, esattamente, la mia lettera.
3: Però ecco, questo insomma, ci abbiamo un po'...
1: Avete un rapporto di amicizia, dai,
3: sì,
1: diciamoci.
3: Devo dire molto, ci vogliamo molto bene.
1: Okay, va
3: bene,
1: okay.
0: E con questo bene che vi vogliamo anche noi, diciamo, vi salutiamo.
1: Vi salutiamo, esattamente, però senza mancare di ringraziarvi per esserci venuti a trovare, assolutamente.
3: Allora, e quindi che posso dire in chiusura? Ci vediamo lunedì 18?
0: Lunedì 18, certo. È il giorno di apertura.
3: Al quadrato. 8, diciamo, sì, al quadrato di Ex Snia. E chi vuole venire venga, perché è libero, è un open mic.
0: 8:20 né prima né dopo, diciamo, l'appuntamento è quello.
3: Ma sia prima che dopo, anzi, sia prima che dopo.
0: Ok, va bene.
1: Va bene, Marco, noi non mancheremo sicuramente,
0: noi mancheremo sicuramente,
1: perché dopo il Blue Monday sarà un po' difficile uscire di casa, ma ci proveremo assolutamente, come proveremo sicuramente a fare una nuova puntata, quella ci riusciremo sicuramente, sabato prossimo 19:40 qui su Radio Onda Rossa 87.9 FM su Roma.
0: Olè.
1: Con una bellissima puntata di Disaccordo.
0: Va bene, vi ricordo poi, lo ricorderemo anche la prossima settimana, venerdì 22 maggio accorrete tutte e tutti alla SNIA, diciamo, per i festeggiamenti, diciamo, nella serata musicale, e il 24 maggio,
1: e il 24,
0: diciamo,
1: sotto
0: domenica,
1: la radio,
0: sotto la radio dalle ore 13 fino a tardo pomeriggio. Per oggi è tutto, buon proseguimento.
1: Ciao ciao, miau miau babau.

0: Voto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio su quale carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: La vostra immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione. Una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in una musica fatta di passato e futuro, sostanza e ombre, rumore e silenzi. State per arrivare ai confini di...
1: Musica macchina.

0: Vita Macchina,
1: dando indistintamente a tutti
2: una posizione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare senza inibizioni.
3: Un pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo.
4: Musica. Macchina.

0: musica. Musica macchina.
1: Musica macchina.
2: E a grande potenza, lunghissima durata. Tenuta al 100%. Nate apposta per registratori, calcolatori, radio e per tutti gli apparecchi a motore.
3: Trasmettiamo a colori.
4: Musica macchina.
3: Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidian.
5: Musica.

il saluto a tutte e a tutti. Questo è lo spazio novità di Musica Machina in voce Amptech. Ho aperto con il nuovo lavoro di una figura storica della scena elettronica britannica. Si tratta di Seafill, che ha appena rilasciato il suo nuovo lavoro per la Warp Records, che si chiama Souls. Andiamo avanti con un altro produttore, questa volta su Detroit Underground. Si tratta di Shared Systems, con un ideogramma subito dopo il nome che non sono in grado di decifrare. Admeshi Stress è il titolo dell'Extended Play.

vi ricordo che siete all'ascolto dello spazio novità di Musica Macchina e dopo Shattered Systems su Detroit Underground abbiamo ascoltato un brano invece dal nuovo lavoro di Eitel Tech che vedrà luce fra pochissimi giorni. Questo era il singolo che anticipava l'uscita dell'album che si intitola Kill Switch. Andiamo avanti con una produttrice italiana di stanza a Londra che si fa chiamare Ewa, che realizza un extended play di 6 brani insieme a Flor,

ricordo che siete all'ascolto dello spazio Novità di Musica Macchina. In voce con voi Amptech, abbiamo ascoltato un estratto da Pyrexia, l'extended play della produttrice italiana a distanza a Londra, EUA, realizzata insieme a Floor per la Trax Records. Andiamo avanti con un'altra novità, questa volta spostandoci in Egitto, un produttore che abbiamo già conosciuto, si chiama Zuli, e l'extended play che propone nel 2026 si chiama The Screaming Abdubs.

questo era Zuli, il nuovo lavoro di questo produttore egiziano, The Screaming Adabs, il titolo dell'Extended Play. Ma andiamo avanti con un'altra figura molto importante nella Repubblica Popolare Cinese, dove probabilmente è l'artista elettronico più conosciuto, Saliva D, e l'album si chiama Curiosity.

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
3: Qualità costante.

0: il sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Il terzo racconto di
0: Musica macchina
2: è Potenza dell'Omente, trattamenti fonetici, H501.
1: E ha scritto e diretto questo racconto, dove si parla di un mangiatore di ricotta, ma che vuol dire cose spietate che era necessario dire.
3: E che ne pensa della morte?
4: Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione.
5: Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta.
6: Mi raccomando.
7: Signore e signori, bon voyage, have a nice trip. Buon viaggio.
6: La danza della mente. Trattamenti fonetici, H501. La danza della mente. Mi raccomando.

0: sai un bel niente. È il mondo della fantasia umana. Ogni suo elemento, ogni sua creatura, scaturisce dai sogni e dalle speranze dell'umanità. E quindi non può avere confini.
1: Ma perché muore?
0: Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga.
1: Che cos'è questo nulla?
0: È il vuoto che ci circonda. E io ho fatto in modo di aiutarlo.
1: Ma perché?
0: Perché è più facile dominare chi non crede in niente. Se osi avvicinarti, io ti dilanio.

avanzano a 120 passi al minuto. 19 giorni e notti sarebbe durato questo flusso ininterrotto di battaglioni, reggimenti, divisioni, intere armate cadute. Sarebbe stata la parata degli eroi che sulle proprie spalle portarono tutto il peso e l'orrore di quella guerra spietata, la vera parata dei vincitori. Nove milioni di soldati e ufficiali caduti avrebbero sfilato per 19 giorni e notti. Se moltiplichiamo questo numero per 3, otteniamo 27 milioni, ovvero il totale dei cittadini sovietici, tra militari e civili, periti in quella terribile guerra. Avrebbero marciato sulla Piazza Rossa per 57 giorni e notti, senza sosta. Quasi 2 mesi di formazioni da 200 uomini ciascuna. E se l'immaginassimo sfilare in colonna singola, come davanti al mausoleo di Lenin, questa dolorosa processione di caduti avrebbe attraversato la Piazza Rossa per 570 giorni e notti, sarebbe a dire quasi 2 anni. Ma come immaginare donne, bambini e anziani che avanzano al ritmo di marcia di 2 passi al secondo? Questo infatti è il tempo di una marcia cerimoniale. Le persone comuni camminano ad 1 passo al secondo. Otteniamo così 1140 giorni e notti, ovvero 3 anni e mezzo di una processione ininterrotta. Sette milioni di sovietici caduti per la mano genocida di Hitler. Ma in fondo qui non si tratta neanche più di semplice matematica, ma bensì di una quantità sterminata di donne e uomini inghiottiti dalla notte per restituire al mondo la luce che aveva smarrito.

0: casa.
1: Ma sì, la meglio.
2: È più bello così. Così è più bello. È più bello così.

Stati Uniti d'America. Condannata nel 1983 a 43 anni di carcere per concorso nell'evasione della rivoluzionaria afroamericana Sada Shakur e per reati associativi di presunta matrice terroristica. Non le sono stati mai imputati fatti di sangue, detenzione di armi, di esplosivi. Ha trascorso 2 anni di detenzione in un'unità speciale di deprivazione sensoria, senza luce solare, in totale isolamento a Lexington, Kentucky. Operata 2 volte di cancro squamoso uterino. Silvia Berlini è una prigioniera politica.

0: Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare vorrei quella generazione che si fermò sul testamento di Julius Fučík, colui che sotto la forca scrisse a noi, per noi. La generazione che correva compatta da papà Cervi a consolarlo, a consolarsi. Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia la agitasse, oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui vorrei gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta e il baracchino con la pasta scotta e null'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un attimo solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il crumiro era il crimine più grande. In ultimo vorrei chinarmi assorto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più e nascondermi vorrei in via Chiusella, la più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio violento, feroce, l'ira, ma pure ritrovare le radici in questo quartiere, piatto come l'anima, vasto come l'orgoglio, amato e vissuto da quella generazione, la più infelice, la più dura, la più cara.
1: Musica macchina.
2: Ma questa è una trasmissione che si deve guardare pure in punto di morte. Lo capisci? Perché te dà la carica e l'energia per ritornare alla vita! Per ritornare alla vita!
3: È vero? È vero? È vero? Lo so che è vero, certo che è vero.
1: Musica macchina, musica macchina.

0: Radio il sabato dalle 21 su Radio Onda Rossa 87.9. Musica macchina.
1: Musica macchina. Tutti i sabati dalle 21 alle 23 su Radio Onda Rossa

DJ Elettrodo per Musica Macchina qui su Radio Onda Rossa. Torniamo con la nostra analisi, i nostri ascolti con la, nella Daft Records di Dirk Evans, fondata nel 1991. E proprio con Dirk Evans torniamo con un album del 1999 dal nome True Lies, che vedeva peraltro anche la collaborazione di Ivan Iusko, fondatore della Minus Abends, che abbiamo già analizzato in passato. E questa sera ci andremo ad ascoltare Be Yourself, Voodoo Child e la seconda parte di True Lies.

Torniamo proprio da Eric Van Bontergem, che già compariva nel, appunto, in questo Lies in Your Eyes, e lo facciamo con il suo progetto autonomo Monolith, progetto tuttora esistente. Nel 2001 uscì il terzo lavoro dal nome Labyrinth, che andava a confermare l'attitudine musicale di questo artista belga, cioè l'unione di techno, rhythmic noise e suggestioni etniche. Questa sera ci andremo a gustare tre estratti, ossia Out of Memory, Paranoid e Disco Buddha, che uscì in parallelo alla anche ugualmente famosa Techno Buddha.

0: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
1: Musica macchina.
0: Ma nessuno.

0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente!
0: ¡Brigada Callejera!
1: ¡Presente! ¡Respeto total al trabajo sexual! ¡Respeto total al trabajo sexual!
2: Inizia la gira della Brigada Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
3: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutte studenti che sono consapevoli del loro potere.

potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita per

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Sport il 27 marzo alle

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno alle bolle, mille bolle blu.
7: Cette chanson s'appelle Stacca la pluie.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Do you know me? Really know me?

make it. Make it. Make it.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.